sembra un colloquio di lavoro e tu sei l'azienda, un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sull'asticella? Dimmi dai rivolti in pagella, almeno c'ho la media del 6, che gentile che sei.

capisce, no, sbiadisco, no, svaniscono. Sono in onda, quindi seguimi di nuovo. Scopri che un po' suoni come me quando torno. Tutti andranno a fare un po' lo stesso sogno. Suona già la sveglia.

Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

0: Io ce l'ho.
1: Ce l'hai?
0: Ok, Danny c'è allora.
1: Danny c'è.
0: Riccardo Pelle.
1: Pelle chi?
0: Grini.
1: C'è?
0: Grini c'è.
1: C'è anche lui.
0: C'è. Margherita Zanetta.
1: Zanatta c'è.
0: Zanetto detto.
1: Zanetto.
0: Michael Casanueva.
1: Ci sono.
0: Maxibon.
1: C'è.
0: Bene, ci siamo tutti perché dal 15 di giugno fino a...

0: promo.
1: Buongiorno, sono le 6. Eccoci qua, ben ritrovati, si riparte per una nuova giornata, un nuovo venerdì che arriva così, un po' anche con tanto... Insomma, abbiamo fatto fatica a fare questa settimana col caldo, ecco, è lì che volevo parare, solamente che alle 6.01 anche al sottoscritto, intanto non vengo le parole, ma va bene così. Buongiorno, buongiorno a tutti, poco traffico in questo momento, vabbè dai, sono le 6. Speriamo che non ce ne sia. Poi qualcuno magari, visto anche il lunedì di festa, così si è sparato un venerdì di recupero, di conseguenza te lo allunghi tutto. Boh, molto molto bene. Dai che finalmente venerdì, giustamente. Buongiorno, buongiorno a tutti. Temporali sparsi ieri sera. Devo dire che subito all'inizio l'effetto non si sentiva, poi questa notte c'era un'arietta un pochettino più fresca, adesso fa già abbastanza caldino, eh. Io mi sono anche fatto fregare, sono uscito, non so, mi sono svegliato che ero, non dico infreddolito perché non voglio usare quella parola, ma quasi, e ho messo i jeans, anche quelli abbastanza pesanti, insomma, non invernali, ma un paio di jeans, e ho detto sì, va bene, adesso sono qua e me ne sto pentendo amaramente, dovrò stare in aria condizionata, insomma, per questa mattinata e questa giornata. Ma partiamo subito, perché qualcuno l'ha detto, dai che finalmente è venerdì, andiamo.
2: Dai che venerdì, dai che venerdì.

E noi partiamo con Anastasia in questo momento. Attenzione, perché a Castel San Pietro, alla Selva, dice Via Swiss, a causa della rottura della rete idrica, la strada è chiusa, immagino per sistemare un po' il tutto.

Anastasia, I'm a love, questa bella canzone che ci riporta all'inizio, alla prima decade degli anni 2000, dove lei veramente spingeva fortissimo. Questa mattina, tra l'altro, tragedia, perché? Perché non c'ho più monete per bere un caffè, non c'è ancora in giro praticamente nessuno per scroccare un caffè dalla macchinetta. Ho fatto passare tutto, cioè il borsellino rivoltato, la scrivania, i cassetti della scrivania, la macchina. Sono arrivato a raccimolare tipo 40 centesimi, me ne mancavano ancora una trentina, su per giù, 40-50 centesimi, adesso mi ricordo, fino a che ho desistito e mi sono bevuto un bicchiere d'acqua, facendo finta che fosse caffè in sostanza. E niente, questa qua è stata la tragedia di questa mattina. Non vedo l'ora che arrivi qualcuno. Sarà ciao, buongiorno, mi offri per favore un caffè? È un problema, perché adesso siamo in giro sempre con la carta, solamente che le macchinette, almeno queste che abbiamo, non funzionano ancora con la carta. Devi proprio inserire la moneta, che è una cosa che va, diciamo, inizio settimana ne hai in tasca un pochettino e quindi riesci a gestirtela. Arrivi al venerdì, basta, finito, che più una gotta. Però vabbè, troveremo il modo anche di berci un caffè. Ci teniamo svegli con la musica, quella di Rocco Ante, La più bella del mondo. Dico

Rocco Hunt, la più bella del mondo. E visto che prima ho detto vado a bere, ho bevuto un bicchiere d'acqua facendo finta, buono questo caffè, e si sfrutta quel cosiddetto effetto placebo. Ma dove voglio arrivare? Magari qualcuno all'ascolto è già stato nel sud-est asiatico e sa qual è il rapporto con l'aria condizionata che hanno in quelle zone. È vero che fa parecchio caldo, delle volte anche parecchio umido. Comunque sappiate che ci sono condizionatori a manetta praticamente ovunque. Cioè entrate nel negozio più piccolo del mondo, fuori sono 32 gradi, dentro sono 15. Così netto, ristoranti, qualsiasi cosa. Ho visto anche dei condizionatori posizionati all'esterno dei bar per dare il refrigerio alle persone che erano sedute di fuori. Cioè delle cose a un livello veramente molto molto elevato di piacere dovuto all'aria condizionata, piacere loro dovuto all'aria condizionata. Comunque siamo in Indonesia, dove un ristorante è diventato virale, un ristorante senza aria condizionata, adesso credo veramente pochi. Comunque cosa ha fatto? Ha acceso la televisione e ha messo un video in loop di un ventilatore enorme che si muove, cioè il classico ventilatore, no? Avete in mente che di solito fanno così destra-sinistra, che così ti rinfresca un po' tutta la stanza. Apprezzatissimo da chi si è recato lì e anche diventato virale perché si sfrutta quell'effetto placebo e nessuno ha detto ma no, ma non fa così caldo alla fine in questo ristorante, sono solo 38 gradi, anche perché cucinano delle zuppe, ma a me sembra abbastanza freschino. È l'effetto placebo, quella roba lì che te guardi il ventilatore e ti sembra quasi di provare il refrigerio. No, è quello che alcune persone provano anche con il finto camino di Netflix, che puoi scegliere il tipo di legna, puoi scegliere come brucia, poi te lo metti sulla televisione, ti sembra di avere un camino che brucia bene, un bel fuoco, e sei lì che ti lasci cullare nelle fredde notti invernali da questo camino sulla televisione. Dici, sai che alla fine però io sento quasi il caldino di questo camino. Effetto placebo. Invece Bon Jovi, lui è vero.

Never Say Goodbye, lui, Bon Jovi, buongiorno a tutti quelli che si sono, a tutte quelle anche che si sono sintonizzati in questo momento qui su Radio 3. Per noi adesso ancora una canzone, poi andremo anche a fare un punto sul traffico, che però, no, non dico niente, faccio parlare la musica. Arriva lui, Francesco Gabbani, con la sua Summer Funk. Voi se avete segnalazioni, lo sapete,

0: La tua estate sarà calda. È Red. Ducati Red Deal. 1000 franchi per accessori o abbigliamento gratuiti. Oppure bonus di permuta su moto nuove selezionate. Perfetta per giornate soleggiate. All'insegna dell'avventura. Scoprila ora su ducati-lugano.ch. Valida fino a fine luglio.
1: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
2: Marino Bernasconi.
1: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
3: Ristorante Grotto Serta, mangi bene, stai pulcetta.
4: Immergiti nella nuova cantina Giro di Vite e nella rinnovata Sala Camino, tecnologicamente all'avanguardia, con monitor da 85 pollici per le presentazioni e ben insonorizzate per lo streaming per i tuoi eventi fino a 18 persone. La cantina Giro di Vite, grazie ai tavoli modulabili, è perfetta per aperitivi in piedi, degustazioni guidate e cene intime.
5: Amag Ticino presenta...
6: Che bonus! E che promozioni!
7: Premio permuta, massima valutazione dell'usato!
5: E a un tratto...
6: Che amore di affari!
5: Andiamo?
6: Adesso o mai più!
5: Non perderti, Amag a prima vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.

disagi, che bello da dire, da segnalare sulla rete viaria della Svizzera italiana. Rimane quella condizione a Castel San Pietro, zona alla selva o via alla selva, non capisco, dal ticket di via Swiss, dove mi dicono che c'è, a causa della rottura della rete idrica, la strada chiusa. Poi per il resto si può dire che, diciamo, si circola bene, guardando anche le webcam, anche a Mendrisio in autostrada, cioè non c'è particolare traffico, anzi, in confronto al solito, la strada è sgombra. Quindi un traffico normale a quest'ora, alle 6.23. Vedete, non so più cosa dire quando succede questa cosa qua. Sono terribilmente contento. Continuiamo con la musica.

0: Marco Mengoni pronto a correre e noi andiamo a vedere se siamo pronti con le stelle.
1: Astrotris.
0: Partiamo come di consueto, come al solito, dal terzo segno in classifica. Oggi abbiamo lo Scorpione, con l'energia è al massimo per voi, le idee sono chiare, c'è voglia di chiudere tutto. In amore calma, non litigate per un visualizzato, tra virgolette.

letto, cioè che non vi rispondono i messaggi. Va bene, così lasciate correre un attimino. Pesce al secondo posto, la luna amica e il sole è carico, una giornata top per accordi, soldi e incontri, meno drammi, più sorrisi e risultati. Va bene. Il cancro, prima posizione, le stelle sono dalla vostra parte, le occasioni pratiche a cuore caldo, niente ansie da salvo tutti io, fatevi coccolare anche un pochettino. Quarto posto per la Vergine, una giornata da applausi per voi, con ordine, risposte e soluzioni che arrivano. Occhio solo ai perfezionismi, anche perché il mondo può aspettare un pochettino. I Gemelli, quinta posizione, Venere vi rende brillanti, ma non aprite mille chat assieme, in amore ok, portafoglio da sorvegliare, cioè spese pazze anche no. Capricorno, sesta posizione, concreti e resistenti, come sempre, bene al lavoro e bene anche i conti, ma non fatevi caricare addosso i problemi altrui. Il Sagittario, settimo posto, meno caos e più qualità, Venere vi aiuta con incontri e complicità, meglio poche idee buone che 100 lampadine accese di idee un po' così scarse. L'Ariete, ottava posizione, siamo sempre lì, cioè settimana noi Ariete male male male, giornata da freno a mano, niente decisioni impulsive oggi, prima controllate numeri e parole, poi partite, ok, bisogna pensare due volte qua. La Bilancia, nono posto, non fate gli assistenti sociali di tutti, amore recupera, ma nel lavoro servono confini più chiari. Poi abbiamo il Toro, nervosetti sì, sconfitti no. Parlate chiaro e sistemate tutto ciò che conta, una critica non è una tragedia. E poi abbiamo il Leone, undicesimo posto, l'orgoglio oggi va tenuto al guinzaglio, Venere aiuta, ma meno sfide e più abbracci fanno miracoli. Chiudiamo con l'Acquario, con una giornata da gestire con calma, le richieste, i nervi possono salire, fate poco, ma fatelo bene, ecco. Andata così. E adesso The Blessed Madonna featuring Jacob Lust con la loro Mercy. Loro quando escono sempre con delle canzoni, spesso e volentieri, sono delle belle bombette. Questa qua era uscita un po' di tempo fa, passata un po' così in sordina, però ti dà questo ritmo qua un po' elettronico, ti fa già pensare magari alla serata di questa sera, con l'aperitivo, con tutte queste cose, il weekend lungo. Dai, si vola.

0: Questa è Radio 3, Radio 3. Te le suona. L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
1: Dai più valore al tuo brand. Scegli Style Lab Design. Non il solito merchandising. Prodotti, accessori e abbigliamento dall'alto design estetico e funzionale. Pensati per rendere esclusivi i tuoi regali aziendali. Style Lab Design. Progettiamo esperienze attorno al tuo brand. Scegli la tua experience su stylelabdesign.com.
2: Gioca i mondiali al Casinò Admiral di Mendrisio. Dall'11 giugno al 19 luglio prova a pescare il pallone Admiral per vincere buoni gioco da 200 franchi. Inoltre, non perdere l'occasione di scattare una foto con la Coppa del Mondo. Admiral, The Art of Gaming.
3: Con i saldi di Manor fino al 70% di sconto su molti articoli. Ora da Manor e su manor.ch.
4: La grandine ha colpito il tuo camper e non sai a chi rivolgerti? Contatta SCS Camper a Cadenazzo. Ricambi e riparazioni eseguiti a regola d'arte. Non accettare una semplice liquidazione. Ci occupiamo noi del sinistro con la tua assicurazione, periziando il tuo camper in maniera impeccabile. SCS Camper a Cadenazzo. Il tuo camper come nuovo.
0: Questa

0: Michael Jackson, The Way You Make Me Feel, quindi anche lui è arrivato e passato qui in questa mattinata su Radio 3 e anche Luca che dice: buongiorno, ma è stata approvata la settimana lavorativa di 4 giorni? Sono uno dei pochi che non lo sapeva. Non c'è traffico, niente rallentamenti, buon weekend lungo a tutti. No, siamo gli unici meno furbi che non si sono fatti il weekendone ancora più lungo. E poi arriva questo messaggio, perché prima, cioè una manciata di minuti fa, stavamo dicendo Backstreet Boys, anni 90, età d'oro delle boy band. Adesso l'età d'oro delle boy band si è spostata nel continente, nel sud-est asiatico, no? Ad esempio con i BTS, ma ce ne sono anche in Giappone, nomi che noi non conosciamo minimamente, ma che vendono e raccolgono consensi e anche un sacco di grana, un sacco di soldi, chiaramente. E qui vicino a noi cosa succede?
1: In Italia ci sono i Pooh o i Cugini di Campagna come boy band.
0: E magari una volta sì, anche loro a loro modo sono stati delle boy band, effettivamente. Allora aspetta che arriva cosa, può anche darsi questo. Non c'è traffico da 2 giorni perché l'edilizia a causa canicola inizia alle 6, quindi può darsi che il traffico sia anche a causa di questo un pochettino anticipato. Questa qua è un'altra spiegazione, diciamo. Tanti fattori messi assieme fanno sì che al momento non c'è traffico. Vabbè, godiamoci l'amara consolazione, non siamo al mare per il weekend lungo, godiamoci il fatto che non c'è traffico. Adesso Fulminacci con la sua Maledetto Me, che stiamo imparando ad apprezzare in questi giorni. La sentiamo spesso, molto molto bella.

Fulminacci, maledetto me, noi siamo praticamente arrivati alla fine del nostro appuntamento mattutino. Ho dimenticato anche la base, vedete l'effetto. Adesso vado a bermelo veramente il caffè. Attenzione, attenzione, una mail da Via Swiss. Sì, c'è un po' di traffico in autostrada tra Chiasso e Melide, ma guardando, occhieggiando anche le webcam, niente di serio, come direbbe... cioè, celebre battuta Aldo, Giovanni e Giacomo. Niente di serio, era Giacomo, no? Quando, ma ti sposi? Sì, ma niente di serio. C'è un pochettino di traffico zona Maroggia, nel senso che si vede, ma si circola senza particolari problemi. Ci sentiamo lunedì? No, martedì. Vi lascio adesso con Sombrero, prima l'informazione, e con tutta la meravigliosa squadra di Radio 3. Ciao!

0: Questa è Radio 3i. Amag Ticino presenta.
1: Che bonus! E che promozioni!
2: Premio permuta, massima valutazione dell'usato.
0: E a un tratto...
1: Che amore di affari!
0: Andiamo?
1: Adesso o mai più!
0: Non perderti, Amaga Prima Vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
3: Devi stampare mai finito le cartucce? A Lugano scegli tonnere cartucce Reuse EcoStore. Qualità e risparmio con un occhio di riguardo per l'ambiente. Vieni a trovarci in negozio in via Lambertenghi 2. Saremo felici di soddisfare ogni tua esigenza di stampa. EcoStore. Reuse is the future.
4: Domenica 21 e 28 giugno, gusto e divertimento vi aspettano allo Swiss Diamond Hotel di Vico Morcote. Dalle 12 alle 15 lasciatevi conquistare da un ricco brunch sul lago e dalle 15 alle 18 la giornata continua con DJ set e cocktail a bordo piscina. Swiss Diamond Hotel, 091 735 0000.
5: Sabato 27 giugno da Dileo Motors.
6: Alziamo il livello!
5: Scopri in anteprima Cupra Raval.
6: La nuova City Car 100% elettrica dall'alto design e dal carattere sportivo.
5: Passa da Dileo Motors e tocca con mano l'innovazione della mobilità elettrica firmata Cupra.
6: Ti aspettiamo a Sant'Antonino, via Stazione 2, dalle 11.
5: Vi aspetta un aperitivo offerto.
7: CineTour è tornato! Oltre 100 proiezioni di cinema all'aperto offerte durante tutta l'estate. Goditi i migliori film dell'ultimo anno in location spettacolari del Canton Ticino. Non perdere nessuna serata. Scopri tutto su cinetour.ch.
8: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
9: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta a Così Vici. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori. Luisa inclusa, per la tua pubblicità, contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.
10: Un minuto e sono le 7. Buongiorno.
11: Ticino News.
12: Una buona mattinata in studio, Laura Zucchetti. Focus sul terremoto in Venezuela. I morti salgono a 235 e ora è corsa contro il tempo per gli oltre 42.000 dispersi. Alessandro Cocca.
13: A poco più di 24 ore dal duplice sisma di magnitudo 7.2 e 7.5 che ha travolto il Venezuela, sono ancora decine di migliaia le persone che mancano all'appello. I soccorsi proseguono senza sosta nella speranza di trovare sopravvissuti fra le macerie. Le stime gioco forza sono ancora provvisorie: 235 i morti accertati, 4.300 i feriti, almeno 42.000 i dispersi. Bilancio che risulta tuttavia provvisorio, dicevamo, stando al servizio geologico statunitense. Vi è il 95% di probabilità che le vittime siano almeno 1.000, ma secondo alcune stime potrebbero raggiungere e superare le 100.000 persone. Secondo quanto annunciato ieri dal Dipartimento federale degli affari esteri, che sta comunque effettuando tutte le verifiche del caso, tra le vittime non vi sarebbero cittadini svizzeri. Le persone iscritte nel registro degli elvetici all'estero sono circa 1.000. Dal mondo intanto arrivano aiuti d'emergenza. Gli Stati Uniti da parte loro hanno garantito un sostegno per 150 milioni di dollari, nonché l'invio di navi militari e aerei per facilitare le operazioni di soccorso. Dalla Confederazione partiranno una squadra di 80 soccorritori, 8 cani da ricerca, 18 tonnellate di attrezzature. Caritas Svizzera ha stanziato un aiuto di emergenza di 100.000 franchi e in queste ore al lavoro con i partner sul campo per individuare i bisogni più urgenti.
12: Dall'interno ora la questione del disagio giovanile e della presa a carico in Ticino dei minorenni problematici continua a tenere banco. Sulla scia del caso del 14enne detenuto al carcere della Farera, che ha coinvolto anche il consigliere di Stato Claudio Zali, a occuparsene ieri è stata la Commissione Sanità e Sicurezza Sociale del Gran Consiglio, che, preoccupata per la mancanza di strutture nel cantone, intende approfondire il tema con una serie di domande al Consiglio di Stato per fare il punto della situazione. Tre i temi principali: lo stato del progetto di un centro chiuso per minorenni ad Arbedo Castione, l'unità di cura pedopsichiatrica di Stabio e la situazione generale dei servizi presenti in Ticino nell'ambito dell'accompagnamento del disagio giovanile. Stop alla concorrenza sleale. Stanchi di veder crollare il proprio lavoro, tassisti ticinesi autorizzati e non, ieri hanno inscenato una manifestazione di protesta di fronte a Palazzo delle Orsoline. Tra clacson e striscioni hanno fatto sentire la propria voce affinché il governo si attivi per sanare una situazione divenuta, loro dire, insostenibile. Il dito è puntato contro Uber. Giorgio Doninelli ne ha parlato con la loro rappresentante Susanna Milikovic.
11: Uber ha preso piede completamente, Uber ha portato via i taxisti il 60% del lavoro e a tariffe che non sono sostenibili per noi.
14: Quindi proprio da qui la manifestazione che avete indetto oggi, le chiedo cosa chiedete in concreto alla politica?
11: Noi chiediamo l'eliminazione di Uber, sarebbe la cosa migliore, ma siamo coscienti che è una cosa impossibile, però chiediamo di essere tutelati dal nostro governo, chiediamo che il governo faccia mettere dei paletti tra Uber e noi, perché come sono riusciti in altri cantoni, ad esempio il canton Ginevra e il canton Berna, lo Stato si è mosso a tutela dei propri autisti, quindi sono riusciti almeno a non far venire altri uberisti da altri cantoni, quindi può operare solo chi è residente nei rispettivi cantoni, e chiediamo di avere delle tariffe normali che ci permettano di vivere.
14: Proprio in questo senso, rispetto a prima dell'arrivo di Uber, qual è la differenza a livello di tariffe e a livello anche di volume di lavoro?
11: Allora, noi siamo arrivati a perdere il 60% del nostro lavoro. Perché? Perché noi non possiamo aderire più a Uber, perché vanno a prezzi, cioè a metà prezzo rispetto alle tariffe minime dei taxi della città di Lugano, e quindi non è più sostenibile per noi.
12: Restiamo a Lugano, dove sta per essere riscritto il futuro di Villa Eleneum. L'esecutivo, scrive il Corriere del Ticino, è prossimo a una decisione dopo la partenza della Fondazione Balli. L'unica candidatura ritenuta interessante propone di trasformare la storica villa in un centro dedicato all'arte e al design. Prima del via libera definitivo, però, il municipio chiede ulteriori garanzie sulla sostenibilità finanziaria del progetto. Un incontro è previsto a metà luglio e i promotori dovranno consegnare la documentazione richiesta entro la fine del mese.
5: Questo appuntamento è offerto da Zurich, Agenzia Generale, Michele Panarelli, Locarno.
15: L'infotraffico.
12: Sono le 7:04 minuti, via Swiss segnala traffico rallentato in autostrada tra Mendrisio e Melide in direzione nord.
10: Buongiorno amici, buongiorno. Buongiorno.
16: Non capisco se la mia camicia è un top,
10: sì,
16: oppure è una camicia classica.
10: Guarda,
16: non riesco a focalizzare, tu che mi vedi, è top?
10: Ma siccome facciamo sempre l'outfit check, la lupacchiotta, ho visto un top carino, ho detto fammi chiedere dove l'ha preso.
16: Va bene, ma la situazione è stata questa, fuori onda. Tu che guardi uno schermo e parli con la lupacchiotta, come la chiami tu, ma senza guardarla. Perché?
10: Perché sono donna e riesco a fare due cose contemporaneamente. Stavo fissando un nuovo sfondo qua dietro e intanto avevo già in mente il suo top e mi ero proiettata verso il futuro.
16: Ho capito. No, davanti a sono una donna posso, io mi fermo sempre.
10: Scusa.
16: Non sono e non posso. E non Fingi posso smart. Tra l'altro, sì. Sto morendo.
10: Mentre fuori onda stavamo facendo la comparison di aria condizionate.
16: Vero.
10: Aria condizionata in casa, nessuno qui.
16: Noi no, almeno. Cioè,
12: io farei il tifo per...
10: Anch'io.
12: Non ce l'ho.
10: Rientra nel... Prima per me era il bidet che ci deve essere per forza, adesso secondo step l'aria condizionata.
16: Però ma se comunque... non è casa tua... difficile.
12: È difficile.
16: Se non te la trovi
12: almeno
16: già dentro.
12: Che tu non sia in uno standard di appartamento.
16: Sì.
12: Che però
16: è un
10: guardiamoci, eccoci qua.
16: Eccoci qua monolocalisti.
12: Veniamo in sede per trovare l'aria condizionata.
10: Esatto,
16: ma
10: esatto.
16: Scherzate, sai che ci ho fatto un pensiero due giorni fa? Parlavo proprio su in radio nell'altro stabio, ho detto quasi quasi allungo le ore. Sto qua un po' di più per fare dei pomeriggi senza boccheggiare. Perché a casa ogni tanto devo dire la verità, poi ti dai da fare, fai due robe. È pazzesco.
12: Sasha dal col come Google, cioè ci mette l'aria condizionata per farci lavorare di più. È una tattica.
16: Bravo Sasha.
10: E come si sta bene in azienda.
12: Vero, che gioia.
10: Che poi un lettino lì dietro ti sta, eh.
16: Sì, sì, ma beh, cioè ovunque puoi dormire qua.
12: C'è anche il dispenser dell'acqua frizzante.
10: Ma infatti, dire, ragazzi,
12: vai a stare meglio di qui.
16: Sai che quasi quasi disdico casa? Ma cosa pago a fare?
12: Qua anche morbio.
16: Ma infatti.
10: Ma infatti.
12: Facciamo una comune.
10: Vabbè, grazie Lorenzo Zucchetti. A dopo,
16: grazie.
10: Mica ciao.
16: Grazie.
10: Pronto caldo?
16: Pronto caldo in 5 minuti.
10: Sì.
16: Sì.
10: Vado di sigla?
16: Sì, sì, sì.
10: Hai ripassato? Dai.
16: Beh, la so. Adesso la so.
10: Adesso la sai. Dai.
15: Questo appuntamento è offerto da Zurich, Agenzia Generale Walter Bernasconi, Mendrisio. E da Raiffeisen, in campo con te.
16: No, aspetta. No. No, com'è il testo?
10: Stop!
16: No, il testo com'è? No, me lo sono dimenticato adesso. Scusa, è la.
10: Ah, della sigla?
16: Perché il palco mi ha messo ansia. Com'è?
10: Allora, fai passare qualche secondo, poi dice sombrero.
16: Ah, sombrero,
10: ok.
16: Non mi ricordavo il testo.
10: Vado.
16: Giusto,
10: vado.
16: Giusto, sì, sì.
10: Ok.
16: Ah, difficile.
17: Sombrero!
16: E vai!
10: Vai! Sombrero!
16: Brero, io riesco a dire brero.
10: Vabbè, ma è tipico, anch'io quando non so le canzoni dico solo l'ultimo pezzettino.
16: Io faccio così con le canzoni in inglese.
10: Ah, e certo.
16: Sai. Però ti senti parte del gruppo.
10: Beh, ovvio.
16: Ovvio, perché sennò
10: è un mood inclusivo. Amici, come va? Dove siete? Cosa state combinando e con chi? Tanto il numero al quale interagire, anche se è questo è aspettando sombrero, non è più amici in affitto, poi dopo sarà sombrero punto, quel numero lì non cambia mai.
16: No, no, no, è sempre quello. Tra l'altro qualcuno ha goduto come noi, che ne parla. Buono, vuoi spostare?
10: No, scusami, è che dobbiamo dire il numero, non l'ho detto?
16: Ma sì, lo dico adesso.
10: Ah, ok.
16: 079-449-9537.
10: Ok.
16: Il che mi stupisce, io lo sappia a memoria perché non so manco il mio.
10: Tu non lo sai il tuo?
16: Io coi numeri e i volti ho una specie di paralisi cerebrale.
10: Gianni, abbassa. Tu non sai il tuo numero di memoria?
16: No.
10: Ma non è vero.
16: No, no, no. Però so quello della radio.
10: Infatti, scusa,
16: mi devono chiamare per urgenza, chiama in radio.
10: Ma scusami, da quanto ce l'hai quel numero lì?
16: Adesso un 30 anni.
10: Ma non ci credo,
16: sì,
10: che non lo sai a memoria.
16: Quello. No, non lo so. Non lo so.
10: Ma com'è possibile?
16: E ogni tanto inverto. So le cifre ma non so metterle in sequenza.
10: Poi non parliamo del fatto se ti chiama il centralino di turno e te lo dice però separando le cifre in maniera diversa.
16: Come stai facendo tu ultimamente?
10: Come faccio io ultimamente?
16: Cattiva.
10: È vero?
16: Cattiva, sì. Cattiva.
10: Perché lo leggo ma lo leggo a due a due.
16: Perché se allora 079-449-9537 so dirlo. Se mi dici dillo a due a due a due lascia il...
10: Tipo 07-944
16: no,
10: tu...
16: No,
10: no.
16: No, è un altro numero.
10: Non è il mio.
16: No, non ci sono. Chiama un altro.
10: Ma io a volte lo dico al telefono. Signora, scusi, me lo può ripetere in maniera corretta? Che sennò... no, Sbarelli.
16: Sbarelli, vabbè. Va bene, allora, vediamo un po'. Qualcuno scrive già.
10: Sì.
16: Sasha dal calor, in spagnolo.
10: Oddio, Sasha dal calor è carina.
16: Il nostro Sasha che salutiamo. Buongiorno ragazzi.
10: Buongiorno.
16: Ho messo aria condizionata in tutta la casa, dice Stella.
10: Che bello.
16: Un'altra vita e la capisco.
10: Allora pensavo, su un'altra vita pensavo un, due, tre, Stella.
16: No, no, no, no, no. La uso però con testa, altrimenti ti becchi un bel malanno. Sì, non è che bisogna metterla a 16
10: Sì, beh
16: gradi.
10: Raga, adesso non venite a fare gli sboroncelli con noi. Chi c'ha l'aria condizionata vive diversamente.
16: Ma
10: no.
16: Porra, non è che voleva fare la di
10: no,
16: più.
10: No, è per dire, io farei la sborona.
16: Meno 16.
10: Se avessi l'aria condizionata. Ma dovrebbero saperlo tutti?
16: Ghiaccio proprio.
10: Certo. Va bene amici, mettetevi comodi.

0: Buongiorno ragazzi, ci scrivono.
1: Buongiorno. Buongiorno
0: ovviamente anche a te. Allora dice: per il compleanno mi sono, così come regalo, mi sono fatta l'aria condizionata in camera.
1: Però, perché volendo puoi scegliere la stanza, cioè non per forza lo metti ovunque.
0: No, cioè, metti che il salotto è un po' più caldo ed è il posto dove stai di più.
1: Sì, certo.
0: Anche i soldi hanno la loro parte. Ma il fatto è, dice, adesso ho mal di testa ogni giorno.
1: Davvero?
0: Io ad esempio adesso facevo quello, vorrei l'aria condizionata, ma è vero che io in auto ce l'ho e non la uso mai, perché mi viene mal di testa.
1: Non usi l'aria condizionata?
0: No, mi viene mal di, preferisco il finestrino aperto.
1: Patatino, però il finestrino aperto in questi giorni non è da finestrino aperto. Se apri il finestrino fa più caldo fuori che...
0: Lo so, cioè... però per avere il mal di testa, poi il mal di testa brutto con l'aria condizionata, ti prende qua, alle tempie,
1: ma
0: dietro.
1: Ma davvero?
0: E se non ne soffri, bene. Ma
1: però
0: se...
1: aspetta, perché non lo sai gestire?
0: No, anche perché io la metto sempre al... Non deve ghiacciarmi la testa. No. È proprio così. Alcuni di noi, e vedo anche la nostra ascoltatrice, si vede che la soffre.
1: Pensa a te.
0: Purtroppo sì. Ma io anche quando entriamo nei centri commerciali,
1: sì,
0: sai che la temperatura si abbassa.
1: Che bello.
0: Esco e ho un leggero mal di testa. Niente da fare. Vabbè.
1: Sapete io dove metto l'aria condizionata a palla, ma proprio tipo a meno 15?
0: In auto?
1: Sui piedi. Perché a me si gonfiano le caviglie e i piedi col caldo,
0: sì,
1: ma tipo,
0: sì,
1: te l'ho detto, tipo Soralella.
0: Sì.
1: E per me la goduria è, se io da lì ho il fresco,
0: sì,
1: sto bene tutta.
0: Tutto il corpo.
1: Sapete quando vi dicono che dovete mettere l'aria fredda, tipo, pronto, l'acqua fredda sui polsi?
0: Per raffreddare il corpo.
1: Ecco, per raffreddare il corpo. Per me, l'aria condizionata sui caviglioni e i piedoni gonfi, io rinasco.
0: Certo che tu ti descrivi come un hobby tutte le
1: no,
0: volte.
1: Beh,
0: non è così.
1: Credimi, i piedi e le caviglie, chiedi all'altro che mi ha seguito per Pilates e mi ha detto: ammazzo.
0: Ammazzo, ma da dove arrivi?
1: No, impegnativo.
0: Vocale.
1: Vabbè, vai.
2: Ehi raga, ma volete mettere il raffrescamento a pavimento?
0: Ah, ce l'avevo.
2: Cioè, le serpentine
0: che raffreddano
2: che
0: il pavimento
2: d'inverno scaldano, d'estate raffreddano.
1: Sì.
2: E c'è il pavimento bello fresco, ti tiene fresco tutta la casa. Però bisogna avere il deumidificatore, perché altrimenti ti umidifica tutta la casa.
1: Sì. No, aspetta.
2: No, però col deumidificatore e il raffrescamento pavimento è una gran figata.
1: Fermi, allora, io ho un'amica, due amiche che ce l'hanno. Devo ammettere però che sì, i piedi tra virgolette freschini.
0: Ma l'aria non è che te la butta
1: ma
0: giù.
1: Ma appunto, ragazzi, io mi ricordo che comunque a casa loro faceva caldo.
0: Un paio di gradi riesce, ma poi se la casa è grande.
1: Cioè, io mi ricordo sì, piede freschino, ma il resto della casa si boccheggiava,
0: sì.
1: Quindi
0: sai la casa quella che purtroppo non hai visto, che dicevo enorme?
1: Sì, quella di prima tua.
0: Aveva il pavimento, però era talmente grande la casa, poi soffitti
1: che
0: alti,
1: si disperde.
0: Si disperde, sì.
1: Cioè, quindi io dormi per terra nudo sul pavimento.
0: Ma vivi per terra, cioè tiro, vado in cucina.
1: Mangi.
0: E ti rotoli per terra.
1: Rotoli verso la cucina. Perché sennò non vedo la soluzione. Vai, vai.
3: Buongiorno, sombrero in affitto.
1: Amore.
0: Aspetta. Quando parte così piano, di solito c'è il finale a sorpresa.
1: Sì, c'è il rischio.
0: Attenzione.
3: Allora, io ho un metodo per chi ho dell'aria condizionata per avere più fresco in casa.
1: Sì.
3: Quando entrate in casa, l'ho già detto questo metodo in precedenza, quando entrate in casa, appunto, entrate in bagno, accendete la stufetta a 50 gradi, state mezz'oretta, 40 minuti in bagno, poi quando uscite in giro per altre stanze vi sembra di avere l'aria condizionata.
0: Certo.
3: Funziona.
0: Sì, funziona. Sì.
1: Posso dirvi?
0: Lo sapevo che...
1: Che è vero, perché è tutta una questione di prospettiva, devi cambiare il punto di riferimento, no?
0: Sì, ho capito, però 50 gradi adesso sfido
1: chiunque. Vabbè, chiaro.
0: Sfido chiunque. Poi, ciao ragazzi,
1: ciao.
0: Ho tre condizionatori in tre locali più sei ventilatore. Forse non si capisce, ma soffro terribilmente il caldo.
1: Anch'io.
0: Attenzione, io lo dico a me stesso, stanotte mi sono accorto, ieri sono andato a comprare un altro ventilatore.
1: Ah, non
0: ora
1: me l'hai detto.
0: Ora ne ho due. Quello, ho preso quello sul piedistallo alto.
1: Sì. Bellissimo. Che ti fissa e ti giudica.
0: Ti fissa e ti giudica, però ti dice anche: ti voglio bene. E
1: sì,
0: quindi ti segue con l'aria.
1: Ah, ho capito.
0: E però adesso mi sveglio la mattina un pochino di mal di schiena.
1: Amore, ho capito, però almeno cioè, almeno sei vivo.
0: Sì.
1: E sei qua a raccontarlo.
0: Vero. Meglio essere vivi,
1: cioè,
0: male.
1: Posso che... dirti: vivo col mal di schiena o morto? Vivo
0: sì,
1: col
0: bravo,
1: mal di schiena.
0: Bravo. Go!

0: J-Ax in questa nuova veste cowboy metropolitano, diciamo, di Milano. Strano. Va bene, poi invece qualcuno dice, ragazzi, vi dico solo
1: strano che non ti convince il mood.
0: No, ma poi conoscendolo, so il suo amore per il rap, so da dove arriva. È vero che lui ha fatto tanti cambiamenti dentro di sé, ha tante mood.
1: Certo.
0: Però questo
1: ho capito, sembra un po' più una roba da cartone animato.
0: Sì.
1: Qualcuno, ho capito.
0: Qualcuno dei nostri ascoltatori, che ovviamente ormai siamo una comunità, non c'è peli sulla lingua,
1: certo,
0: e magari anche fan, dice, oh, le ultime canzoni mi sembrano, ora cercate di capire, quelle dei me contro te, quando dici così non ce l'hai.
1: Sì, ho capito,
0: capito. Per i bimbi, le canzoncine, che ci sta, vanno bene, però.
1: E soprattutto quando sei un fan e hai, ti sei innamorato di quella persona, perché comunque ti trasmette anche uno stile di vita e dici, questa stona.
0: Sì, poi J-Ax è uno che spesso è nato contro il sistema.
1: Certo.
0: È stato, no, capito, adesso fa ste cose, va bene, giusto, è un suo percorso.
1: Sì,
0: poi
1: sì.
0: Vi dico solo che gli hanno ordinato il quarto pinguino in auto, impostato 18 gradi tutto l'anno. Ma la gente così combatte sta calura.
1: Ragazzi, vi ho mai raccontato la mia personale storia col pinguino?
0: Pinguino dei lunghi, quello classico o un altro?
1: Forse era un tarocco.
0: Vabbè, ma
1: vabbè,
0: tarocco,
1: però era comunque. Oh, l'avevo comunque pagato.
0: Era un pinguino.
1: Credetemi che non è stato regato. Posso raccontarvela?
0: Vai.
1: Allora,
0: pinguino.
1: Il caldo incalzava a casa mia.
0: Qui?
1: Già a Pazzallo.
0: Già a Pazzallo.
1: Sì. Ero fidanzata con il mio ex. Siamo stati insieme tanti anni, 4 anni, quel che è, insomma. A un certo punto gli ho detto, l'aria condizionata, la ventola, ventilatore, non basta più.
0: No, non ce la fa.
1: No. Anche perché a casa sua c'era l'aria condizionata.
0: Che bello. Quindi lui era abituato bene.
1: Solo che non abitava comodo per me, per l'autostrada, per... Ecco. E quindi ogni volta diceva, ma scusami, dormiamo da me, che almeno dormiamo.
0: Bene.
1: Poi noi donne in queste robe siamo tremende. Voi vi spostate con un sacchetto.
0: Voi no.
1: Noi no.
0: La casa.
1: E la beauty routine, i trucchi. No, davvero.
0: No, ma certo, cioè, così è così.
1: Sai, nel weekend è un conto, ma in settimana è un disastro.
0: E questo non è per dire che l'uomo è un zozzone, semplicemente un po' più semplice da quel punto di vista.
1: Certo, no, avete bisogno di molta meno roba.
0: Certo.
1: Ecco. Quindi si dormiva sempre, da me a un certo punto mi ha detto, dobbiamo porre rimedio a questo. Quindi andiamo a comprare un pinguino.
0: Sì.
1: Va bene? Ma il pinguino, io non lo sapevo, cioè non ci avevo mai pensato, ha bisogno di un accesso verso l'esterno.
0: Ah, ok, quello original, sì. Il bocchettone che butta fuori, certo.
1: Non puoi, io pensavo, nella mia ignoranza, piazzi il pinguino in casa, punto.
0: Eh no, che poi ti vendono anche quella specie di grata che tu metti tra una finestra e l'altra in maniera che poi non rimane.
1: Bravissimo, proprio lì sto andando a parare.
0: Cos'è successo?
1: Eh beh sì, intanto devi avere la finestra a soffietto.
0: Sì.
1: Ok.
0: Perché tu come ce l'hai, scusa?
1: No, beh, ce l'ho in fondo, perché l'altra sennò è una porta...
0: scorrevole.
1: Sì, sì, tu non sei mai stato a casa mia, vero?
0: No, scorrevole, già fai fatica.
1: Però vabbè, ne avevo una che volendo potevo mettere a soffietto, perfetto.
0: Ok.
1: Poi, PS, ma non esistono i pinguini che non hanno bisogno dell'accesso fuori?
0: Sì che ci sono, certo.
1: No.
0: Sì, era una vaschetta. Una vaschetta che tu riempi d'acqua.
1: E perché allora il mio... No.
0: Perché quelli sono i migliori, quelli col tubo che esce, sono quelli vanno bene, quelli che ti vengono proprio detto, con questo rinfreschi la casa.
1: Ho capito.
0: Gli altri fanno un po' più fatica, ma esistono. Sì, sì.
1: Beh, insomma, apriamo la finestra soffietto, mettiamo sta benedetta retina, che poi non si attaccava neanche bene. Fai passare il tubo dal soffietto.
0: Giusto.
1: Va bene?
0: Sì.
1: Intanto lo accendiamo. Oh.
0: Mazza che... Un generatore.
1: Pissa.
0: Non è che avete preso un generatore per la corrente.
1: No, ho detto si starà scaldando. Cioè, sono le prime volte. Ragazzi, ma lo sapete che non riuscivo a sentire i film? Eh no, scusa. Ho capito che vita mia, mors tua. Ma non è che devo scegliere film o vita.
0: Quindi di conseguenza tele a manetta che disturba,
1: ragazzi,
0: tutto il posto.
1: Ragazzi, certo, mi hanno suonato i vicini di casa, perché
0: cinema.
1: Ma a parte quello che ancora era sopportabile, ragazzi, vado a dormire. E ribadisco, non è un problema, da tanto soffro il caldo. Sapete quando arrivano quei temporali con folata di vento?
0: Sento. Pioveva dentro.
1: Vado di là,
0: Si è strappata la
1: e
0: cosa.
1: E certo, perché tu lasci il soffietto aperto.
0: Sì, sì.
1: Ha strappato la finestra, mi ha rotto la retina. No, ragazzi,
0: no,
1: spaccato il sistema della finestra soffietto, spaccato il tubo del pinguino, ragazzi. È durato forse 4 giorni.
0: Meglio il caldo a sto giro.
1: Vi ho detto, sai che c'è? Un bel caldo in casa.
0: Ma sì, sti 20 gradi.
1: Io non me lo meritavo. Oh, sapete cos'altro non mi meritavo? La cicca che mi sono ritrovata attaccata ai jeans ieri sera a Lugano Marittima. Ve ne parlo tra poco.
0: Sei seduta su una...
1: Zitto, va.
0: Ma guarda
1: dove... ho capito.

0: C'è una famiglia all'ascolto che addirittura dice: ragazzi, abbiamo preso il materazzo, quello matrimoniale, lo abbiamo portato in salotto, siamo sotto il condizionatore e dormiamo lì.
1: Amore,
0: ma questo vuol dire che è un caldo anomalissimo.
1: Beh, allora io mi ricordo nella mia famiglia americana, la prima, quando ho fatto l'anno in America,
0: sì,
1: la prima famiglia messicana aveva il materasso d'acqua, ve l'avevo raccontato,
0: sì,
1: no?
0: Sì, sì.
1: Il bello del materasso d'acqua, poi avevano l'aria condizionata, è che tu entri nel letto, il letto è freddo.
0: Certo.
1: Perché l'acqua prende la temperatura, ma era una roba, ragazzi, vi giuro, di un godurioso. E in sti giorni sto proprio pensando, che bello comunque avere tanti soldi e potersi permettere determinate situazioni, so come dirvi.
0: Sì, beh, ovvio, ti facilita la roba.
1: Quando dicono i soldi non fanno la felicità, verissimo. Però se i soldi non fanno la felicità, figurati la miseria. Nel senso,
0: e in più quando c'è caldo comunque aiutano.
1: Posso dirti.
0: Però ecco, gli americani hanno una sensibilità all'aria condizionata ormai annullata. Perché nei posti è 14
1: gradi. Che bello, sì sì, io godo proprio tanto.
0: Ah, sì, tu...
1: Mi piace da morire.
0: Io morivo.
1: Vedi.
0: Esagerati.
1: A me basta mettere un fularino e sto una fragola.
0: Ah, capito, tu
1: sì.
0: Vuoi comunque.
1: Sì, sì.
0: Sentiamo, è arrivato un messaggio lunghissimo, vediamo cosa.
1: Vai.
2: Ciao ragazzi.
1: Ah, scusami Maxolins.
0: Oh, mamma.
1: Non vi ho detto della cicca.
0: Ah.
1: Maledetto, maledetto e maledetto. Quello lì o quella lì,
0: quella lì, non si sa.
1: Che ha attaccato 7 cicche sulla panchina dove ero seduta ieri a Lugano Marittima.
0: Come 7 cicche?
1: Era enorme. Cioè non era una cicchettina.
0: Un
1: perché io a un certo punto sono seduta, faccio per alzarmi e non riesco. Sento che il jeans è impigliato. Faccio, ma scusami, che cosa sta succedendo?
0: Cioè ti sentivi ancorata alla panchina?
1: Ancorata. Quindi per farvi capire la forza, tiro, tiro, tiro, mi giro. Vedo
0: file fondi,
1: i filamenti. E la mia amica, aia. Perché poi sa che ultimamente, tra che sono incinta 5 giorni, poi soffro il caldo.
0: Nervosetta.
1: Sono più nervosa.
0: Nervosetta.
1: Sì, sì, lo ammetto, sono nervosa. Ragazzi, ho sgranato gli occhi. Però tanto con chi te la prendi?
0: Però sei andata alla ricerca con gli occhi del colpevole.
1: No, perché tanto ho detto, figurati, è arrivato Magnum stupendo a mettermi il ghiaccio. Mi fa amore, si fa col ghiaccio.
0: Sì, sì, ghiaccio e così viene
1: e
0: via.
1: E devo
0: subito
1: dire che, a parte lo schifo di che non so chi l'avesse masticata quella cicca lì, però l'ho tolta quasi tutta. Fa niente, che chi vi vada di traverso quella cicca ad attaccarla in giro, ma andiamo avanti.
0: E poi diciamocelo, non è tanto le 7 o una cicca, non l'attacchi lì.
1: Ma dai, ma piuttosto attacchi sotto la panca, non sopra. Ma andiamo avanti.
0: Come si faceva a scuola sotto
1: come
0: il banco.
1: Appunto, ma
0: non
1: vi
0: hanno insegnato niente.
1: Non mi hanno insegnato niente. Andiamo avanti.
2: Questo giusto. Però prima parlavo appunto all'ascoltatrice che diceva.
0: Cosa diceva?
2: Delle.
0: Sì.
2: Delle serpentine?
0: Sì, quelle a pavimento.
2: Io recentemente sono venuto a conoscenza attraverso un percorso di birisonanza delle linee di Hartmann e di questo campo che si può misurare in bovis.
1: Scusami, pausa. Scusa. Come si chiama?
0: Professore emerito.
1: No, dai, come si chiama?
0: Albert Einstein. No, Mauro.
1: Mauro, guarda, Gianni Abbassa, io ho fatto il Grande Fratello tanti anni fa.
0: Vabbè, ma
1: qui stiamo veramente esagerando.
0: Vabbè, ma il campo Bovis si sa, no? Tu non.
1: Che difficoltà questo audio, vai avanti, no?
0: Più che altro è quando mandate gli audio, togliete il vinile, sembra che c'è il vinile con la puntina.
1: A me invece piaceva per quello, un po' sporchino.
2: Di queste linee sotterranee, terrestri, questi. Questi campi energetici terrestri.
0: Aspetta, fermo una. Mauro, però. Sei un genio. Parlare lento, però.
1: No, ma raga. Mauro, che fatica. Da vai. Adesso voglio sentire come va a finire.
0: Dura altri 8 minuti,
1: Le linee.
2: Anche del. Dei luoghi in cui scorre dell'acqua sotto il terreno.
1: Sì.
2: E quello che mi ha portato e che ho imparato è che dove scorre dell'acqua sotto di noi, noi non riposiamo adeguatamente.
1: No.
2: Quindi,
1: scusa, no, questo è importante.
0: Aspetta,
1: dove scorre dell'acqua sotto di noi non dormiamo bene?
0: Cioè, tu vuoi dire che quando vado
1: alle Maldive
0: e sotto
1: su quei resort,
0: tu mi vuoi dire che non dormo bene?
1: Ti giuro che stavo pensando la stessa cosa. Vai.
2: Quello che mi ha portato e che ho imparato è che dove scorre dell'acqua sotto di noi,
1: sì,
0: non si dorme.
2: Noi non riposiamo adeguatamente.
0: Perché?
2: Quindi, se una persona dorme sopra a una di queste correnti sotterranee,
0: Mauro.
3: Ma intanto si incanta.
2: L'energia, cioè, non si ricarica, non si rigenera di riposo durante il sonno.
0: Aspetta, lo fermo.
1: Allora, raga, io devo andare.
0: Mauro, io avrei già finito.
1: No, devo andare in pubblicità, sono in ritardissimo. Detto ciò,
0: grazie.
1: Però adesso, poi ascoltiamo fuori onda, sono curiosa.

0: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
1: Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.
2: Questa settimana alla Migros 30% su tutte le capsule caffè royale incluso Coffee Bee a partire da 3 pezzi. Scopri di più su migros.ch.
3: La grandine ha colpito la tua auto? Nessun problema! Da Autotris ripariamo i danni da grandine in modo rapido e professionale, riportando la tua vettura come nuova. Affidati all'esperienza della tua carrozzeria di fiducia a Lamone. Autotris, qualità, precisione e servizio al tuo fianco. Chiama subito e riparti senza pensieri. Autotris, la grandine passa, la qualità resta.
4: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. IREZ incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.

0: Non voglio ufficialmente dire che adoriamo Mauro, ma ti spiego il perché.
1: No, Mauro uno di noi.
0: No, uno di noi,
1: no,
0: ma poi...
1: beh, magari, no, non è vero.
0: Ma no, sopra la media, nettamente. Però ci ha raccontato che, secondo uno studio, anzi, secondo studi molto ufficiali, dormire sopra le serpentine o comunque un corso d'acqua può rovinare il sonno. Poverino, ci ha sentito prenderlo in giro e dice: ragazzi, scusate, troppo lungo, troppo noioso, troppo difficile.
1: No, no, Mauro, scusaci, ma scusaci. Va. Allora, ma intanto va. Noi ironizziamo sempre su tutto. In realtà la nostra è invidia, perché hai utilizzato una terminologia, dei riferimenti, delle citazioni, dove con Max ci siamo guardati e abbiamo detto: cavolo,
0: sì. Infilarci Dostoevskij in una roba così è stato troppo.
1: Però devo dire che poi il concetto, quando sei arrivato in maniera un po' più terra terra, o acqua acqua in questo caso,
0: è
1: arrivato dritto al punto. Ecco, quindi Mauro, grazie. Grazie anche alla nostra Cecilia Moretti.
0: Buongiorno.
1: Che si è appena collegata. Buongiorno.
2: Ciao, buongiorno a tutti.
1: Ciao Ceci.
0: Cecilia, sappi, abbiamo imparato oggi che, secondo studi molto importanti, dormire in una casa dove ci sono le serpentine ti rovina un po' il sonno, perché i corsi d'acqua sotterraneo, comunque
1: Bravo.
0: Dove c'è acqua, non ti fa dormire bene.
1: Che roba strana, chissà perché poi, non l'ho capito.
0: So. Sapevi questa cosa?
2: No, non lo sapevo, mi risulta nuova effettivamente.
1: E con Maxi commentavamo, però nel nostro caso l'idea di avere un resort alle Maldive, quello dove passa l'acqua sotto, non mi sembra di dormire poi malissimo.
0: Ma io dormirei come... sai proprio dormirei tanto tanto.
1: Posso dire? Cioè, trapazzarlo con 50 gradi.
0: E quello?
1: E quello. Così a naso.
0: Ma sai che un po' di insonnia alla fine fa anche bene?
2: bisognerebbe testare, no?
1: Brava Ceci, chiediamo all'azienda se possiamo andare a testare le Maldive.
0: Sì.
2: Esatto.
1: Sono d'accordo.
0: Io credo che se Radio 3 e Locarno Monti si mettono insieme, se mandano tutti i dipendenti alle Maldive.
1: Sì.
0: Non dico tanto, 3 mesi, top.
1: Sì.
0: Una toccata e fuga.
1: Guarda che te la si trasmette che si sta una fragola.
0: Sai come dormiamo? Poco ma bene.
2: Ah, sì. Ci può stare, io mi offro volontaria.
1: Vai! Allora segna il nome Cecilia Moretti.
0: Cecilia c'è.
1: Sì, Cecilia c'è.
3: Il meteo è presentato da Risi Carpenteria. Ami il caldo d'inverno e il fresco d'estate? Risana il tuo tetto. Risicarpenteria.ch. Il tetto è casa. Previsioni del tempo.
0: Allora Cecilia, beh, insomma, sto caldo ormai non si commenta più, però si vede una flessione o no?
1: C'è un po' di tregua?
2: Ma allora, nell'immediato direi di no.
1: Ecco.

0: Quindi continuiamo ad avere delle giornate che iniziano con tempo soleggiato, ma poi abbiamo lo sviluppo di qualche cumulo sui rilievi e anche dei possibili rovesci o temporali, soprattutto nelle Alpi, ma a tratti possono spingersi anche più a sud. Quindi continuiamo ad avere delle temperature elevate. Nei prossimi giorni i valori saranno attorno a 33 gradi per le massime, con delle minime anche elevate, quindi tra i 20 e i 24 per quello che riguarda le temperature notturne. Temperature elevate anche in montagna, infatti l'Iso Terma di 0 gradi sarà tra i 4.500 e i 4.600 metri di quota.
1: Ah, sta Cecilia si ferma su
0: Eh
1: ste
0: beh.
1: parole.
0: Non
1: Eh
0: abbiamo
1: beh.
0: grandi novità, nel senso stiamo tenendo monitorato il possibile arrivo di aria più fresca da martedì, mercoledì prossimo, probabilmente con anche una cresciuta tendenza a temporali, però ancora da confermare.
2: Ecco.
1: Ma voi lì a Locarno Monti avete l'aria condizionata, Cecilia?
0: Allora, nella sala previsioni sì.
2: Ah, ce l'aveva detto
0: L'unico
2: qualcuno.
0: ufficio
1: In ufficio no.
0: climatizzato, sì.
1: Ah,
2: Il
1: e tu
2: resto.
1: pensa, sai dove è Cecilia, sì? Sarà negli altri uffici.
2: Certo.
1: Sarà proprio in quelli.
0: No, quando ci colleghiamo con voi vuol dire che siamo di turno per quello che riguarda appunto il servizio previsioni, quindi siamo fortunati e abbiamo la climatizzazione.
1: Ecco perché fanno a gara!
2: A venire al mattino, ho
1: Ho
2: capito! Beh,
1: capito.
2: fan bene, posso
1: Sì,
2: dirti.
1: infatti.
2: Vabbè, Cecilia, grazie di cuore per oggi. Un abbraccio a tutto il team di Locarno Monti e buon weekend.
0: Grazie altrettanto, buona giornata.
2: Ciao,
1: Ciao.
2: ciao, ciao.

0: come dormi mediamente? Cioè dormi su uno dei due lati, dormi sulla schiena, sulla pancia, come dormi?
1: Ragazzi, vi dico solo una cosa al volo, tanto ormai ci raccontiamo tutto, no? Anni fa, un bel po' di anni fa.
0: Cioè io ti chiedo come dormi, tu mi parti da anni
1: fa. Perché almeno vi spiego una cosa che è importante.
0: Ma Mauro!
1: Lo so, scusatemi. Ho dovuto rifare il seno. Perché dopo 13 anni di pillola per problemi ormonali miei, ho interrotto perché avevo la ritenzione idrica anche sulla schiena.
0: Ho capito.
1: Eh sì, perché non riuscivo a... l'ho interrotta e mi si è svuotato tutto, ma con tutto vuol dire proprio due sacchi del supermercato con dentro il limone, avete in mente quell'effetto lì? Ecco.
0: Mamma mia. E tu hai detto giustamente.
1: Eh no, dai, è un peccato.
0: Certo.
1: Anche perché non era una roba che dipendesse da me.
0: Sì.
1: Insomma, e tra l'altro mi ricordo il chirurgo che voleva farmi due bocce, no, mi faccio per carità, che poi sai come sono mascolina io.
0: Teniamo le misure giù, quelle
1: le mie
0: normali, sì.
1: Ecco,
0: sì.
1: Ho detto per carità, eh.
0: E lì immagino che hai imparato a dormire sulla schiena, immagino adesso.
1: Lì sei obbligato all'inizio, ecco perché volevo arrivarci. Quando subisci un'operazione, raga, devi stare sulla schiena.
0: Esatto.
1: Per me era una tortura perché non sono abituata. Io dormo a pancia in giù alla Peter Pan. Quindi
0: con la gambetta sollevata.
1: La gamba sollevata, un braccio come se stessi volando verso l'infinito e oltre. L'altra giù e una dietro al cuscino ribaltata così.
0: Verso la testa, che ti tiene un po' la testa.
1: Cioè col braccio scomodo così,
0: Sì.
1: Ecco.
0: Ecco, no, volevo arrivare lì.
1: Sì.
0: Perché a me è successa la stessa cosa. Una volta rotto il tendine, una volta rotto qua.
1: Brutto.
0: A dormire sulla schiena perché dovevo stare fermo, potevo muovermi.
1: Ah.
0: Però ho notato che in questi momenti di calura mi è tornato utile. Per me è stata
1: perché?
0: Una tortura. E perché adesso noto che stando col panzone all'aria, l'aria del ventilatore che ti soffia sopra ti raffredda maggiormente. Se fossi rannicchiato come stavo una volta, era tutto un caldo lo stesso.
1: Beh, anche sulla schiena ti rinfresca.
0: Però sai che l'aria sulla schiena messa di scogliosi immediata, cioè colpo della strega tra due giorni.
1: Sì.
0: Invece ho pensato, vedi che però la famosa tortura di due anni fa di dormire sulla schiena, veramente è stata una tortura, non riuscivo.
1: Bruttissimo.
0: E adesso invece riesco, perché poi come è successo a te, poi ti alleni.
1: E poi ti alleni.
0: Io
1: non ho ancora imparato, eh.
0: Ah, non riesci a...
1: No.
0: Io sì.
1: Mio padre dorme tipo che ogni tanto dico: mamma, metti uno specchietto sotto al naso per vedere se sta respirando.
0: Tipo morto?
1: Sì.
0: Con le braccia incrociate.
1: Bravo!
0: No!
1: Bravo, fermo,
0: no!
1: Rigido sulla schiena,
0: no,
1: con le mani. Ho detto: papà, per favore.
0: No, sul marino non si fa, anche perché metti in ansia.
1: Infatti, abbiamo uno specchietto a portata di mano. Ogni mattina, traz, sotto al naso. Let's

0: Ciao.
1: Buongiorno.
2: Che mio marito dorme così e spesse volte è buttato sul letto con le mani in croce, testa in su,
0: tipo morto,
2: ogni volta,
0: diciamo.
2: Che magari io ho i figli, dobbiamo entrare in camera.
1: Scusami.
0: Ma cos'è stato? Torna, ti prego, indietro. Dimmi che è una sedia e non è altro, ti prego.
1: No.
0: Ti prego.
1: Scusami. Torna indietro un filino.
0: Ti prego, non
1: un è una filino.
2: Sedia. Che magari io ho i figli, dobbiamo entrare in camera.
0: Non è una sedia, ragazzi. Non è una sedia.
1: No, ma non è una sedia. Sembra un
3: porta che
1: cigola. No, no, sembrava
3: una porta che cigola.
0: Io le chiamo
1: ragazzi,
0: in un altro modo.
1: No, no. A me sembrava una zip. Vai indietro.
0: Ma che zip hai tu?
1: Vabbè. Dai.
0: Un attimo.
2: Io ho i figli, dobbiamo entrare in camera per prendere qualcosa, magari si sta facendo il riposino pomeridiano. Gli facciamo il segno della croce già, perché ogni tanto ci spaventiamo. Adesso gli facciamo il segno della croce, pazienza.
0: Sai che mi sono perso il significato,
1: ragazzi,
0: del...
1: No, però
0: pazienza,
1: ti stiamo adorando, giuro.
4: Sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
5: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
6: È il momento giusto per scoprire un nuovo modo di guidare con le occasioni elettriche di Amag. I nostri veicoli certificati prevedono 12 mesi di garanzia sulle occasioni, un certificato indipendente della batteria, 15 giorni di diritto di sostituzione e attualmente un leasing a partire solo dallo 0,6%. Vi aspettiamo presso il centro Amag Occasioni più vicino o su amag.ch. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
7: Il caldo è arrivato! Da Brico trovi il fresco al prezzo che non ti aspetti. Condizionatore Lari 8000 BTU a soli 239 franchi invece di 349. E per ogni esigenza, ventilatori a partire da 26 franchi 90. Vieni a scoprire il nostro vasto assortimento, le offerte non durano per sempre. L'estate si affronta con il clima giusto. Ti aspettiamo nei nostri negozi Brico oppure su bricoshop.ch.
8: Letto. Sedia. Letto, letto, sedia, letto, board, sedia, lampada. Fino al 50% di sconto nelle settimane del tratto rosso, Fister.
9: Sabato 27 giugno da Di Leo Motors.
10: Alziamo il livello!
9: Scopri in anteprima Cupra Raval.
10: La nuova City Car 100% elettrica dall'alto design e dal carattere sportivo.
9: Passa da Di Leo Motors e tocca con mano l'innovazione della mobilità elettrica firmata Cupra.
10: Ti aspettiamo a Sant'Antonino, via Stazione 2, dalle 11.
9: Vi aspetta un aperitivo offerto.
11: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
1: 2 minuti e sono le 8, buongiorno.
12: Ticino News mattina.
13: Giugno è venerdì, buongiorno, ben ritrovati con l'informazione del mattino, quelle che sono le notizie più importanti di giornata raccolte in una manciata di minuti in compagnia oggi di Laura Zucchetti. Ciao Laura, buongiorno.
14: Buongiorno.
13: A poco più di 24 ore dal duplice sisma di magnitudo 7.2 e 7.5 che ha travolto il Venezuela, sono ancora decine di migliaia le persone che mancano all'appello, i soccorsi proseguono senza sosta nella speranza di trovare sopravvissuti fra le macerie. Le stime, gioco forte, sono ancora provvisorie: 235 i morti, 4.300 i feriti, almeno 42.000 i dispersi. Bilancio che risulta, come detto, tuttavia provvisorio, stando al servizio geologico statunitense vi è il 95% di probabilità che le vittime siano almeno 1.000, ma secondo alcune stime potrebbero raggiungere e superare le 100.000 persone. A ciò si aggiungono oltre 70.000 famiglie rimaste senza un tetto. Alla Guaira, lo stato più colpito dal terremoto, sono crollati occupati ben 100 edifici.
3: Secondo quanto annunciato ieri dal Dipartimento Federale Affari Esteri, che sta comunque effettuando tutte le verifiche del caso, tra le vittime non ci sarebbero cittadini svizzeri. Le persone iscritte nel registro degli svizzeri all'estero attualmente sono circa 1000. Dal mondo intanto arrivano gli aiuti d'emergenza. Gli Stati Uniti da parte loro hanno garantito un sostegno per 150 milioni di dollari, nonché l'invio di navi militari e aerei per facilitare le operazioni di soccorso. Dalla Confederazione partiranno una squadra di 80 soccorritori, 8 cani da ricerca e 18 tonnellate di attrezzature. Caritas Svizzera ha stanziato un aiuto d'emergenza di 100.000 franchi e in queste ore è al lavoro con i partner sul campo per individuare i bisogni più urgenti.
13: Caldo torrido, intervista a 360 gradi sul Corriere del Ticino al previsore di meteo svizzera Marco Gaia, secondo cui l'ondata di caldo che sta colpendo l'Europa e la Svizzera in queste settimane è una diretta conseguenza del riscaldamento globale provocato dall'accumulo di gas serra nell'atmosfera. Da oltre 2 secoli, spiega, l'utilizzo dei combustibili fossili aumenta la concentrazione di anidride carbonica che trattiene il calore e fa crescere le temperature. Oggi in Svizzera si registrano valori medi di 8-10 gradi superiori alla norma di giugno.
3: Gaia spiega che il picco del caldo è atteso nel fine settimana, dopodiché arriverà aria leggermente più fresca e le temperature torneranno gradualmente verso valori più normali. Sottolinea però che fenomeni di questo tipo diventeranno sempre più frequenti e intensi, tanto che la comunità scientifica ritiene di aver sottovalutato la rapidità con cui il cambiamento climatico sta accelerando.
13: La soluzione, afferma, è accelerare la decarbonizzazione a favore delle energie rinnovabili, migliorando l'efficienza energetica, adottando stili di vita più sostenibili. Gaia ritiene infine che l'intelligenza artificiale non rappresenti una minaccia dal punto di vista energetico, ma possa invece diventare un valido alleato per ottimizzare la produzione e la gestione delle energie da fonti rinnovabili.
3: E l'ondata di caldo ha fatto segnare un nuovo record storico in Svizzera. In 4 stazioni di misurazione ieri sono stati superati i 37 gradi, non succedeva dal 1947. Anche il resto dell'Europa è nella morsa del caldo, con temperature del suolo fino a 55 gradi in alcune aree della Spagna e della Francia.
13: I deputati di Avanti con Ticino e Lavoro, Evaristo Roncelli e Amalia Mirante, hanno chiesto al Consiglio di Stato di verificare la capacità degli ospedali ticinesi di affrontare le ondate di caldo. L'interrogazione, si legge sulla Regione, nasce da segnalazioni di temperature elevate all'ospedale civico, dove in alcuni reparti si ricorrerebbe a ventilatori mobili e si registrerebbero problemi di manutenzione. I deputati sollecitano una mappatura degli edifici, dati sulle temperature interne, un piano strutturale per garantire sicurezza a pazienti e personale, sottolineando anche i costi sanitari ed economici legati alla canicola.
3: E nonostante il caldo estremo, c'è chi non può o non vuole rinunciare all'attività fisica, spesso anche all'aperto. La canicola però non è da sottovalutare. La ricetta, tanti liquidi, non sfidare le ore più calde, occhio ad alcuni sintomi. Sentiamo Marco Marano, specialista in medicina dello sport.
14: I sintomi che non vanno sottovalutati sono chiaramente quelli legati a problematiche cardiovascolari, mal di testa, disturbi della vista, della focalizzazione, fino ad arrivare ad avere delle sincope, quindi degli svenimenti, fino a delle situazioni ben più gravi che possono mettere a repentaglio la vita della persona. Il consiglio che noi diamo sempre è quello di evitare di arrivare a sentire sete, per cui bisogna reidratarsi in maniera costante. La disidratazione è un altro fattore determinante, perché è associata a quello che ho detto prima, può anch'essa contribuire a portare a dei gravi problemi di salute che possono mettere a repentaglio la vita della persona, per cui anche per il discorso di disidratazione, oltre che per il discorso cardiovascolare, sarebbe preferibile evitare di fare sport all'aria aperta in questi giorni.
13: La questione del disagio giovanile, della presa a carico in Ticino dei minorenni problematici, continua a tener banco sulla scia del caso del 14enne detenuto alla Farera, che ha coinvolto il consigliere di Stato Claudio Zaia. Ad occuparsene ieri è stata anche la Commissione Sanità e Sicurezza Sociale del Gran Consiglio, che, preoccupata per la mancanza di strutture adatte, intende approfondire il tema con una serie di domande al Consiglio di Stato per fare il punto della situazione. 3 i temi principali: lo stato del progetto di un centro chiuso per minorenni ad Arbedo Castione, l'unità di cura pedopsichiatrica di Stabio e la situazione generale dei servizi presenti in Ticino nell'ambito dell'accompagnamento del disagio giovanile.
3: La Posta abbandona l'attuale cartella informatizzata del paziente per concentrarsi sul nuovo sistema, ossia la cartella sanitaria elettronica. La piattaforma attuale resterà operativa sino alla fine del 2026. La decisione, che tocca 70.000 utenti privati, mette a rischio 37 posti di lavoro. Il cambio di rotta annunciato dal Consiglio federale nella digitalizzazione dei dati sanitari ha modificato profondamente il mercato, indica il gigante giallo in un comunicato. Da quando è stata annunciata la futura cartella sanitaria elettronica, ospedali, studi medici e privati esitano sempre più ad adottare la soluzione attuale.
13: FFS Cargo, il municipio di Chiasso si batte da oltre un anno per scongiurarne il ridimensionamento. In risposta ad un'interrogazione, l'esecutivo ha reso pubbliche tre lettere inviate a Berna ai vertici delle ferrovie, nelle quali sollecita misure compensative per salvaguardare l'occupazione e trasferire nuove attività ferroviarie nella regione. Il municipio teme che i tagli riducano ulteriormente il ruolo strategico di Chiasso e favoriscano il trasferimento del trasporto merci dalla ferrovia alla strada, con un aumento del traffico pesante.
3: Dopo le polemiche per la rimozione della struttura dello schermo progettata da Livio Vacchini, il Locarno Film Festival ha deciso di adottare una carta che regola le scelte relative a tutte le strutture temporanee della manifestazione. Il documento introduce principi di trasparenza, tutela del patrimonio architettonico, qualità progettuale, coinvolgimento delle istituzioni, distinguendo gli interventi in base al loro impatto. Previsti anche un concorso pubblico per individuare un architetto di riferimento e una collaborazione con l'Accademia di Architettura di Mendrisio.
13: Sta per essere invece riscritto il futuro di Villa Eleneum a Lugano. L'esecutivo, scrive il Corriere del Ticino, è prossimo ad una decisione dopo la partenza della Fondazione Balli. L'unica candidatura ritenuta interessante propone di trasformare la storica villa in un centro dedicato all'arte e al design, con mostre, ricerca, residenze artistiche, attività educative e spazi aperti al pubblico.
3: Prima del via libera definitivo, però, il municipio chiede ulteriori garanzie sulla sostenibilità finanziaria del progetto. Un incontro è previsto a metà luglio e i promotori dovranno consegnare la documentazione richiesta entro la fine del mese.
13: I mondiali, la nazionale svizzera di calcio, dopo aver chiuso il proprio girone al primo posto, attende ora di conoscere l'avversaria dei sedicesimi di finale del mondiale, che sarà definita solo al termine della fase a gironi. Fra le possibili rivali figurano Algeria, Egitto, Iran, Belgio, Giappone e altre terze classificate, con la nazionale algerina indicata come l'ipotesi più probabile. In quel caso vi sarebbe anche una sfida dal sapore speciale con l'ex CT della Svizzera Vlado Petkovic. La partita si giocherà ancora a Vancouver. In caso di qualificazione, gli elvetici resterebbero in Canada anche per gli ottavi di finale.
3: E Massimo Solari, nel suo editoriale sul Corriere del Ticino, parla di luci e ombre nel cammino della Nati. La nota positiva spiega che le scelte del CT Yakin, come il mancato impiego di alcuni giocatori, non hanno alimentato polemiche grazie ai risultati ottenuti. Restano però dubbi sulla coerenza tattica della squadra, che a suo dire non avrebbe ancora trovato un'identità di gioco chiara, e i continui cambi di formazione rischiano di creare incertezza anche tra i giocatori. Pur avendo raggiunto gli ottavi per la quarta volta consecutiva, gli elvetici, conclude, dovranno alzare il livello delle prestazioni e trovare maggiore continuità per puntare al miglior mondiale della loro storia.
12: Riascolta Ticino News Mattina sulle principali piattaforme podcast. Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch. L'infotraffico.
13: A Valerna il tratto tra via Alchioso e via Prada è chiuso in entrambe le direzioni a causa della caduta di alcuni alberi. Per il resto la circolazione è scorrevole, non ci sono disagi da segnalare.

0: Buongiorno, buongiorno, Michael, benvenuto.
1: Buongiorno, buongiorno.
2: Sì, benvenuto. Presto a dire buongiorno.
1: Ah. Cosa è successo, Maxi?
0: Cosa ti ha
2: ma
0: fatto?
2: Ma no, mi piace sempre come frase, come la gente arriva. Ma buongiorno, no. Si fa presto a dire buongiorno.
0: No, no, aspetta, però era, perché sei qua?
1: Chi? Io?
0: E tu non dovresti essere
2: giusto.
0: Stato tronconato sul tronco.
2: Scusami, tu ieri avevi l'incontro da solo con il nostro direttore e il vice direttore.
1: Sì, esatto.
2: Ci hai detto, ragazzi, secondo me non è un buon segno, se no mi avrebbero detto di andare tutti e tre insieme.
0: Perché noi avevamo già stappato lo champagne, lei ha fatto la nostra festicciola.
2: Me l'ho dimenticata.
0: E infatti.
2: Beh,
1: allora,
0: una deroga
1: no,
0: di un giorno.
1: Devo essere onesto, ieri è stata proprio una lezione
2: di vita.
1: Avete presente quando Kung Fu Panda va dalla tartaruga? E c'è la tartaruga saggia.
2: Sì, quando mi portate queste cheat, devo dire che faccio fatica.
1: Sei fuori dal cerchio.
0: No, il panda a un certo punto va dal saggio, dal samurai saggio, se vuoi, che è la tartaruga centenaria, e chiede consigli.
1: Chiede consigli. E infatti, ieri Sasha. Incredibile, devo dire, anche io ero convinto, ho detto.
2: È finita.
0: Certo. Lui è partito dicendo grazie comunque, il mio cuore resterà qua.
2: Sì.
1: E lui ci ha ascoltato ieri mattina.
2: Oddio.
1: Ci ha ascoltato e la prima frase che ha detto è: hai visto? Ho la camicia a righe. In realtà erano righe, quadretti righe, non si capiva bene.
2: Ah, certo, perché abbiamo avuto Chantal Busiello che interpreta in base ai colori che scegliamo di indossare il messaggio che vogliamo inviare.
0: E le righe sono distanza.
1: Esatto, distanza. La cosa che mi ha sorpreso però è che Sasha è stato saggio. Perché è partito con delle citazioni. Adesso non so, forse perché ha un programma, un viaggio comunque in Oriente. Non diciamo dove, ma ha un programma in Oriente. È stato saggio e mi ha detto: caro Michael, ho sentito che hai paura di essere così licenziato.
0: Non ti preoccupare, domani chiamiamo Maxi. Perché è quello che è avvenuto.
1: Cosa ti ha scritto?
0: Ciao Maxi, dopo la diretta, punto esclamativo. Presentati, punto esclamativo, qui, punto esclamativo.
2: Scusatemi, controllo il telefono perché...
1: No, io ero tesissimo e vi giuro, io mi sono segnato la frase che mi ha detto.
0: Cosa dice? Cosa dice? Cosa ha detto? Cosa ha detto?
1: Il vero potere... Non è avere.
0: Ma leggerla bene è il minimo. È il minimo per rendere tutto interessante.
2: Poi non è in francese, non è in inglese.
1: No, è che sono emozionato.
0: Sento il battito, sì.
2: Va bene.
1: Mi ha fatto una citazione di un film. Mi ha detto
0: quale?
1: Il potere. Film? No, non mi ha detto quale. C'era un caporale. Comunque.
0: Sarà l'ultimo samurai?
1: Il potere è quando abbiamo ogni giustificazione per uccidere.
0: Ma non lo usiamo.
1: E non lo facciamo.
0: Ah, sì.
1: Questo è il potere. Quando abbiamo il diritto assoluto di uccidere e scegliamo di non farlo.
0: Sì.
2: Scusami, ma perché il nostro direttore ti ha fatto questa citazione parlando del nostro programma?
0: Perché il giorno dopo ha convocato me. Oggi sono io sulla graticola.
2: Dai!
0: Ma io non ho fatto niente, giuro.
1: Ma tutti insieme.
2: Sombrero.
0: E ciao.
1: E io ho seguito. Ah, è già finita?
2: Vabbè. Ma di solito non finisce così.
1: È strano,
2: sigla,
1: strano. Però vabbè. Io ho seguito il suo consiglio e stanotte ho ragionato su questa frase. Perché in realtà mi ha salvato. Cioè, il vero potere, quando ti senti impotente, è quando hai un beneficio ma non lo utilizzi. Io, per esempio, stanotte, così prendendo l'esempio di Sasha, ho detto: ho il condizionatore, perché io ho il condizionatore.
0: Ho il potere di...
1: Sì, non l'ho utilizzato.
0: Bravo.
2: Bravo.
1: Non l'ho utilizzato, ho detto, non lo utilizzo.
0: Muoio di caldo.
2: Allora, propongo, come in L'amore non va in vacanza, uno scambio di case.
0: Sì.
2: Tu vieni a dormire a Pazzallo senza aria condizionata, io vengo a dormire da tua madre.
1: Però vi devo dire che fatelo anche voi questo esercizio, perché funziona. Poi...
2: Funziona, non ce l'abbiamo l'aria condizionata.
1: No, no, ma su anche su altre cose, per esempio, voi guardate ogni tanto le serie TV Netflix.
2: Sì.
1: Quando vi esce, salta l'intro. Che devi saltare. Che puoi saltare l'intro.
0: Sì. No,
1: puoi saltare...
0: Non lo fai.
1: Non lo fai.
0: No.
1: Non schiacciare.
2: Perché no?
0: Perché hai il potere, ma non lo utilizzi. Stiamo su questo focalizzato.
2: Ma qual è il senso? Cosa ottieni?
0: Allora, il senso terra terra di questa frase, che è bellissima, tra l'altro ricordo anche il film, è che se tu hai il potere, ad esempio, di sovrastare qualcun altro, ok? Tu sei più forte di qualcun altro, potresti schiacciarlo. Invece il tuo vero potere, in realtà, è aiutare questa persona che potrebbe essere schiacciata da un momento all'altro, capito?
2: Ok, ma non capisco il fatto di rinunciare a saltare l'intro.
0: Ma ti allena, ti allena. pena a non esercitare il tuo potere.
1: Per esempio, io stamattina ne ho fatto un'altra. Ho detto, pensiamo a questa cosa. Avevo il semaforo verde, sì, e non sono passato. Sono rimasto fermo.
0: No, no, no.
1: Perché ho detto,
0: no, certo, questo non è esercitare il potere, questo è rompere le balle agli altri, che è diverso. Perché lui dietro c'è chi vorrebbe andare.
2: Lui poteva passare, invece non è andato.
1: Non
2: posso
1: sono andato.
2: Capire.
1: Sì. Vi dà una soddisfazione enorme perché tu hai il potere di passare, ma non passi.
0: Oh, fai così, ti lancio una sfida, accetti?
1: Vai.
0: Accetti la sfida?
1: Sì, accetto, accetto.
0: Per la prossima settimana, quindi sette giorni. Sì.
2: Tanto io non ci sono la prossima.
0: Ma no, ma è per lui, tanto non sopravvive.
2: Io ci sono,
0: ci
2: la, sei prossima. La prossima, cosa dico?
1: Tu ci sei.
2: Sì, sì, ci sono.
0: Sono io che non ci sono.
2: Così
0: ragazzi,
2: dice il direttore.
0: Lasciatemi sfogare, tanto è andata.
2: Beh,
0: per i prossimi sette giorni tu avresti il potere di aprire il frigo e scofanarti qualsiasi cosa.
1: No. Non lo fai.
0: Non lo fai, ma proprio per sette giorni niente, solo acqua.
2: No,
0: va bene,
1: io lo faccio.
2: Già, no, già è magro.
0: Sei
2: sette
0: magro, dici?
1: Oppure un altro esempio potrebbe essere per chi, che, non so, chi ha Rolex, ma guarda l'orologio del microonde, cioè l'ora la guarda sul microonde. Cioè
0: è della Rolex, che è della Rolex, anche non... quello.
1: Hai capito? Ti senti potente perché dici io Rolex, ma non lo guardo.
2: Sì, però guardo non ho capito l'ora sul in tutto ciò dove volevo andare a parlare il nostro direttore.
1: E che lui probabilmente sta facendo un esercizio suo, sì, personale.
0: Avrebbe potuto troncarlo, poteva sul tronco, ma no,
1: non l'ha fatto.
2: Ah, poteva, avrebbe potuto licenziarti, ma non l'ha fatto.
1: Non l'ha fatto. E questo lo ha reso.
2: Chiusa.
1: Lo rende ancora più potente.
2: Ok.
0: Chissà che oggi non citi lo stesso film. O citerai invece un altro film tipo avrei potuto lasciarti vivere,
2: no,
0: ma no, ho deciso di tronconello.
2: No, perché lui ci segue, sa che l'ha già usata con Michael, ne userà una
1: un altro film.

0: Sai che in realtà tu hai avuto tatto, perché è un film comunque molto importante,
1: sì, sì.
0: Però la citazione arriva da una storia vera, da un film che tratta comunque una storia vera di un personaggio che all'inizio sembra negativo, cioè Schindler, mm-hmm. Oscar Schindler, e poi invece diventa positivo perché salva una marea di persone.
1: Certo.
0: Quindi secondo me dovresti citarlo il film, perché in realtà è una storia nella storia quella.
1: Certo,
0: lì.
1: Certo. Io ho preso altri, adesso per esempio Sasha ha scritto il film che ti farà vedere oggi è Titanic.
0: Che la citazione è: ti fidi di me?
2: No.
0: E di solito è sì sì, invece oggi sarà: hai fatto male. Hai fatto male?
3: Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match, hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.
4: Settimana alla Migros, 30% sulle fettine di pollo Optigal 100 grammi a soli 2,30. Scopri di più su migros.ch.
3: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino. Fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
5: Letto, sedia, letto, letto, sedia,
6: tappeto,
5: letto, board,
6: sedia,
5: la, lampada. Fino al 50% di sconto nelle settimane del tratto rosso, Pfister.
7: È il momento giusto per salire sulla tua nuova Citroën. Fino al 30 giugno nei concessionari Citroën Ticino ti aspettano 1000 franchi di vantaggio supplementari sulla tua prossima Citroën. Comfort, tecnologia e stile con 1000 motivi in più per provarla subito. Passa ora dal tuo concessionario Citroën Ticino e scopri l'offerta.
8: Promozione valida su veicoli acquistati e immatricolati entro il 30 giugno. Esclusi modelli a prezzo netto.
9: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
10: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori. Luisa inclusa, per la tua pubblicità, contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.

0: Tra l'altro, magari non interessa, invece io sono molto così curioso degli abbinamenti che avverranno durante il mondiale. E il Giappone è col Brasile.
1: È sicuro? Matematico?
2: Scusatemi, io non sto capendo. Chi è che sceglie gli abbinamenti?
0: Sceglie in base alla posizione in cui arrivi durante queste qualificazioni che stanno giocando.
2: Cioè, se in base al punteggio vanno per forza, qualcuno ha varie opzioni, dice potresti scegliere fra il Giappone.
0: No, tu non puoi scegliere, però se arrivi primo in un girone, sicuramente non, almeno sicuramente, credo tu non prenda la prima di un altro girone.
1: No, esatto.
0: Pensa cosa arrivi primo a fare, prenderai o una seconda o una terza.
1: È già stato deciso a bocce ferme, cioè prima del mondiale, che la prima del gruppo A giocherà con la terza del gruppo F.
0: Sai che non è così. No? Ti posso fare un esempio pratico su di noi, sulla nostra pellazza. Allora, ad esempio, la Svizzera può andare a giocarsela con, non si sa ancora con chi è abbinata, anche se è già passata, con la terza del gruppo E, F, G, I e J.
1: Ok, allora non so qual è l'algoritmo.
0: Non so come facciano, è questo che mi incuriosisce.
1: Chi paga di più, Infantino?
0: Non lo so.
1: Alla fine. So.
0: Però, ad esempio, gli abbinamenti che sono già stati accoppiati, cioè che ci esistono già, è Stati Uniti-Bosnia.
1: Sì.
2: Bosnia. Aspetta, fammi immaginare anche un po' la combo dal punto di vista, non so, di stile. Sì, non mi dispiace.
0: Ti piace? Dico alla FIFA che va bene o vuoi bocciare?
2: Sì, per me va bene.
0: Va bene. Poi abbiamo questa interessante. Olanda-Marocco, che è già un quarto di finale, secondo me.
2: Olanda-Marocco.
0: Ma che non le piace, ci tocca cambiare.
2: Accetti. No, ragazzi, Marocco è nella mia to-do list.
0: Cioè devi andarci.
2: Devo andarci. Però mi hanno detto delle cose un po'.
1: Cos'è che fanno là?
2: Ragazzi,
0: ti prego, non dire cose brutte che non si può,
1: No, no.
2: Volevo andare a Marrakesh.
0: Ok. Sì.
2: Avevo fissato già da mo'. No, mettimi un clima proprio del terrore.
1: Vuoi il terrore?
2: Sì, c'è terrore, ansietta.
1: Ansia, va bene.
0: Ma lì è dove danno cammelli per. No, non è lì.
2: Sì. Danno cammelli anche in Egitto.
0: Anche sapevo in Egitto.
2: Sai la solita battuta, 7 cammelli per tua moglie. Ecco.
0: È vera?
2: Ma non a va me mica... non hanno offerto nessun cammello.
0: Ma non va mica a peso. Te cosa danno? Una gobba? Una gobba del cammello.
2: Ma peso c'è che pesano me. E poi
0: sì. Secondo me va in base anche al tuo status.
2: Però io sono un 83, sarò almeno 7 cammelli.
0: No, non c'entra l'altezza, c'entra le forme.
2: Oddio, la base. Beh, comunque.
1: E io cercando la base mi sono perso il discorso del cammello.
2: Sì,
1: cioè...
2: Ma però vado al discorso.
1: Perché là è tutto a cammelli, il baratto è il cammello.
0: Non esageriamo.
2: Quanto pago per cena uno zoccoletto di cammelli?
0: È tutto a cammelli.
1: Certo.
0: E sei un.
1: Io ricordo che il Marocco, una storia del Marocco, voleva comprare Cristiano Ronaldo in cammelli.
0: Quanti cammelli devi dare dentro?
1: Erano tanti. Era una sorta. Perché un cammello vale tipo 2-3 mila franchi.
2: Pensavo anche di più.
1: Cammello 2000 franchi, quindi
2: aspetta.
1: Tot di cammelli per prendere Cristiano Ronaldo, che costerà
0: 2 miliardi.
1: 200 milioni almeno.
0: Sì, 200 milioni.
2: Amore, ciao, sono in onda sempre con
0: ancora
2: Maxi
0: con
2: e Michael. Ma un cammello, sai quando uno dice.
0: Ma non la capisce.
2: Compro tua moglie per 3 cammelli. Un cammello, quanto vale?
0: Un terzo di moglie. Se ti do 3 cammelli per una moglie, vale un terzo di moglie.
1: Quanto vale?
2: Sta per rispondere, siete pronti?
0: Sì, 3.000, ragione. Sì.
2: Allora, amore.
1: Quanto vale?
2: Dipende tantissimo da, ascoltate.
0: La moglie.
2: Età. Salute. Razza. Addestramento e dal paese. Quindi non esiste un prezzo unico per i cammelli. Ma un cammello normale, per darvi un'idea, può valere tra i 1.000 e i 5.000 euro.
1: Ci siamo.
2: Tu hai detto giusto allora.
1: Sì, ma io la so questa cosa perché ero interessato.
2: Un esemplare particolarmente pregiato da corsa o da riproduzione può arrivare a decine di migliaia di euro, in alcuni casi eccezionali anche oltre i 100.000 euro.
0: Quanti cammelli hai dato a Sasha per essere ancora qua oggi?
1: C'è una frase che si dice prendere cammello, io fare cosa, io prendere cammello. Una roba del genere si dice. Siamo sicuri che lo stiamo offendendo qualcuno?
2: Non so se l'ho sentita e non so se la voglio risentire.
1: C'è una frase che si dice fammi vedere, prendere cammello, vendere cammello, una roba del genere. Però è proprio quando vai a fare shopping.
2: È un po' tipo San Tommaso, non ci crede finché non ci mette il naso.
1: Una roba ecco, brava.
2: Però
1: esatto.
2: Col cammello.
1: Però non so la frase, magari c'è qualche marocchino all'ascolto.
2: Beh, comunque, la mia amica Cinzi, che è andata a Marrakesh con la sua amica.
0: Quanto l'hanno valutata?
2: E ha detto di non andare, due donne da sole, insomma. Lei l'ha vissuta male.
0: Ah, ok.
2: Che ci dovevano inseguite nella strada.
0: Però è un posto che a me intriga molto. Il Marocco, la loro cultura piace molto.
2: Vi volevo proporre di andare prima o poi noi tre a Marrakesh.
0: A Massimo di andare lui, io. No. Michael, 3-4 cammellozzi ce li lasci, via. No, però posso dire con chi è abbinato? Ci fermiamo.
1: Prego,
0: a
1: vai,
2: scusami,
1: vai,
2: con l'Olanda.
0: L'ho già detto. Con l'Olanda, che secondo me è una partita già bella tesa. No?
2: Sì.
0: Poi abbiamo Sudafrica, Canada. Cioè, il Canada è stato fortunato.
2: Sudafrica, Canada. Cavolo, lì passi proprio dai due estremi, due posti.
1: Sì, fosse stato Sudafrica, Svizzera, era un buon sorteggio per la Svizzera.
0: Invece no, il Canada che le ha prese e va a prendersi. Vabbè. Questi sono quelli attuali.
2: Basta?
0: C'è. No, gli altri non ci sono, basta abbinamenti.
1: Dopo la prossima canzone parleremo dell'Ecuador che ieri ha fatto un'impresa, ha battuto 2-1 la Germania.
0: Sì.
1: E ci sarà il domandone su questa partita, quindi preparati Margaret perché potrai far vincere a casa costume e figurine.
2: Dai, va

0: Quindi è arrivato il momento di giocare, cara Margherita.
1: No, scusate, adesso?
2: E come adesso? Ah, perché c'è la pub?
0: No, abbiamo tre minuti abbondanti.
1: Dai, dai, va bene, va bene. E il numero fisso, chiamata?
0: Sì, 091 6462 462.
1: Oppure per gli amanti dei numeri dispari 091 6 463 463.
2: Se volete vincere la, cos'è che è? L'abbonamento di cosa?
3: No, il l'abbonamento al Corriere del Ticino. No, no, è un'altra volta.
1: L'abbonamento,
3: no,
1: al costume da bagno.
3: Il costume, sì. Sì, un abbonamento, perché poi ce lo dovete ridare. E poi le figurine che voi incollerete, poi ce lo ridate già fatto.
1: Va, esatto, bene.
0: Ecco così. Allora andiamo a vedere chi è che c'è all'ascolto. Pronto? Pronto?
4: Pronto? Sì, pronto.
3: Pronto, ciao, come ti chiami?
1: Sì.
4: Ciao, mi chiamo Federica.
3: Ciao Federica, allora la voce è bella squillante, mi piace.
1: Anche a me. Fede, dove sei?
4: Sì, sono in piedi dalle 7:30 con mia figlia.
1: Ah, come si chiama tua figlia?
4: Bianca.
1: È piccolina?
4: Ha 9 mesi lunedì fa.
3: Oh, cucciola. Tra l'altro il nome Bianca, adesso c'è anche la bimba bellissima, tra l'altro, di Lolli, ma ne conosco altre. Cioè il nome Bianca
1: piace.
3: Ha preso un sacco, sì, sì, sì, sì, mi piace, mi piace.
1: Allora Fede, sì, ma dove sei? Sì. A casa?

0: sull'impresa dell'Ecuador nei confronti della... eri attaccata alla cicca.
1: Ma solo perché ero attaccata a una cicca, Lugano Marittima.
2: Mi piace il tuo impegno verso questo programma.
1: E
2: brava.
1: Non riuscivo a staccarmi.
2: Sì, sì.
0: Allora, cara Margherita.
1: Sì.
0: Ieri il primo gol dell'Ecuador.
2: Mm. Ah, sì, la so.
1: Oh, che fastidio.
0: Lui la sa già.
2: Io la so già.
0: Sì. Contro la Germania l'ha segnato. A.
3: Ah.
0: Angulo. B. Frangulo.
2: Sì.
0: C.
2: Fan.
0: Triangolo.
2: A. Triangolo.
0: D. Culangolo. O. E.
2: Aspetta, aspetta. Il culangolo com'è quello?
0: Culangolo.
1: Ha scritto.
0: Oppure
1: le domande...
0: E. Cangulo. Cangulo. Che sarebbe
1: domande...
0: stato forse quello dell'Australia.
1: Ha scritto le domande quando era convinto di essere licenziato. Ha detto tanto ormai.
2: No, in realtà io lo so.
0: Tu lo sai?
2: Sì, lo so. E sul commento RSI a un certo punto il commentatore si confonde. Io vorrei andarlo. Tu l'hai notato?
0: No, non lo so. Sul gol. È sul gol.
2: Perché il nome è particolare. E subito dopo lui si è un po' mezzo confuso. Mi sono messo a ridere. Ha detto sombrero durante quella
0: partita. Ha detto sombrero?
2: Ha detto sombrero.
1: Scusatemi, solo una domanda. Sì. Giuro che non chiedo a Fede di rispondere. Chicca, ma tu
2: hai già chicca?
1: Sì,
2: dopo due minuti.
1: Beh, devo creare l'empatia e sintonia.
2: Una serata insieme,
1: beh,
2: almeno.
1: Vabbè. Chicca, onesta.
4: Vabbè, quando vuoi io ci sono.
1: Ma vedi?
2: No, è già chicca. Sì, sì.
1: Chicca, ma tu la risposta ce l'avresti? Non lo so. Ok, non lo so. Questa cosa mi rincuora.
0: Ti
1: no?
0: rincuora.
1: Mi rincuora.
0: Quindi A. Angulo,
1: angulo.
0: B. Frangulo. C. Triangolo.
1: No.
0: D.
1: Aspetta,
0: culangulo.
1: Me li devi leggere piano perché mi devo immedesimare. Angulo.
0: Chi ha fatto il primo gol ieri contro la Germania dell'Ecuador?
2: I sette nani.
0: Angulo.
1: Angulo.
0: B. Frangulo. C. Triangolo. D. Culangulo. O E. Cangulo.
2: Beh, Marghe. Ma eliminazione.
4: Allora, dai,
1: esatto. Allora.
0: Se fosse stato Cangulo, avrebbe giocato non nell'Ecuador, ma
1: nell'Australia.
0: Bravissima.
1: Quindi secondo me lo elimino.
0: Cangulo via.
1: No.
0: Via.
1: Triangolo.
0: Beh,
1: non l'avevo considerato.
0: Renato Zero. Renato Zero lo cantava.
1: Però mi sembra strano.
2: Quindi no. Triangolo.
1: Secondo me
2: no.
1: Triangolo no.
2: Culangolo?
1: Ok. Ecco, allora, sono... C'era anche culangolo?
2: Sì, mi sembra culangolo.
0: Allora, culangolo, lui si chiama così se fa gol su calcio d'angolo.
1: Ah!
2: Ed ha un po' di fortuna.
1: Esatto.
2: Anche perché
1: sì, esatto. Certo, certo.
2: È culangolo? Fede, cosa dice? Culangolo?
1: Secondo me no. No. Ma no, avrebbe cambiato nome solo per la partita perché si sarebbe reso conto di creare dell'imbarazzo.
0: Chi? Quindi,
2: se tu ti chiami culangolo non è imbarazzo, tu no.
1: Beh, scusatemi, ve lo devo
4: ricordare. A 18 anni lo cambio.
1: Brava! Volete che vi ricordi della pasticceria?
0: Cosa? Chi? Quando?
1: Aspetta,
2: Marche, però se perché? Parti così secca devi anche avere la finale.
1: Sì,
2: no?
1: scusatemi.
0: C'è Gigi, c'è Gigi.
1: No. Ragazzi, c'è una pasticceria a Varese.
0: Che si chiama?
1: E adesso non mi viene il nome. Avevano un cognome, hai capito? Avevano un cognome e hanno dovuto modificarlo. Scusami.
0: Sì.
1: Pirola si chiama la pasticceria perché il cognome vero era senza la O. Cosa apri la pasticceria?
2: Pirla? Vabbè, comunque andiamo avanti.
1: Beh, vi ricordo anche la pasticceria.
2: Sì, sì. Adesso se prendiamo con le pasticcerie,
0: pasticcerie
2: e andiamo avanti con i calciatori.
0: Allora, è angulo frangulo. Angulo frangulo.
2: No, gulo, G-U-L-O.
1: Angulo.
0: È angulo?
2: Attenzione,
0: allora,
2: signori.
0: Allora, verifichiamo.
5: Ordóñez.
2: Bordognez.
1: Sì.
5: In testa mette fuori Rüdiger.
0: È un po' lunga.
5: Wirtz anticipato però da Ordóñez.
2: Questa è la Germania che
5: difende. Palla Mecha. Ha un po' di campo angulo. La conclusione che sorprende Neuer e fa infilarsi nell'angolino.
0: E chi?
5: Pareggio l'Ecuador. Esplode lo stadio. L'Ecuador torna in partita con questo gol di Angulo.
0: Angulo! Angulo! Angulo! Mamma
4: grande
0: mia.
4: Marghe,
0: no. Chicca, allora, che gulo ce l'hai fatta.
1: Allora,
4: che gulo.
1: Voglio dedicare questo momento di successo ai miei genitori, a chi ha creduto in me fino all'ultimo.
2: Marghe,
1: e a Chicca
2: è la Federica che devi ringraziare, lei che ha vinto. Non hai vinto
1: infatti
2: niente.
1: Voglio ringraziare anche Federica per aver creduto in me fino all'ultimo. Grazie Chicca.
4: Vedi, un gioco di squadra, ma figurati.

0: Sì. Comunque è vero, ieri il telecronista della RSI diceva: ha perso palla, angulo! Cioè, come se fosse un'esclamazione, ha perso palla, sì. Angulo!
1: Ha detto: è la mia occasione per lasciarmi andare. Senza perdere il posto.
2: Sì,
1: giusto,
2: sì.
1: Bravo.
2: Sì.
1: Allora,
2: è stato
1: Chicca,
2: bellissimo.
1: Ti porti a casa il nostro costume e poi tutte le figurine degli speaker e anche della redazione, compreso il poster dove le puoi attaccare. Va bene?
3: Perfetto, grazie mille.
1: Grazie, beh, resta in linea.
2: Ciao Chicchi.
3: Grazie, ciao.
1: A voi, Chicchi.
2: Ci sentiamo per aperitivo, eh.
1: Ciao Cacu.
3: Va bene, quando
1: Luca,
3: vuoi.
1: Ciao.

0: che qualcuno si è accorto come me, senti,
1: E il caro Gargantini ieri durante la telecronaca ad un certo punto ha detto calcio d'angulo.
0: Esatto.
1: E non d'angolo. D'angulo, ha detto. Vabbè. No.
2: E sapete come si chiama Angulo di nome?
0: Ti prego.
3: No.
2: Si chiama Nilsson.
3: Sì.
2: E il secondo nome è Mawa. Mawa Angulo.
3: No, basta, basta, vai pure.
4: Ricalcolo del percorso prima delle sue vacanze estive. Nuova destinazione, la sua concessionaria Honda. All'arrivo fino a 5.000 franchi di bonus sulla Civic ibrida, 4.000 franchi di bonus sulla Jazz e 8 anni di garanzia inclusi. Siete arrivati a destinazione. Honda, il compagno di viaggio affidabile per l'estate. Condizioni su honda.ch.

0: cose.
1: Da New It Sport ogni giorno vi aspettano nuove proposte per il pranzo. Un menù fresco, vario e sempre diverso, con specialità di carne pensate per una pausa gustosa e piacevole. Qualità, rapidità e sapore. Venite a scoprirci. New It Sport, Campo Pian Scairolo, via Garavegia.
2: Amag Ticino presenta
3: Premio Permuta, massima valutazione dell'usato.
2: Non perderti Amag a prima vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.

0: Splendida terrazza sotto il pergolato, dal rinnovato reparto griglia in funzione tutto l'anno, costine, puntine, ribai e le carni più pregiate.
1: Ristorante Grotto Serta, mangi bene, stai pur certa.
2: Al ristorante Panoramico, il protagonista è il risotto. Creazioni raffinate, ingredienti selezionati e un menù degustazione esclusivo. Prenotate su www.ristorantepanoramico.ch. Vi aspettiamo ogni sera dal martedì alla domenica presso il boutique hotel La Rocca, in via Ronco 61 a Porto Ronco. Grandi risotti, emozioni e un panorama sul Lago Maggiore che toglie il fiato. Via Ronco 61, Porto Ronco, Ascona.
3: Questa è Radio 3.

0: Quindi mezzo miracolo dell'Ecuador, una coincidenza, coincidenza, una curiosità di un nome un po' particolare.
1: Volevo chiedervi che cosa hanno in comune l'Ecuador e il Cagliari. L'Ecuador e il Cagliari.
2: La C.
1: No, ci sta come cosa, ma ci
2: no, sono abituato allo scricchia cervelli, spesso era così.
0: E tu vedi allora, le cose,
2: sì,
0: certo.
2: Vado oltre.
0: Un calciatore.
1: Adesso vi do quella che era la formazione del Cagliari di Aldo, Giovanni e Giacomo. Non so se la ricordate. Ve la ricordate?
0: Sì,
1: me la faccio sentire, la faccio sentire, aspettate.
3: Pasaghella, Parrazzanna, Apino, Gusunilla, Massina, Cassacarragno, Franco, Parrignalala.
4: Ecco, questi chi sarebbero, scusi?
3: Sifo e Gagnella.
1: Sono qui indietro. Allora, hai parlato di Franco.
0: Perché c'era sempre Franco.
1: Adesso mando su Radio 3i, così la vedete anche voi, la formazione dell'Ecuador.
0: C'è Franco?
1: Andate a leggere la formazione dell'Ecuador, vai a leggerla sul telefonino.
0: Madonna, sul telefonino me l'ha mandata. Il mio o quello della radio?
1: Ah, quello no, della radio.
0: Della radio. Vai, leggi.
1: Leggi la formazione, dai, quella che. La formazione dell'Ecuador.
2: Scusami, apro la foto, eh. Ho paura.
1: Cioè, è una cosa incredibile questa cosa.
2: Aspetta.
1: Davvero una cosa incredibile, lo dico.
0: Marco, quando vuoi.
2: Amici, non mi si apre. Ah, WhatsApp. Fermi.
0: Sì,
2: fermi.
0: Con calma, tanto.
2: Foto, la seconda o la prima? La
1: quella
2: prima.
1: Dell'Ecuador.
0: Ma vuoi che lo dica io?
2: Parrazzanna.
1: No, questo è del Cagliari.
0: Questo è del Cagliari.
2: A Franco. Quello? Jay Ordones.
1: Esatto, il terzino dell'Ecuador si chiama Franco.
0: Ma va così di no, proprio di cognome.
1: Franco. Franco, Franco. Punto. Infatti ieri lo chiamava Franco, ho detto ma ci sta prendendo in giro Gargantini. Invece no, è Franco.
0: Io vi faccio una domanda.
1: Sì.
0: Ve la faccio a tutte e due, poi vuoi puoi andare anche in pubblicità se vuoi.
2: James Franco
0: in portoghese. Frango.
2: Sì.
0: Frango.
1: Frango?
0: Frango. Io adesso lo dico male, ma
2: c'è
0: Frango.
2: Il nome.
0: No, Frango. Cosa vuol dire?
2: Sincero.
0: No. Frango. Sono Frango con te stesso.
2: Beh,
0: no,
2: sono
0: Frango,
2: francamente.
1: No, Frango è è vicino a fregno. Secondo me, quando qualcuno è bello.
2: Ah, Frango.
0: Boh, fregno non è proprio radiofonico. Adesso non è la parola.
2: Però Frango sì.
0: Non è fregno, ti consiglio di non usarlo più.
1: Ah, non si dice fregno.
2: Allora forse è di origini francesi?
0: No, no. È un cibo, Frango.
2: Davvero?
0: Sì, adesso lo dico male, lo so che mi attende le prove. Dai, secondo voi
2: Frango?
0: Frango.
2: Ma a colazione?
0: No.
2: Un Frango e via?
1: Lo so io, lo so io, lo so io. Sulla Cross Air ti davano il... come si chiama il cioccolato a forma di Franco?
2: Ah, no.
0: Il tallero.
1: Il tallero, è un tallero.
0: Ma si chiama tallero, no, no, Frango.
2: In Giappone c'è il soldino con dentro il formaggio fuso.
0: Non c'entra con i soldi, che esosi che siete.
2: Beh, Frango.
1: I soldi c'entrano perché c'è la pubblicità. Pensateci.
2: Ah, ok.
5: La tua azienda lavora in digitale, ma la tua stampante è rimasta indietro? Palo Alto ti aiuta a scegliere la stampante ideale, integrata con i tuoi processi digitali, sicura e con scansione avanzata. Scopri i nostri contratti costruiti sulle tue esigenze. Più controllo, meno complessità. Palo Alto. Visita il nuovo sito paloalto.swiss.
6: Stai rifacendo casa? Da Gaffuri trovi tutto per dare forma ai tuoi spazi. Piastrelle, parquet, pietre naturali, soluzioni per interni ed esterni. Da oltre un secolo mettiamo esperienza, qualità e attenzione in ogni progetto, anche nelle manutenzioni e piccole riparazioni. Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914.
7: È il momento giusto per la tua nuova BMW. Da Emil Frey, Lamone e Balerna trovi vetture nuove dimostrative in pronta consegna con un vantaggio esclusivo. Le ruote invernali originali sono in omaggio e su vetture selezionate approfitta di un vantaggio fino al 3% sul prezzo di listino. Offerta valida fino al 30 giugno. Ti aspettiamo da Emil Frey, Lamone e Balerna.
8: Nel momento del bisogno, meglio scaricarsi del problema.
9: Quando serve una soluzione che ti liberi dai problemi, scegli Caviezel. Sturamento scarichi WC, lavandini, vasche, diagnosi con ricerca guasti, analisi anomalie, pulizia tubazioni, vuotatura pozzi e separatori grassi.
10: Caviezel canalizzazioni a Quartino. Info e contatti caviezel.swiss.
11: Ora siamo anche a Lugano Paradiso.
12: I soldi
11: saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
12: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
13: Hai subito danni da grandine? Non aspettare! Carrozzeria Cell System, riparazione veloce e sostituzione cristalli immediata. Preventivi gratuiti, assicurato o non assicurato. Abbiamo la soluzione giusta per te. Cell System, centro riparazioni grandine. Da oltre 30 anni al tuo fianco, via San Gottardo 28, Coldrerio. Cell System.
14: Sapevi che Midsommar viene festeggiato ogni anno in grande stile in Svezia? Da IKEA c'è ora il Midsommar Sale. Scopri fino al 28 giugno tante fantastiche offerte e in più i soci IKEA Family hanno il 10% di sconto extra. Non vediamo l'ora di vederti. IKEA.
1: Sono le 9.
15: Ticino News.
16: Ben ritrovati in studio Laura Zucchetti. Il caldo torrido sta tenendo sotto scacco il continente europeo. Temperature record, afa e umidità mai viste prima. Una diretta conseguenza del riscaldamento globale, spiega Marco Gaia di Meteo Svizzera. Alessandro Cocca.
17: A detta del previsore di Locarno Monti, l'ondata di caldo che sta colpendo l'Europa e la Svizzera in queste settimane è provocato dall'accumulo di gas serra nell'atmosfera. Da oltre due secoli, ha spiegato sul Corriere del Ticino, l'utilizzo dei combustibili fossili aumenta la concentrazione di anidride carbonica che trattiene il calore e fa crescere le temperature. Oggi in Svizzera si registrano valori medi di 8-10 gradi superiori alla norma di giugno. Gaia spiega che il picco del caldo è atteso nel fine settimana, dopodiché arriverà aria leggermente più fresca, le temperature torneranno gradualmente verso valori più normali. Sottolinea però che fenomeni di questo tipo diventeranno sempre più frequenti e intensi, tanto che la comunità scientifica ritiene di aver sottovalutato la rapidità con cui il cambiamento climatico sta accelerando. La soluzione, afferma, è accelerare a sua volta la decarbonizzazione a favore delle energie rinnovabili, migliorando l'efficienza energetica e adottando stili di vita più sostenibili. A suo dire, l'intelligenza artificiale non rappresenta una minaccia dal punto di vista energetico, ma può invece diventare un valido alleato per ottimizzare la produzione e la gestione dell'energia da fonti rinnovabili.
16: Intanto, secondo una ricerca dell'Agenzia Meteorologica Mondiale pubblicata poco fa, il 45% delle città in 30 paesi europei ha già superato, si prevede supererà, i livelli massimi storici di stress termico. Il caldo estremo di giugno, che sta infrangendo record in tutta l'Europa occidentale, sarebbe stato impossibile appena qualche decennio fa. Un'ondata di caldo analoga, che si fosse verificata anche solo 50 anni fa, avrebbe fatto registrare temperature inferiori di almeno 3,5 gradi. Ancora clima, col Giappone che si prepara all'arrivo di due tempeste tropicali, con le autorità che hanno raccomandato l'evacuazione in alcune zone per il rischio di inondazioni e frane. La tempesta Mekkala, che porta con sé raffiche di vento fino a 144 km orari, lambirà le isole di Kyushu e Shikoku durante il fine settimana e potrebbe unirsi alla tempesta tropicale Aigos, che si trova più a largo nell'Oceano Pacifico. Japan Airlines e All Nippon Airways hanno cancellato un totale di 120 voli da e per le regioni di Okinawa e Kagoshima. Venezuela in chiusura in ginocchio dopo il duplice sisma di magnitudo 7.2 e 7.5 che lo ha travolto ieri mattina. Il bilancio delle vittime parla ora di almeno 235 morti, 4.500 feriti e oltre 42.000 dispersi. I soccorsi proseguono senza sosta, con la popolazione che scava anche a mani nude nella speranza di trovare sopravvissuti tra le macerie. Dal mondo intanto arrivano aiuti d'emergenza. Gli Stati Uniti da parte loro hanno garantito un sostegno per 150 milioni di dollari, nonché l'invio di navi militari e aerei per facilitare le operazioni di soccorso.
18: Questo appuntamento è offerto da AMAG, il vostro specialista Skoda in riparazioni di carrozzeria e verniciatura.
15: Infotraffico.
16: Sono le 9:03, via Swiss segnala ancora traffico congestionato tra il valico del Gaggiolo e lo svincolo di Mendrisio per chi viaggia in direzione nord. Traffico rallentato anche sempre in autostrada tra Chiasso Centro e la dogana di Brogeda per chi viaggia in direzione dell'Italia.
15: Questo appuntamento è offerto da Garage Golena. La tua Toyota Family.
19: Previsioni del tempo.
16: A sud delle Alpi in prevalenza soleggiato nonostante qualche annuvolamento mattutino, nel pomeriggio sviluppo di cumuli e nelle Alpi possibili temporali isolati, massimi attorno ai 33 gradi.

0: Ora di sombrero. Allora, frango, cosa vuol dire in portoghese?
1: Allora, qui dicono... Allora, c'è Barbetta che dice pollo.
0: Pollo.
1: Pollo, però può vincere Barbetta?
0: No, no, vince Barbetta.
1: Vince Barbetta?
0: Scritto proprio frango, con la G, non franco. Frango è pollo.
1: Franco bollo.
0: No, frango pollo. Mi dà un frango pollo? Che devo partire.
2: Oh, mamma mia, io non ce la faccio più.
0: Frango pollo. Allora... Ovviamente non stiamo ridendo del portoghese.
1: No, ci mancherebbe altro.
0: Che tra l'altro il portoghese ha questa capacità. Cioè, alcune parole che uguali, che si dicono, so, adesso non mi viene in mente purtroppo, ma casa, da loro casa vuol dire qualcos'altro. È solo un esempio, non è vero che è così.
1: Cioè, loro casa non vuol dire casa.
0: Sì, no, ho scelto male.
1: È un esempio.
0: Per esempio. Però sì, ci sono delle parole che in italiano vuol dire una roba, loro si dicono allo stesso modo, ma vuol dire altro. E a me fa sempre ridere sta cosa.
1: Ok, va bene.
0: Che è? Ash. Oh, madonna, è tornato.
1: Ash
0: cosa? Ash. C'ha il sale.
1: Ash.
0: C'ha il sale grosso in mano, perché?
1: Ash era quello dei Pokémon.
0: Oh. Basta che si... Madonna.
1: Tutte le volte è sempre più lungo.
0: Possiamo cambiare il microfono, per favore?
3: Io soy Mauricio
0: Mosco
3: para los amigos. Io soy Mosco Mule.
0: Sì. Alla parlata da Mosco Mule 3-4 anche.
3: Io soy la divina.
0: E entiendo
3: la chica che indovina il futuro.
1: Non ne ha ancora beccata una finora.
0: Sì, due settimane. Sure, adesso.
1: Cioè, non ne ha ancora beccata una.
3: Io non sono d'accordo.
0: No?
3: Ma escuchateme molto bene.
0: Escuchateme molto bene.
3: Che tengo tra le manos?
0: Salos. Sale grosso.
3: Eso no es salo.
0: Cos'è?
3: Es salo grande.
0: È quello grosso. Sai che ci sono due tipi di sale in cucina?
1: Sale.
0: Grosso.
1: Ah, grosso, è vero, c'è scritto grosso, ma è scritto in piccolo.
0: Sì, è a chicchi grossi.
1: Sì, capito? È quello dell'Himalaya, vedi? Yes. Che
0: non è dell'Himalaya.
1: È dell'Himalaya.
0: È rosa quello dell'Himalaya.
3: Senti!
0: Scusami!
3: Quieres encontrar l'amor de vostra vida?
0: Aspetta, scusi, non ho capito. Ieri l'abbiamo incontrata?
1: Cos'è?
0: Non parla.
1: Chi è?
0: Ma che è?
1: Cutix.
3: Bolsitas para vosotros.
0: Borsi? Sono borse per sottovuoto.
1: Ah, questo è per...
0: Cosa ci mettiamo? Il cuore?
3: Mira! Con il 15% di sconto.
1: Eccola che torna.
0: Oddio, ci sono delle buste, sta inserendo del sale grosso. Col 15% di sconto.
3: Vale.
0: E cosa col 15% di sconto?
3: Io vado a inviare alla vostra casa
0: un sacchetto,
3: una piccola borsetta.
0: Non è che vanno a Marchi questa?
3: No. La chica non è buona.
1: No.
3: Io.
1: Tu.
3: Io vi vendo l'amor. Col 15% di sconto. Vosotros avete una mujer?
0: Moi sì. È caduta la...
1: Cos'è?
0: È rimasto...
1: Cos'è?
0: Mamma, che testa strana che ha.
3: Questo è un presagio.
0: Sì, è caduto il cappellino. È rimasta solo quello... Mamma mia, che brutta senza cappello.
1: Senza cappello è...
0: Ha la testa piatta, Shura. Cosa è successo?
1: Madonna, si può dire niente.
3: Questo è un segnale no bueno.
0: Cioè?
3: Un giocatore perderà la testa.
0: Oh, mamma mia.
1: Sale Makers.
3: Sale
1: del Belgio. Sale Makers.
0: Sale Makers.
1: Soprannominato Salamella al Milan.
0: Chissà come mai.
3: Perché attender Yamen 091 6 462 462.
0: Ha dato il nostro numero di telefono per cosa?
3: Per ottenere la borsita.
0: Ora che chiamate adesso allo 091 6 462 462.
3: Vale.
0: No, è la verità, non sono balle.
3: Vale.
0: Sì, sì, sì.
3: Con Misal Granda Magico.
0: Chiamate perché vi regaliamo, credo, questa busta rosa con dentro sale magico personale. Non è uno scherzo, chiamate e vediamo cosa succede.
1: E puoi ripetere il numero in...
3: E spero.
0: Oh, ha perso i capelli. Cosa è successo? Cos'è? Cos'è successo? Cos'è?
3: No.
0: No. Sì o no?
3: Ai.
0: Ai?
1: Ai.
0: Ai, se ci
3: pego. Llorar.
1: Che llorar?
3: Che la vita
0: è su
3: un carnaval.
0: Ah, la vita è su. Ma che parte la musica così diretto?

0: Comunque, adesso non voglio tirar fuori personaggi ambigui, però è vero, qualcuno scrive: ragazzi, Wanda Marchi con una busta di sale ci ha costruito un impero. La nostra non ha saputo neanche una chiamata.
1: Ragazzi, lei sicuramente ha preso esempio da chi l'ha preceduta.
0: Eh sì, Vocale, sì. Ho paura.
2: Chiamate
3: perché
2: mi
3: sembra questa
2: rosa.
0: L'esorcista.
1: Anche io ho sentito solo l'esorcista.
0: Ci consigliava un film, l'esorcista.
1: Ma oggi è giornata di citazioni di film.
3: Oggi,
1: raga,
3: sì, oggi sì. Io volevo condividere con voi una cosa che ho scoperto ieri.
1: Sì.
3: Noi stiamo trattando il mondiale di calcio.
1: Sì.
3: Ma in questo esatto momento, quest'estate, non ci saranno solo i mondiali di calcio. Ci saranno altri mondiali di altre cose e di altre discipline.
1: Beh sì, tipo esempio un lanciatore di coriandoli. Ci saranno i mondiali di lanciatori di coriandoli, ma noi non lo sappiamo.
0: No, perché è in zona carnevale, non è carnevale.
3: Io mi sono documentato. Mi sono documentato ieri. Ci sono dei mondiali. È sempre Margherita che deve rispondere, o anche Maxi.
0: No,
3: è anche
0: Maxi. Vorrei mettermi alla prova.
3: Allora, quest'estate non ci sono solo i mondiali di calcio. Fra le seguenti opzioni, quale mondiale non avrà luogo quest'estate?
1: Non.
3: Allora, A, i mondiali di hockey su prato, sia maschile che femminile. B, i mondiali di snorkeling nel fango.
1: Urca, però deve essere impegnativo snorkeling nel fango, nel senso che nuoti?
3: No. Sì. C, mondiale di beach handball a Zurigo.
0: Beach handball?
3: Beach handball.
0: Cos'è beach handball?
1: Ma che cos'è beach handball?
0: Palla a mano sulla spiaggia.
3: Esatto. D, i mondiali di calcio negli stinchi. Oppure E, mondiale del richiamo dei lombrichi.
0: Cioè,
3: tutti ci sono tranne uno. Quindi,
1: ragazzi,
3: cioè,
1: a me sembra follia.
0: Io voglio ragionare. Posso?
3: Vai, ragiona, prego.
0: Allora, adesso non lo so se tutto il mondo è nell'arsura come noi, però i lombrichi in un terreno così secco fanno fatica.
1: Cioè, scusami, in tutte queste robe che abbiamo detto stiamo facendo l'analisi del lombrico?
0: E vado per esclusione, il mondiale del lombrico.
3: Mondiale del richiamo del lombrico.
0: Però essendo secco lo richiami e viene fuori.
1: E beh, anche il fango se non piove non si crea.
0: Però noi dobbiamo indovinare quello che non c'è.
3: Quello che non c'è, ci sono, cioè tutti stanno parlando di mondiali di calcio e nessuno si sta
0: preoccupando dei lombrichi, per dire.
3: Dei lombrichi o di altri, o delle altre che abbiamo detto.
0: Quindi allora, il lombrico si fa, ti dico che si fa, non è giusta.
3: Tu cosa dici?
1: Aspetta, sto valutando. Ce n'è uno che non si fa.
3: Sì, allora c'è il mondiale di hockey su prato.
1: Sì.
3: Mondiale di snorkeling nel fango. Mondiale di beach handball a Zurigo. Oppure mondiale di calcio degli stinchi.
1: Zurigo non si fa.
3: Tutte e due.
0: Abbiamo... No, io ho detto che si fa quello dei lombrichi.
1: E l'altro devi dire cosa non si fa.
3: Cosa non si fa?
0: Però intanto si fa quello dei lombrichi.
1: Ho capito.
0: Sì, si fa.
1: E no, non puoi dirti sì o no.
0: Certo che può, così va da esclusione.
1: Allora finiamo, facciamo tutti così. Una risposta secca.
3: Allora, il mondiale del richiamo del lombrico si fa.
0: E ho indovinato per adesso.
3: È già 1-0.
1: Ho capito, ma non vale così.
0: 1-0
3: per te.
1: No, raga, è una risposta secca. Che puoi stare a dire questo sì, questo no.
0: Si fa e 1-0 per
3: te. Secondo te quale altro si fa?
0: Oh.
1: Ok.
0: Che noia questa.
1: Snorkeling.
3: Si fa 1-1.
1: Oh!
3: Si fa mondiale che si tiene il 30 di agosto in Galles.
1: Sì.
3: Si terranno i mondiali di snorkeling nella palude. Gli atleti dovranno nuotare per 110 metri tra palude e il fango e saranno dotati soltanto di pinne, boccagli.
0: Posso chiedere,
3: e maschere.
0: Posso chiedere in modo onesto e anche col cuore affranto, perché la nostra redazione non dà delle prime pagine a cose del genere.
3: Esatto.
1: Stavo pensando alla
0: stessa
1: cosa.
0: Sempre su sto mondiale di calcio.
3: Ma anche fuorigioco mondiale di fango.
0: O lombricos richiamos.
3: Capito?
0: Vabbè, per me si fa.
3: Si fa. Non si potrà nuotare con stili tradizionali in questo mondiale nel fango.
0: Ma lombrico?
3: No. Si può nuotare? Sì, effettivamente sì. Gli atleti dovranno nuotare con le mani lungo i fianchi e sbattendo soltanto i piedi.
1: Oggi tipo sirena. No, la sirena le braccia le ha. Tipo delfino?
0: No, perché il delfino apre le braccia.
1: Foca
0: ha le braccia mozze.
1: Allora tipo.
0: Ma tipo lombrico, come ho detto io, non va bene.
1: E no, si muove diversamente.
3: Vince chi percorre questo tragitto nel minor tempo possibile, ma riesce a trovare il sacro anello.
1: Ma non è vero!
3: Perché sì, c'è un sacro anello nel fango e devi trovarlo.
0: Uno per domarli, uno per ghermirli. Sei il signore degli anelli. Poi si fa anche.
3: Sì, vediamo.
0: Il primo, cos'era il primo?
3: Mondiale di hockey su prato.
0: Si fa. Si fa.
3: Si fa.
0: 2-1.
1: Era facile.
0: Si fa. 2-1.
1: Lo sapevo che era.
0: Subisci 2-1.
3: Quindi noi stiamo facendo il lavoro della redazione sportiva, vi rendete conto? Sì.
1: Scusatemi, riditemi quelli che mancano.
3: Manca il mondiale di beach handball a Zurigo.
1: Sì.
3: Il mondiale di calcio negli stinchi.
0: Cosa si fa e cosa no?
1: Sembra troppo facile dire
0: stinchi.
1: Sì. No. E invece si fa quello negli stinchi.
3: E invece non si fa.
0: Hai perso. Non si fa. Margherita, hai perso. Io dico solo hai perso. No. Sono due parole. Hai perso. Hai perso.
3: Non si fa.
1: Ma era troppo scontato.
3: E invece a Zurigo ci sarà il mondiale di handball B.

0: continuare la nostra saga del tenere allenato il cervello, sì, vi do una domanda.
1: No.
0: Sì, sì, ve la butto lì e poi vediamo se riuscite a rispondere.
1: Ma io sono stanca, basta. E
2: intanto volevo aggiungere che il mondiale di beach
0: soccer beach, handball
2: è a Zurigo ed è in questo momento, quindi è dal 25 al 28. Ma quindi stanno giocando adesso.
1: Ma in cosa consiste?
0: Palla a mano sulla spiaggia
2: e ci sono delle regole un po' particolari in realtà. Se il portiere segna,
1: sì,
2: o viene fatto un gol al volo, o viene fatto un gol a 360 gradi, quindi che ti giri
1: all'indietro,
2: vale doppio,
0: bellissimo.
1: Ah, ho capito. Esatto.
0: Così faccio. Sì. La domanda in questione è: conoscete il burro? Burro?
1: Scusa. Non avevo visto lo sfondo.
0: Vabbè. Mi piace che arriva subito alle cose.
1: Due ore che già...
2: Burro con una R o con due R?
0: Due R, lo usate il burro?
2: Sì, il burro, sì. Margarina, quelle cose lì.
0: No,
2: sì.
0: Burro. La margarina è un'altra cosa.
1: Io burro per il corpo.
0: Per il corpo.
2: Burro. È rimasto... burro di cacao.
0: Burro cacao. Allora, il burro, sì, sapete cos'è?
1: Sì. Chiedi il plurale di burro cacao.
0: Qual è provare il burro cacao?
2: Man. Burri cacai.
1: Bravo!
0: Uno di noi ormai dentro il
2: centro. Sono entrato.
1: Sì, manca ancora un tallone. Per
0: viadotto,
1: entrare.
0: Ma quello lo facciamo poi.
2: Il plurale di osso buco?
0: Beh,
1: ossi buchi.
0: No.
1: Ossi bucati?
0: No.
2: No.
1: Ossa buche.
0: Ossa buche. Che sono al matrimonio, solo lì. La domanda è: burro in italiano sapete cos'è?
2: Sì.
0: Ma in un'altra lingua, come ad esempio lo spagnolo, cosa vuol dire burro? Che
1: cavolo,
0: cos'è il burro?
1: Cavolo, l'avevo sentito!
2: Asino!
0: Perché indichi me?
2: No, perché come? Volevo rispondere.
0: Ha insultato, direttore?
2: Sì, asino.
0: Significa asino.
1: Ma va!
2: Presa, certo. L'ho presa!
1: E perché lo sapevi tu?
2: Perché mi si è aperto un cassettino.
0: No, sai quanta gente...
2: Me l'ha detto.
0: Burro...
3: È il momento giusto per scoprire un nuovo modo di guidare con le occasioni elettriche di Amag. I nostri veicoli certificati prevedono 12 mesi di garanzia sulle occasioni, un certificato indipendente della batteria, 15 giorni di diritto di sostituzione e attualmente un leasing a partire solo dallo 0,6%. Vi aspettiamo presso il centro Amag Occasioni più vicino o su amag.ch. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
4: New It Sport è il posto ideale per pranzo, cena ed eventi personalizzati con DJ set, specialità di carne, cucina curata, ampi spazi e zona riservata. Con la bella stagione, area ristoro e buvette durante gli eventi Football Club Paradiso. New It Sport, campo Pianscairolo, via Garavegia. Vi aspettiamo!
5: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
6: Ehi, ma questa è davvero una Panda?
7: Certo, è la nuova Fiat Grande Panda. Non solo più grande, ma grandiosa. E ora già a partire da 14.990 franchi. E in più, 5 anni di garanzia sulle auto in pronta consegna. Cosa aspetti? Sali a bordo e provala ora dai tuoi partner Fiat di fiducia, Nuova Garage Giorgio a Cadenazzo e Bertoni Automobili ad Ascona.

Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.

0: poi la migliore in spagnolo, largo vuol dire in verità lungo. Quindi questo ti può fregare tantissimo.
1: Eh no, questo depista, raga, eh.
2: Eh sì,
1: cioè,
2: lo dico, nello stesso campo.
1: Sì, sì.
2: Quindi largo in Spagna vuol dire lungo.
1: Lungo.
2: Ah, ok.
1: Quanto è largo?
2: E io. Tanto. E invece no, è lungo.
1: Lungo.
2: Nel mio caso è poco, vedi,
1: ho
2: sarebbe
1: capito.
2: Già un
1: Ma lungo vuol dire largo invece?
2: No. Largo vuol dire lungo, ma lungo non so cosa
1: vuol
2: dire lungo.
1: Io capito in cosa vuol dire?
3: Cioè, se giri, per esempio, non so, con un camionello in giro per la Spagna, come fai se non sai se quanto. È vero che non possono passare delle curve, nelle curve che si incastrano, le gallerie, ponte, gallerie.
1: Beh, raga, lo sapete che c'è un paese, non mi ricordo quale, mannaggia, però ci sono stata, quindi o in Giappone o a Bali, dove per dire sì, forse era proprio in Giappone. Per dire sì, scuotono la testa.
3: Fanno no, è vero, sì.
1: Ragazzi, sì. Sembra una cavolata. Lo sapete che il cervello non lo accetta? Già questa roba qua, largo, largo, lungo, per me è difficile da comprendere. Cioè, dovrei proprio applicarmi molto.
2: Ti ci devi abituare.
1: Figuratevi perché... a voler dire, vedi, se ti dico no... No,
2: ma noi al contrario,
1: mi su e giù.
2: Sì.
1: No, con la testa devi fare sì.
2: Perché l'hanno fatto i Giappo questa
1: e
2: cosa?
1: Sì.
2: Perché l'hanno fatto?
1: E sì,
3: perché là
1: no.
3: Sono diversi, alla fine hanno culture, tradizioni, c'è anche i colori sono diversi là.
1: Cioè, no. Cioè, aspetta,
3: il rosso non ferma, il rosso ti dà l'accesso.
2: Ma va?
3: Certo, sì. In Giappone sì.
1: Perché, rosso non ferma?
3: Sì, perché la bandiera del Giappone com'è fatta? È bianco col coso rosso.
2: Rosso vuol dire che ti ferma, no?
3: No.
2: Ti dà l'accesso.
3: Infatti i semafori là sono, il rosso col rosso passi.
2: Passi.
1: Ma siete sì?
3: No, è vero, è vero.
1: Ma io non me la ricordo sta roba del rosso che
3: ma tu
1: si
3: con cosa sei girata lì? Con che cosa sei girata?
1: A piedi?
2: Sì, ma quello... con la benda sugli occhi, ti ricordi che hai la benda sugli occhi?
1: No, io mi ricordo tipo a Shibuya. Dai, dove c'è
3: era
1: la
3: buia,
1: cicola,
3: era
1: stagia...
3: buia.
1: Era buia.
2: Non si vedeva il rosso verde, è ovvio che non lo sai. È Shibuya. Se no ti luce.
1: Sentite, sono seria. Ragazzi, lì è uno dei punti mondiali con più traffico di gente a piedi.
2: C'è l'incrocio famoso. Sì, adesso per i mondiali hanno fatto anche un
3: incredibile
2: flash mob.
3: No, non è un flash mob.
2: Cos'era?
3: Quando ha segnato il Giappone, educatamente il semaforo è diventato verde, quindi rosso.
2: Sì.
3: Sono andati tutti in mezzo alla piazza, a quell'incrocio famoso. E poi quando il semaforo è diventato verde,
2: che è rosso,
3: sono tutti tornati nelle loro posizioni.
1: Ma siete sicuri che funzioni così con i colori?
2: Ragazzi, noi siamo giapponesi dentro.
1: Vabbè.
3: Cioè, tu immaginati il Giappone, ha scelto la bandiera bianca con il bollino rosso proprio.
1: Sì.
3: Il bollino rosso è una cosa negativa. Cioè,
2: è vero.
3: Già quando guardi i film.
2: Bravissimo.
1: Sì, è vero. Oddio, ma li mettono ancora i bollini?
2: Il Giappone
1: film,
2: è vietato ai minori di 18 da sempre. Il Giappone non puoi essere sotto i 18. Non c'è sotto. Sì. Perché è bollino rosso. Noi invece siamo croce bianca. Vedi che diverse.
1: Lungo e largo. Però chiedi se funziona di così, che è lungo e largo.
2: A chi?
1: A lei.
2: Ma non lo chiedo, l'ha detto un'ascoltatrice, non mi fido.
3: Non no, è ChatGPT no. Lei, eh.
1: Lei ha detto che largo vuol dire lungo. Ma lungo vuol dire largo, chiediglielo.
3: Chiedilo a questa ragazza.
1: Mandale un audio, per favore.
2: Fatti avvisare da non consentire. Vado.
1: Vai, ti mando un audio.
2: Flipper, mi dici se lungo vuol dire largo in spagnolo? Per favore.
1: Ma a chi è che hai chiesto? Perché Flipper?
2: Io la chiamo Flipper, posso chiamarla
1: come... Ma pensavo
2: come...
1: fosse l'ascoltatrice.
3: Ma non è l'ascoltatrice?
2: Non ha chat, ti devo chiedere.
1: Ma no!
3: L'ascoltatrice.
1: No. Ma ho detto, ma perché la chiama Flipper?
2: Secondo voi, nella miriade di messaggi, io ritrovo l'ascoltatrice che ha detto sta roba?
1: Vabbè, sì.
2: Vabbè, ci sta ascoltando, che lo dica.
3: A proposito di bollini rossi, e sul tuo polso ci sono ancora i bollini rossi?
1: Sì, raga, ho avuto uno sfogo post sale grosso. Eccolo qua.
2: Ah, sì, è vero.
3: Abbiamo il dottor Denti. Chiamiamo il dottor Denti.
2: Il dottor Denti
1: è in
2: non
1: vacanza.
2: È in vacanza.
1: Sì.
3: Ma sempre in vacanza.
1: Ragazzi,
2: no,
1: fermi.
2: No, anzi.
1: Fermi, allora, fermi. Allora, state. Amore, scusami. Max,
2: amore.
1: Adesso siamo in onda anche con Michael. Ha detto che largo in spagnolo è fraintendibile perché in realtà depista, perché in realtà vuol dire lungo. Domanda.
2: Ma non è che
1: allora,
2: depista,
1: lungo,
2: è la loro lingua.
1: Cioè, sì,
2: non è
1: in depista. Spagnolo vuol dire largo?
2: Ma perché depista? Non è che ognuno ha la sua lingua.
1: Ma ti depista.
2: Anche loro potrebbero dire la stessa cosa in una radio
1: certo,
2: spagnola.
1: Infatti lo dicono te depista.
2: Allora anche noi. Sì, sì.
1: Ragazzi, questa è una delle prime trappole per noi che parliamo italiano. In spagnolo, largo significa lungo. Ancho, largo, nel senso di ampio. Okay.
3: Pancio panza.
1: Quindi un tavolo lungo. Come sarà, ragazzi?
3: Largo. Ancio. Non so, io non ho mai fatto queste lingue.
1: Un tavolo largo, una messa ancia. Ok?
3: Sì, ma quando si dice parabaco? Parariva? Parabaco?
2: Parariva è sotto, di sotto, vai giù.
3: E parariva?
2: Sopra, vai
3: no,
2: in alto.
3: Arriva.
2: Vai a riva, San Vitale.
1: Beh,
2: sì.
1: Questa strada è molto lunga e sta calle è smui larga.
2: Come okay. si dice freddo in tedesco?
3: Fregno.
2: None! Ma basta con la parola!
1: Frio.
2: No, come si... Stiamo giocando sul contrario.
3: Ah, il contrario.
2: Come si dice freddo in tedesco?
3: Cult.
2: Cult. Cult. È un film cult.
1: Shold.
2: Shold. L'hanno scioltata, disse qualcuno.
3: È vero, show?
1: Shold.
2: No. Cult. Cult.
1: Show.
2: Cult.
3: No, la cautina. La cautina non può essere fredda, la cautina.
2: Sì che può essere anche fredda.
1: Forse sì. Shold.
2: Possiamo andare in musica e smetterla con i deliri o no?
1: Va bene.
2: Chi

0: attesa, la più discussa, la più sportiva. La nuova RS5 è finalmente arrivata. Scoprila con noi il 25 giugno presso lo showroom Tognetti Auto di Gordola. Una serata di gala tra selezione di vini e cucina contemporanea in un'atmosfera davvero esclusiva. Info e registrazione su www.tognetti.ch.
1: Letto, sedia. Letto, letto, sedia. Letto, board, sedia. Lampada. Fino al 50% di sconto nelle settimane del tratto rosso, Pfister.
2: Ultimi giorni del Summer Deal da Active Fitness. Mantieniti in forma con un allenamento fitness mirato. Con il nostro abbonamento estivo paghi solo 179 franchi per 3 mesi. Allenati in più di 120 centri in tutta la Svizzera. Active Fitness offre una gamma completa di prestazioni per il tuo allenamento. Forza, resistenza, corsi di gruppo, wellness e spazio bambini. Summer Deal con Active Fitness a soli 179 franchi. activefitness.ch. Prendila sportivamente.
3: Gioca i mondiali al Casinò Admiral di Mendrisio. Dall'11 giugno al 19 luglio prova a pescare il pallone Admiral per vincere buoni gioco da 200 franchi. Inoltre, non perdere l'occasione di scattare una foto con la Coppa del Mondo. Admiral, The Art of Gaming.
4: Ehi, ma questa è davvero una panda?
5: Certo, è la nuova Fiat Grande Panda. Non solo più grande, ma grandiosa. E ora già a partire da 14.990 franchi. E in più, 5 anni di garanzia sulle auto in pronta consegna. Cosa aspetti? Sali a bordo e provala ora dai tuoi partner Fiat di fiducia. Garage Pemo Caracchiasso, Garage Ciccone ad Avesco e Automotive Bernasconi a Savosa.
6: Beato Vino. C'è un vino per ogni momento, persona e storia. Dalle vigne italiane al mondo, trovi qualità a prezzi per tutti. Assaggi, scopri, scegli e per condividere l'esperienza, degustazioni fino a 10 persone. Beato Vino. Ogni sorso racconta qualcosa. Ti aspettiamo in via Turconi 9, Mendrisio.

0: questa è una canzone che ti rilassa, che ti accompagna un po' alla fine di, questo, di questa settimana, perché in realtà prima io mi sono un po' rigidito mentre facevo colazione, quando hai detto a Cecilia, era Cecilia di Rotterdam,
1: Cecilia Moretti,
0: sì. Tu l'hai lasciata dicendo buon weekend, un semplice buon weekend, invece è buon weekend lungo.
2: Oddio ragazzi,
1: aspetta,
2: fermi, lunedì è San Pietro e Paolo, certo. Anniversario di nozze dei miei genitori.
1: È per quello che è vacanza, per i suoi genitori. Figurati se per una volta i santi avevano la priorità, figurati.
0: Però oggi ditelo, dico anche chi a casa ci sta ascoltando, agli amici, augurate un buon weekend lungo.
1: Sì.
0: O largo.
1: O largo.
2: Non ci avevo pensato.
1: Quindi, però se non lo fai, no, se sei tra gli sfortunati che non lo fanno.
0: Perché c'è qualcuno tra di noi che lavora questo weekend?
1: Io non sapevo neanche che fosse vacanza.
2: Scusatemi, io lavoro domani pomeriggio, sono in onda io, dalle 2 alle 6.
0: Quindi non è un weekend largo.
2: Forse ero un incerto. No,
0: non è un
2: weekend.
0: Weekend
2: è sfinato.
0: Non ce l'hai largo te.
2: No. Non ce l'ho largo. Cioè, non voleva essere un disincentivo a non ascoltare la radio. Comunque dalle 14 alle 18 ci sono io.
1: Infatti, bene. Non prendete la gita. Cioè annullate la gita che avete programmato per sentire la Marghe.
2: No,
1: quelle 4
2: andate
1: ore.
2: In gita proprio per avere 4 ore di macchina e ascoltare me.
1: Brava,
2: ecco.
1: Giusto. Ah, è possibile che non si lavori allora il lunedì? Se
0: no,
1: siamo
0: non
1: di
0: si
1: turno.
0: Lavora il lunedì.
1: Ma qualcuno ci sarà in radio?
0: Sì, però non noi.
2: Vado a vedere.
0: Io sono sicuro che io non ci sono.
1: Ma la sicurezza.
0: È vero, le modifiche all'ultimo.
2: Vediamo chi pesca lo stecchino corto.
0: Sì. Come in Armageddon. L'hai mai visto Armageddon?
2: Certo.
0: Per decidere chi resta sull'asteroide a farsi scoppiare.
1: Sì, ma poi va lui.
2: Poi
1: va Bruce Willis.
2: Sì. Raga, non spoilerate che magari qualcuno non l'ha visto.
1: È un film del 69, voglio dire.
2: C'entra.
0: Magari ti proporrà Armageddon. Magari oggi, adesso che vai giù da Sasha, ci saranno le tre o quattro stecchette, ti farà scegliere.
2: Anche secondo me. E sotto ci saranno gli Aerosmith.
1: Oh, io me lo vedo così, in piedi con la camicia riga.
0: E le stecchette sono in Mikado. Hai niente Mikado?
2: Si chiamano Mikado.
0: Mikado.
1: No, Mikado addosso, un'altra cosa.
2: Mikado.
0: Quello è il gioco, ma i bastoncini da mangiare col cioccolato
2: si
0: sopra
2: chiamano
0: sono.
2: Mikado.
1: No, forse no, forse ha ragione lui.
0: Sì.
2: Mikado.
0: Sì, i bastoncini da mangiare, sì.
2: Scusami, Lolli, ragazzi.
1: Tu che hai figli? Mikado o Mikado? I bastoncini?
3: La prima.
1: Mikado.
3: Ma sì.
2: Appunto,
0: ma
2: ragazzi.
0: Non è mica. Il gioco è Mikado.
2: Sì, ma ti pare che chiamano un dolce Mikado?
3: I bastoncini col cioccolato. Mikado.
1: È un dolce giapponese, sappiamo che i giapponesi.
0: Comunque anche la Lolli ha ricevuto un messaggio convocata in direzione.
1: E lo stemma erano degli stecchini. Quale peschi?
0: Ma siete insieme, convocati insieme, no?
1: No, figurati.
2: No,
1: gli stecchini sono pochi.
2: Io
1: te li
2: soprattutto non sono stata convocata.
0: A te no.
2: No.
1: Perché quando sei fuori non te lo chiedono neanche.
2: Anche secondo me.
0: Sì. È come un allenatore che ne so, lo chiama nello stanzino ed è il terzo portiere. Non viene mai chiamato. Se sei il terzo portiere, non viene mai chiamato.
1: Non conti, capito?
2: Ho capito.
1: Sono curioso di capire la citazione che mi farà. Capito?
0: Vabbè, film è Titanic, abbiamo detto. Sempre per la Lolli Armageddon.
2: Sì.
1: Buon weekend largo.
0: Io volevo descendere l'ista, ragazzi.
1: Sta morbidezza.
2: Buon weekend largo a tutti.
0: È finita?
1: Credo di sì.
2: È finita. Certo, sì.
0: Finiamo con Romantica, in modo romanticone.
1: Ah, tra l'altro, dico una cosa veloce su Ultimo. Bravissimo Ultimo, che ha detto ai propri fan che sono già accampati per il grandissimo concerto che terrà Taormina.
2: Sì.
1: E ha detto: ragazzi, non state così tanti giorni in tenda, perché col caldo che c'è è possibile che vi sentiate male. Vi ringrazio per l'affetto, ma c'è posto per tutti. Carino comunque.
2: Sì, però intanto la gente non si schioda perché sa che sono a perdere il posto.
1: Vabbè, lui ci ha provato.
0: Buon weekend largo.
2: Ciao. A domani.
0: Ce la facciamo adesso dire sombrero, giusto?
2: Sì.
0: Vai, 3, 2, 1, sombrero.
4: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Questo appuntamento è offerto da Zurich, Agenzia Generale Walter Bernasconi, Mendrisio, e da Raiffeisen, in campo con te.
1: Questa è Radio 3, Radio 3. Radio 3.
2: È il momento giusto per salire sulla tua nuova Citroën. Fino al 30 giugno nei concessionari Citroën Ticino ti aspettano 1000 franchi di vantaggio supplementari sulla tua prossima Citroën. Comfort, tecnologia e stile con 1000 motivi in più per provarla subito. Passa ora dal tuo concessionario Citroën Ticino e scopri l'offerta.
3: Promozione valida su veicoli acquistati e immatricolati entro il 30 giugno. Esclusi modelli a prezzo netto.

0: a tutti, popolare anche nel prezzo. Fritti veramente deliziosi, padellini da condividere, tutti farciti. Quartiere Maghetti, Lugano.
1: Una stampante per ogni scrivania? Chissà che costi tra toner, consumabili e gestione. Con Palo Alto semplifichi il parco stampanti con soluzioni professionali e servizi costruiti sulle tue esigenze. Centralizza le stampe, riduci i costi, migliora la sostenibilità. Palo Alto! Scopri la promozione pensata per la tua azienda. Chiamaci subito.
2: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà. Dove l'acqua è il riflesso del benessere. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
3: Con i saldi di Manor fino al 70% di sconto su molti articoli. Ora da Manor e su manor.ch.
4: Tocca a me, vai. Sto pensando a quella cosa tra Chiasso e Lugano che inizia con Tra e finisce con I.
5: Ah, lo so, il traffico.
4: No, dai, altro indizio. Ha una fantastica scelta di colori.
5: Ah, lo so, il tramonto.
4: Ma no, vedi che con questa la indovini sicuro. Hanno uno showroom a Coldrerio.
5: Vabbè, ma così è troppo facile.
4: Dai, di là. Trapletti Pittori, dai, della Vanessa Trapletti.
5: Io cosa ho detto? Ho detto Trapletti Pittori.
4: Chiamala Trapletti Pittori.
6: Buongiorno, sono le 9:59 minuti.
7: Ticino News.
8: Alessandro Cocca al microfono. Stress termico, il 45% delle città europee sopra i record storici. L'allerta arriva dall'Istituto Meteorologico Mondiale. Laura Zucchetti.
9: Il 45% delle città in 30 paesi europei ha già superato i livelli massimi storici di stress termico. Il caldo estremo di giugno, che sta attualmente infrangendo record in tutta l'Europa occidentale, sarebbe stato impossibile appena qualche decennio fa. Lo sostiene una ricerca dell'Istituto Meteorologico Mondiale, una rete internazionale di scienziati del clima. L'analisi ha preso in considerazione 854 città d'Europa. Ebbene, ne è emerso che in giugno poco meno della metà in Francia o infrangerà presto il proprio record storico della cosiddetta temperatura del globo a bulbo umido, indice che tiene conto di temperatura, umidità, radiazione solare e ventilazione. Si tratta di un indicatore dello stress termico e della capacità dell'organismo di raffreddarsi attraverso l'evaporazione del sudore. La combinazione di temperature elevate e alta umidità, sottolineano gli esperti, è particolarmente pericolosa. Sia le massime diurne che le temperature notturne registrate durante questa ondata di caldo sarebbero state impossibili in questo periodo dell'anno anche solo 50 anni fa. Un'ondata di calore analoga, che si fosse verificata in quel contesto climatico storico, avrebbe fatto registrare temperature inferiori di almeno 3,5 gradi.
8: Misura anticaldo a Parigi: da mezzogiorno sarà vietato bere alcol all'aperto. La misura è stata decisa dalla polizia per via della persistente ondata di calore che sta colpendo l'Europa, la Francia e la capitale in particolare, con temperature vicine ai 40 gradi. Il divieto ha l'obiettivo di allentare la pressione sugli ospedali parigini, che stanno raggiungendo un punto di saturazione. Il ministro della Sanità ha detto che in città i servizi d'emergenza hanno dovuto fronteggiare un numero di arresti cardiaci 4 volte superiore al normale. Il numero di morti per annegamento ha invece raggiunto quota 55. Il governo teme che possa aumentare ulteriormente. Gli svizzeri saranno chiamati a votare sull'iniziativa che propone di vietare ai privati la vendita e l'uso di fuochi d'artificio rumorosi dopo il fallimento del controprogetto in Parlamento. I promotori giudicano insufficiente il divieto dei soli petardi, ritenendo che non riduca in modo significativo i disagi per persone, animali e ambiente. Resterebbero invece consentiti gli spettacoli pubblici e i fuochi d'artificio poco rumorosi. Oltre 50.000 persone risultano ancora disperse dopo i terremoti che hanno colpito il Venezuela nella notte tra mercoledì e giovedì, lo riporta il sito web venezuelano dedicato alle persone scomparse. Il sito permette alle persone di condividere i dettagli e l'ultima posizione dei propri cari nella speranza di contribuire alle operazioni di ricerca e soccorso in tutto il paese.
10: Questo appuntamento è offerto da Zurich, Agenzia Generale, Michele Panarelli, Bellinzona.
7: Infotraffico.
8: Tra Locarno e Ponte Brolla, in entrambe le direzioni, strada chiusa a causa di un incidente.
7: Radio 3 ti presenta Una mattina d'estate.
11: Che saluto è ciao.
6: È velocissima, velocissima.
11: Ciao Ale!
6: Ciao Ale!
11: Ciao Ale! Questo stavi usando, Ale?
6: Non va?
12: Va questa.
6: Va?
12: Va il destro. Va.
6: Se mi viene mal di testa tra le cuffie in mono, no?
12: Cosa?
11: Buona mattina Lolla. Buona
6: Buongiorno,
11: mattina a tutti. D'estate ovviamente.
6: Buon venerdì. Guarda, non c'era bisogno di specificarlo che era estate, diciamo,
12: no,
6: che è chiaro.
12: Questo, questa notte, almeno dalle mie parti, un bel acquazzone ha rinfrescato un po' il
6: in
12: tutto.
6: In Calabria, no?
12: Esatto.
6: Anche ad Arzo.
12: Sullo stretto di... No, ha rinfrescato e ha anche fatto qualche casino.
6: Ah, veramente?
12: Con qualche tocchino di grandine è scesa.
6: Quella da noi no.
12: Sì, avevo ombrelloni aperti, me li ha ribaltati.
6: Ah, beh, c'è stato un vento forte allora.
12: L'unica cosa buona però che non mi si è azionata l'irrigazione.
6: Ah, bene.
12: Essendo che c'è il sensore pioggia.
6: Certo.
12: Sto giro risparmiato acqua.
6: E poi questa mattina era freschino, cioè stanotte.
12: Freschino, 6:32 ero in giro con Romeo.
6: Ah, hai fatto la passeggiata.
12: Sì, perché almeno anche lui si è divertito un pochettino col fresco.
6: Ti capisco.
12: E soffrono, soffrono.
6: I cani soffrono. Cioè, io sono un cane probabilmente.
12: Te lo fanno capire. Dai, forza, andiamo. Quando di solito prendi il guinzaglio collare.
6: Dillo a parole tue, prova a dirlo in italiano.
12: Di solito Romeo è tutto attivo. Sto giro invece da qualche giorno a questa parte li rilassavo e dire papi dai.
6: Ma hai ragione, anch'io te lo direi se fossi il tuo cane. Allora, non sono il tuo cane Lele, sono la tua collega. Staremo insieme fino a mezzogiorno.
12: Anche oggi sì.
6: Anche oggi.
12: Allora ti dico già che ieri mi ha contattato il nostro Steph.
6: Sì.
12: È presente Steph, l'amico
6: sì,
12: nostro. Lui già si è proposto settimana prossima.
6: Ah boh,
12: viene a fare l'oretta.
6: Oggi non viene nessuno?
12: Non lo so.
6: Non ho voglia nessuno di passare.
12: Però qualcuno ieri aveva detto se l'avessimo fatto
6: due.
12: Oggi sarebbero passati.
6: Due hanno scritto: vorremmo passare domani se possibile.
12: Quindi,
6: allora estendiamo l'invito.
12: Se volete dalle 11, quattro chiacchiere in radio con noi. La Bruna è avvisata, sa quello che deve fare, sa già tutto.
6: Ti coccola, vi fa il caffè.
12: È meno preoccupata di ieri. Che ieri è un po' stata presa un po' alla sprovvista. Quindi meno preoccupata. Se ne avete voglia, dalle 11 una chiacchieratina con noi la si può fare.
6: Dai.
12: Così anche per spiare la radio,
6: ma
12: gli studi.
6: Sì, parliamo un po' dell'estate, vediamo qualche gadget.
12: Sì,
6: vero?
12: Oggi abbiamo il borsone mare.
6: No, oggi.
12: Oggi abbiamo il borsone
6: bellissimo.
12: Mare.
6: Bellissimo, peccato che non ne abbiamo uno in studio perché volevo farlo vedere. È stupendo,
12: è
6: il borsone mare, blu scuro,
12: sì,
6: di tessuto, bellissimo.
12: Poi quelli
6: bello,
12: belli grandi dove ci sta di tutto, quindi orecchie alla radio perché giocheremo tra poco con qualcosa di più difficile.
6: Molto,
12: questo va meritato.
6: Certo,
12: questo va meritato.
6: Da lavorare qua.
12: Si

0: Salutiamo Ghi che ci ha mandato le Ghi? Foto. Ghi?
1: Ghi. Ciao Ghi.
0: Dai Daniele. Ghi. G-U-Y si sì. scrive. Ghi.
1: Come il presidente della Confederazione.
0: Parmelin.
1: Guy Parmelin. Parmelin. Scrive così. Beh, no?
0: Magari è lui.
1: Dice lui.
0: Cioè, io chatto col presidente con Parmelin e non lo sapevo.
1: E non lo sai ancora. Buona mattina anche a Lolli. E scrive un saluto a Lolli. Sì, a Luca che dice buongiorno Lolli. E un saluto al Mendrisiotto. Poi buongiorno Danny. Non ti avevo visto. C'era Cocca al tuo posto. Lo so. Tra l'altro, l'Ale sa che deve andare dall'altra parte, però non mi avrà visto.
0: Lui è affezionato a
1: questo posto qua.
0: Sì, è vero, è vero.
1: Per guardarci più negli occhi, capito?
0: E lui è molto romantico, lo so.
1: Molto romantico.
0: 079-449-95 37 per raccontarci ad esempio qual è il suono che secondo voi fa estate.
1: Il suono che fa estate, ma questa è bella, eh? Il suono
0: mi piace.
1: Che fa estate, sì, mi piace. Potrebbe essere per esempio il trattorino che taglia l'erba.
0: Oh,
1: a
0: sai
1: distanza.
0: Che ci pensavo, ne parlavamo l'altro giorno.
1: Sì.
0: Con tanto di profumo annesso dell'erba.
1: Quel trattorino che va o anche dello decespugliatore, più
0: sì.
1: comunemente chiamato
0: Jackie Boy.
1: Ecco,
0: Jackie
1: anche
0: Boy.
1: Quello fa.
0: Jackie Chan. Per me è il ventilatore.
1: Sì, è vero. Ne ho uno che è una turbina di un aereo, cioè a tre velocità, la terza decolla. Pare davvero una turbina
0: veramente?
1: Dell'aereo. Va benissimo.
0: Mi accorgo di quanto sia rumoroso il ventilatore, perché quando sono di sotto a mettere a nanna bianca alla sera, mio marito guarda la tele di sopra, ma io capisco perfettamente quello che succede in tele perché ha il volume a 40.
1: Perché?
0: Date, abbassa!
1: Quindi il ventilatore non rientra nei rumori bianchi.
0: Non penso. Quali sono? L'aspirapolvere, la pioggia?
1: Tu
0: che sei sul pezzo.
1: Io quando ero più piccolina, sai dove la mettevo? Giuro,
0: sulla lavatrice.
1: Sotto la cappa.
0: Sotto la cappa.
1: Accendivi la cappa della cucina, quel.
0: È vero? Come l'asciugacapelli.
1: No, secondo
0: no?
1: Si.
0: Detto fön per gli amici.
1: Infatti dicevo, non vai troppo forte per. Pensavo si svegliasse.
0: Invece
1: in realtà no.
0: Piace.
1: In realtà no.
0: Allora, la Marini chatta col presidente spagnolo. È vero?
1: Marini Valeria?
0: Sta chattando,
1: davvero?
0: Ma in che lingua chatteranno?
1: Baci stellari scriverà e basta.
0: Beso stellaros.
1: La Mary scrive il suono dell'estate. Lo vuoi far sentire in 7 secondi? Che io non c'ho
0: certo,
1: il telefono.
0: Faccio io. Cioè certo,
1: tu
0: certo,
1: vai,
0: certo.
1: vai. Quello sono le ruspe.
0: Questo è il rumore misterioso di Rete 1.
1: Sì, esatto.
0: Ma cos'è
1: Mary? Scusami.
0: Mary, non abbiamo capito. C'è la radio in sottofondo.
1: Noi sì che parlavamo del decespugliatore. Attenzione che sta scrivendo, sta digitando.
0: Bello, Umbe dice la lattina di birra quando la apri, quello è il suono dell'estate.
1: È vero.
0: Bellissima.
1: Anche le cicale, questa è verissima.
0: Le cicale.
1: Fuori dai nostri studi li senti tantissime. È il rumore bianco, scrive, sì. Ventilatore vecchio come me.
0: Ma poi perché bianco? Scusa, sempre sta mania di mettere i colori a ogni roba, eh?
1: Ciao, per me l'estate è You Baby K. Yo Baby K. Quando parti quella
0: diverso.
1: È vero. Che lei si presenta sempre, ragazzi, ma che sappiamo chi sei,
0: sappiamo.
1: You Baby K.
0: Allora, la Mary dice "È il suono del ventilatore vecchio come me". Mary, tu sei giovanissima, è il ventilatore che magari è stanco.
1: Io la conosco, le foto ingannano, eh.
0: In che senso?
1: Lei si fa chiamare nonna Mary, quindi più giovincella.
0: Ma come nonna Mary?
1: Sì, è vero.
0: Ma sembra una ragazzina.
1: Sembra. Ha messo la foto anche lei del battesimo.
0: La salutiamo.
1: Ciao, per me il soffiatore, la lattina di birra, suono dell'estate. Io che dico ciao davanti al ventilatore.
0: Che bello,
1: che
0: io lo facevo. Bianca canta davanti al ventilatore.
1: È vero.
0: Canta ed è bellissimo. Io ho sempre paura che si incastrino dentro i capelli, come è successo a Beyoncé sul palco in mente mentre ballava, che era lì così.
1: Poveri.
0: Con la testa incastrata.
1: Allora, poi è dell'87, scrive nonna Mary.
0: Giovanissima, nonna Mary.
1: Mia figlia ieri ha detto che le mie infradito fanno il rumore dell'estate. La Alex scrive, quindi se magari.
0: Quelle bagnate.
1: Io non sopporto.
0: Sai quando i piedi bagnati che metti in infradito, che scivola poi.
1: Che scivola. C'è un piede di là, l'altro va a sinistra. Terribile davvero. Musica.
0: Swim.

0: Ciao ragazzi, la musica dell'estate sono le cicale che cantano, che bello, le cicale.
1: È innamorata.
2: Ne abbiamo qualche suono noi,
1: sì,
2: Dana?
1: Perché ho chiesto a Danny, ma sono quelli che fanno cri cri, mi fanno...
2: Quelli grilli di più. Senti, questo è?
1: Cicala.
2: Questa è la cicala, vedi?
1: Vuoi che cerco grillo?
2: Prova a cercare grillo. Nel frattempo intanto state scrivendo il suono delle cicale, i campanacci delle mucche in alpeggio, ci scrivono. Quindi
1: grillo.
2: Questo è il grillo diverso.
1: È più fine.
2: Più fine.
1: Preferisco il grillo.
2: Questo è un grillo parlante, poi ci sono anche gli altri.
1: Te lo ricordi il gioco del grillo parlante?
2: Ma sai che in questo istante io metterei un bel... E le cicale,
1: bravo, bravo.
2: Cicale, cicale.
1: Solo che io sono
2: cicale.
1: Come Michael, sono un regista non sul pezzo.
2: Adesso ci sarà l'ultima, è passata 30 secondi fa. Presente? Guardala lì, guardala lì.
1: L'hai
2: lì.
1: Già trovata?
2: No, adesso tu hai messo C, C, C.
1: Sì,
2: C.
1: Ma si è cancellata la I, guarda, adesso è bloccato.
2: Poi cicca. Allora, nella nuova casa si sentono le cicale, le adoro, scrive Anna. Poi i grilli, per l'amici il rumore dei grilli fa estate. Poi la mia estate, scrivono, invece di mettere... invece di metti la cera, togli la cera, e fai mezza cosa e ti metti sul divano sotto questa meraviglia in foto. Che pratica credo sia un ventilatore o che spruzza. Ti ricordi?
1: Non ho capito.
2: Nebulizzatore.
1: Sì, nebulizzatore è quello che fa il vaporino.
2: Forse
1: vapore acqueo.
2: Una delle foto che è arrivata forse è un nebulizzatore, credo, eh.
1: Vado a vedere.
2: Poi devo capire le virgole che ha messo chi ha scritto.
1: Ho in mente quelli di Gardaland.
2: Le virgole sono gratis, mettiamole, se no leggiamo tutto.
1: Secondo me tra un po' le tassano anche quelle. Non usate!

0: per la canzone bellissima. E le cicale, cicale, cicale, cicale.
1: Questa è Radio 3. Telesuona, telesuona, telesuona.
2: La grandine ha colpito la tua auto? Nessun problema! Da Autotris ripariamo i danni da grandine in modo rapido e professionale, riportando la tua vettura come nuova. Affidati all'esperienza della tua carrozzeria di fiducia a Lamone. Autotris, qualità, precisione e servizio al tuo fianco. Chiama subito e riparti senza pensieri. Autotris, la grandine passa, la qualità resta.
3: Da New It Sport ogni giorno vi aspettano nuove proposte per il pranzo. Un menù fresco, vario e sempre diverso, con specialità di carne pensate per una pausa gustosa e piacevole. Qualità, rapidità e sapore. Venite a scoprirci. New It Sport, Campo Pianscairolo, via Garavegia.
4: Con i saldi di Manor fino al 70% di sconto su molti articoli. Ora da Manor e su manor.ch.
5: CineTour è tornato! Oltre 100 proiezioni di cinema all'aperto offerte durante tutta l'estate. Goditi i migliori film dell'ultimo anno in location spettacolari del Canton Ticino. Non perdere nessuna serata. Scopri tutto su cinetour.ch.
6: Domenica 21 e 28 giugno, gusto e divertimento vi aspettano allo Swiss Diamond Hotel di Vico Morcote. Dalle 12 alle 15 lasciatevi conquistare da un ricco brunch sul lago e dalle 15 alle 18 la giornata continua con DJ set e cocktail a bordo piscina. Swiss Diamond Hotel, 091 735 0000.
7: Dai più valore al tuo brand. Scegli Style Lab Design. Non il solito merchandising. Prodotti, accessori e abbigliamento dall'alto design estetico e funzionale. Pensati per rendere esclusivi i tuoi regali aziendali. Style Lab Design. Progettiamo esperienze attorno al tuo brand. Scegli la tua experience su stylelabdesign.com.
8: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.

0: Buona domenica! La domenica sul weekend avrà un altro sapore, eh?
1: Sì.
0: Perché lunedì per voi sarà festa.
1: Ah, vero, il 29.
0: Io no.
1: È festa. Vabbè. NR, tra l'altro.
0: Cosa
1: NR
0: vuol dire?
1: Non
0: ho visto che c'è
1: scritto. Non retribuita.
0: Ma quindi io vengo a lavorare
1: gratis
0: e nessuno mi ascolta, è quello il senso, no? No?
1: Verrai oggi gratis. No, tra l'altro sarei in onda dalle 9 a mezzogiorno, ricordiamolo.
0: Sì,
1: lunedì,
0: grazie.
1: 29 e lunedì di Pente.
0: No,
1: Pente qualcosa?
0: San Pietro e Paolo.
1: Ah, San Pietro,
0: San
1: e, Paolo.
0: Pietro e Paolo.
1: San Pietro,
0: sì.
1: E Paolo. Pentecoste è passato da un bel po'.
0: È aprile.
1: Sì.
0: Ho fatto anche quella.
1: No,
0: comunque.
1: Pentecoste credo che sia maggio, una roba del genere, Dana.
0: Io so che ho lavorato anche ad aprile e a maggio i festivi. Ne ho, ne ho fatti un
1: aprile
0: po'.
1: Aprile era Pasqua, forse?
0: No.
1: Pasquetta?
0: Pentecoste.
1: Tu hai fatto Pasquetta? Cupetta,
0: sì.
1: Te hai fatto Pasquetta?
0: Sì, giusto, Pasquetta. Che memoria che hai,
1: certo.
0: Aiuto. Pasquetta, sì, però Pentecoste a
1: Pentecoste
0: maggio.
1: Credo che sia maggio, sai.
0: Sì, vabbè, non mi ricordo,
1: vabbè,
0: più.
1: Comunque. Il lunedì sarai qui.
0: Allora, Lele, che cosa leggiamo questo fine settimana? Non lo sappiamo.
1: Non si sa, ma qualcuno può darci consigli, giusto?
0: Sì, poi andremo a bussare alle porte della libreria Pagina 21 di Locarno, dove per noi c'è Federico.
1: Ah, ecco.
0: Che ci consiglierà, tra l'altro, ti faccio vedere la copertina in anteprima.
1: Sì.
0: Guarda che bello.
1: Ah, vabbè,
0: hai capito?
1: Sì, sì, sì, sì, sì,
0: animali,
1: sì,
0: che ci curano, lo diciamo in anteprima, di Jay Griffiths.
1: Bello.
0: E beh, andremo a scoprire un pochino di cosa parla questo libro. Ci sono dei saluti da fare, intanto
1: allora,
0: stavo
1: saluti,
0: deglutendo, scusatemi.
1: L'amico Lupo che scrive: ciao ragazzi, buon venerdì da Lupo, è un fantastico weekend. Poi buona mattina anche alla Vani che scrive:
0: Vani,
1: buongiorno amori miei. Poi c'è Anna e Ivan che stanno andando alle gole dell'AR per,
0: wow,
1: la prima volta senza i figli che sono adolescenti, quindi hanno preferito lasciare a casa.
0: Ci sta.
1: Soprattutto senza Maila, che è il loro amico a quattro zampe, che dice:
0: sì,
1: portarlo per farlo star male, meglio che sta a casa con l'aria condizionata.
0: E questo è un pensiero intelligente.
1: È giusto, perché ogni tanto quando lo lasci ti fa male, nel senso che dici poveri, ma lui in realtà, o lei, dipendenza,
0: gli fai del bene,
1: certo, perché è a casa sua, nel suo ambiente, nel suo habitat, sa cosa fare, sa cosa rovinarti, sa quale sedie mangiarti. No, è vero, no?
0: È già organizzato, non
1: già
0: preoccupatevi,
1: organizzato.
0: Non preoccupatevi,
1: sanno già tutto.
0: Dai, c'è un po' di avvisi e poi andiamo a Locarno da Federico.

0: Mi fai il suono di uno che bussa?
1: Certo, vado.
0: Vai.
1: Aspetta.
0: Ti ha fatto male? Ecco, ecco, abbiamo bussato alle porte, sei fatto male, della libreria pagina 21 di Locarno.
1: Fede, suona il campanello la prossima volta, per favore.
0: Fede, in mente il pezzo di metallo da picchiare sulla porta di legno, a bocca di leone.
2: Sì,
0: possiamo,
2: facciamo così.
0: Ci aggiorniamo per la prossima volta. Grazie.
2: Sì, sì, sì, sì, facciamo una, troviamo una, qualcosa.
0: Federico Iannaccone, buongiorno.
1: Buongiorno,
2: ragazzi.
1: Fede.
2: Ciao Danny, ciao Lolli.
0: Come
2: ciao
0: stai?
2: Tutti. Molto bene, molto bene, molto bene.
1: Stai soffrendo anche tu l'estate?
2: Beh, seguo un po' le linee guida, diciamo, mangio frutta, bevo acqua, cioè, mi butto nelle fontane.
0: Ma sai che il Fede fa i corsi di sopravvivenza nelle foreste?
1: Davvero?
0: Ma ti giuro, ha un filtro per bere l'acqua.
2: Quindi, diciamo, rispetto alla giungla qua è ancora buono il clima.
0: Esatto,
2: diciamo,
0: esatto. Sai cosa mi aveva affascinato? Quella cannuccia che hai ricevuto in regalo per bere anche l'acqua delle pozzanghere in caso di necessità. Cioè,
2: sì,
0: quella roba
2: sì,
0: è bellissima.
2: In questo periodo è ottimo.
0: L'acqua stagnante proprio. Allora, Fede, sarebbe bello andare avanti su questa linea, però noi vorremmo per favore un consiglio di lettura per questo fine settimana su un prato spaparanzati.
2: Perfetto, perfetto. Allora, è un po' a tema, perché parla comunque della natura, quindi allora oggi vi parlo di un libro che si intitola Animali che ci curano di Jay Griffith, una donna che ha scritto un libro bellissimo, tra l'altro da pochissimo l'ho appena letto, è uscito proprio nel 2026. E l'autrice parte da una domanda che è la seguente praticamente. Gli animali sono solo animali da compagnia? Cioè gli animali da compagnia che teniamo a casa ci aiutano solo, ci fanno compagnia? O in realtà ci possono anche curare? Cioè possono veramente darci dei benefici? E siccome so che sia Danny, sia
1: sì,
2: te avete
1: sì,
2: animali...
1: Io ti dico,
2: insomma,
1: ti dico subito Fede, per me prima sono da cura e poi da compagnia.
2: Esatto,
1: secondo
2: esatto,
1: me, anche io
2: la penso così, ho sempre avuto anch'io animali. Il libro, diciamo, questo libro parte da alcune storie vere e da alcune ricerche scientifiche, un sacco di esempi, e cerca di capire come il rapporto con gli animali possa ridurre veramente un sacco di problematiche dell'essere umano, quindi dallo stress, la solitudine, non so, ci possa perfino guarire nel corpo e nella mente, perché poi ci sono un sacco di ricerche, ad esempio, che dicono anche che gli animali possono aiutare in caso di, ad esempio, autismo, no? O tantissime
1: sì,
2: altre problematiche che possono avere i bambini e gli uomini in generale. E ci sono, insomma, tante testimonianze che riguardano proprio questo. Senza andare poi in tematiche così serie, ma diciamo che chiunque abbia un animale o abbia mai avuto un animale sa che, insomma, quando torni a casa stressato dal lavoro, c'hai dei problemi tuoi e vedi il tuo cane o il tuo gatto che ti corrono incontro, ti fanno le feste, ecco, generalmente tutte le problematiche per un attimo scompaiono, no? Perché
1: vero,
2: l'umore ti cambia di colpo, e questo è sicuramente un potere che gli animali hanno su di noi. Il messaggio però poi della Griffin va un po' oltre questa cosa, cioè va a toccare anche la natura in generale, e ci dice che noi fondamentalmente siamo comunque nati per stare in natura, anche se ogni tanto ce lo dimentichiamo, nonostante la vita in città e tutto quello che ci portiamo dietro adesso, abbiamo comunque ancora bisogno di vivere nella natura, e tutte queste problematiche spesso che abbiamo, anche legate appunto allo stress, alla depressione, a tante cose, possono essere aiutate nel ritrovare il legame che c'è, naturale, che abbiamo con la natura.
0: Mm-hmm.
2: Quindi diciamo che è uno di quei libri che ti fanno un attimo riflettere, ti fanno rallentare un pochino e dire ok, magari facciamoci una passeggiata nel bosco,
1: è quello che volevo dire,
2: accarezziamo il nostro cane.
1: A volte arrivi stressato, arrivi magari anche arrabbiato,
0: vero,
1: deluso, però quella cosa di dire beh, lo porto a passeggio in mezzo al bosco, tra i sentieri, ci aiuta anche te, perché rimani tu, lui, la natura, e di conseguenza devi per forza star con te stesso e pensare,
0: e capisci che quel problema non è così grave come immaginavi prima.
1: Esatto,
0: no? Ti accorgi veramente del valore delle cose. È vero, che bello.
2: Ma cioè, ci sono, ad esempio, ma guarda che io un po' di tempo fa leggevo un altro libro che parlava di una problematica che c'era tanti anni fa, che c'è ancora in Giappone addirittura, sapete che in Giappone c'è gente che muore per il troppo lavoro,
0: sì,
2: forse da noi questo ancora non succede, ma, che muore per il troppo lavoro, e c'è una parola proprio in Giappone che, se non sbaglio, è karoshi, che indica proprio la morte sul lavoro, e Negli anni 70 i medici in Giappone avevano iniziato a prescrivere le passeggiate nel bosco.
1: Vedi?
2: Alle persone, proprio per evitare infarti e problematiche legate a questo stress del lavoro. Quindi è una cosa che sicuramente fa bene.
0: Molto. Dopotutto il verde è il colore dell'armonia anche, eh? Rilassa.
1: E della speranza.
2: Oggi
1: della speranza.
2: Parlate di colori, quindi sì.
0: Allora Fede, ripetiamo. No, scusami, finisci pure.
2: No, beh, la domanda secondo me poi che conclude il libro è chi si prende cura di chi. Cioè, che è una domanda molto bella. Cioè, siamo noi che ci prendiamo cura degli animali o loro che ci salvano, no? In qualche modo si prendono cura di noi.
0: È molto,
2: il libro
0: molto
2: è
0: bello.
2: Animali che ci curano,
0: sì.
2: Animali che ci curano, edito da Rizzoli, e l'autrice è Jay Griffith.
0: Bella anche la copertina, Fede, grazie di cuore per questa dritta, spero che sia arrivata dove doveva arrivare.
2: E grazie a voi.
0: Ci sentiamo venerdì prossimo?
2: Sì. Ciao,
0: sempre
2: a
0: col
2: tutti,
0: Danny.
2: Un abbraccio.
1: Fede,
2: un
1: grazie.
2: Ciao.
0: Saluta.
2: Ciao, Danny. Ciao,
1: grazie. Buon venerdì e buon weekend. Grazie
0: la libreria, pagina
1: buon
0: 21. Weekend. Ciao, Fede, a presto. Un bacione.
1: Ciao, ciao.

0: più attesa, la più discussa, la più sportiva. La nuova RS5 è finalmente arrivata. Scoprila con noi il 25 giugno presso lo showroom Tognetti Auto di Gordola. Una serata di gala tra selezione di vini e cucina contemporanea in un'atmosfera davvero esclusiva. Info e registrazione su www.tognetti.ch.
1: Il caldo è arrivato. Da Brico trovi il fresco al prezzo che non ti aspetti. Condizionatore Lari 8000 BTU a soli 230.

0: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
1: Marino Bernasconi.
0: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
2: Ciao Marco, tutto bene?
3: Mica tanto, dopo la grandine di stanotte la mia auto è rovinata.
2: E allora vai da Cell System, la nuova carrozzeria e centro riparazione grandine certificata ISO 9001.
1: Carrozzeria Cell System.
3: Grazie amica mia, questa sì che è musica per le mie orecchie.
1: Cell System.
4: A Coldredio, via San Gottardo 28.
5: Occupato!
6: Ancora?
5: Sì, il nostro bagno sarà sempre occupato, almeno fino a quando non ci decideremo a chiamare Cabiezze e Canalizzazioni a Quartino.
7: Sturamento scarichi WC, lavandini, vasche, pulizia tubazioni, vuotatura pozzi e separatori grassi.
8: Cabiezze il punto Swiss ti scarica dai problemi nel momento del bisogno.
9: Ora siamo anche a Lugano Paradiso.
10: Questa

0: E cosa succede in città?
1: Su Miami. Andiamo al Lido, sia di Ascona che di Lugano. Sì. C'è la spiaggia con la sabbia, no?
0: Sì, okay.
1: Capita di metterti in spiaggia, ma anche al mare, Sven, e di guardare chi c'è attorno a te e quello che succede.
0: Sì.
1: Ci sono scene tipo a Lugano il piccione che scende e ruba il panino al bambino. Ti è mai capitato di vederlo?
0: Questa no.
1: Scendono proprio così, passerotti anche, prendono i pezzi di Gipfel. A me piace osservare quello che succede in spiaggia. La cosa più strana che hai visto capitare in spiaggia?
0: Visto no, ma sentito. Perché spesso e volentieri quando sono nelle spiagge, diciamo così, della Sicilia, la gente tende a gridare al telefono quello che sta.
1: Sì.
0: Allora, so di gente che ha acquistato case, che i figli si sono sposati, che da lì a poco avrebbero comunque avuto bambini perché la
1: gravidanza. Sai tutto ormai.
0: So tutto.
1: Sei tutto di tutti.
0: Ma purtroppo aggiungo anche che la mia mamma ha questo problemino. Dico: "Mamma, ma basta la voce, cioè,
1: grida al telefono.
0: Gli ombrelloni a fianco, non è che interessa se hai preparato la parmigiana di melanzane, capito?
1: Anzi, invitaci, O l'ombrellone che vola in mare perché arriva una folata enorme di vento.
0: O che prende qualcuno addosso.
1: Quello è peggio, no, quello è bruttissimo.
0: Infatti adesso mi sono dotato di ombrellone per la spiaggia con sabbia, di ombrellone quelle con
1: il turacciolo,
0: il cavatappi,
1: no?
0: Sì, stile che te devi comunque girare.
1: L'ho visto,
0: quelli
1: ma
0: sono
1: funziona
0: geniali.
1: Bene?
0: Sono geniali quelli.
1: Sono
0: perfetti.
1: Ok, quindi
0: perché
1: con quello
0: è come un trivellare la sabbia,
1: sì,
0: capito? Quindi più va in fondo meglio.
1: E resta. Io penso che non ci siano ombrelloni che resistano senza questi blocchi o queste protezioni, perché le folate sono forti. Tanto,
0: quello è vero. Infatti se tu ci pensi, quelli dei, diciamo così, dei bagni pubblici, dei lidi o comunque dei bagni privati,
1: sì,
0: tutti proprio incementati,
1: sì,
0: cioè la base è incementata.
1: Pesante. No, però mi piaceva questa cosa, robe strane, divertenti, o che hai trovato in spiaggia. Ho già visto anche un signore con un piccolo metal detector,
0: sì,
1: mi è capitato,
0: che cerca
1: monetine, gioielli.
0: Io ricordo che sulla battigia a mare con mio zio scavavamo nel mezzo acqua, mezza sabbia,
1: certo,
0: si trovavano i vermicelli con i quali si andava poi a pescare.
1: Hai detto, cioè, battigia?
0: Ecco, per esempio questa.
1: Senti che fresco.
0: Ecco, su questa battiglia, scavando, trovi dei vermicelli che poi noi utilizzavamo, io e mio zio, per andare a pesca.
1: Ma sai che non lo sapevo?
0: Geniale, cioè esca viva subito lì.
1: Ma
0: ci mette un pochettino, però si riempivano dei bei bicchierini e poi via.
1: Dal produttore al consumatore, subito.
0: Esatto. Questa cosa bellissima.
1: E quindi è questo ricordo della battigia.
0: La battigia è questo ricordo, sì. O della mia nonna che si metteva con la sedia di plastica sulla battigia per farsi arrivare le onde addosso.
1: Che carina.
0: E lì ti abbronzi di più, lo sai?
1: Non lo sapevo.
0: Lì è il momento che ti abbronzi di più,
1: lì
0: tra battigia e spiaggia.
1: Poi quando ti sali hai la sedia tatuata dietro praticamente.
0: O il costume che arriva
1: ti
0: arriva al polpaccio perché è piena di sabbia, il costume ti arriva al polpaccio.
1: Tipo bumpers. È bellissima la spiaggia, però è contro. Parliamone, se anche voi avete oggetti, storie o
0: una
1: qualsiasi
0: volta,
1: avventura.
0: Tu pensa che in Italia c'erano ancora le lire, quindi ti parlo di tantissimi
1: anni fa.
0: Ricordo che sott'acqua io tengo molto gli occhi aperti. Infatti,
1: nell'acqua salata. Wow.
0: Infatti mi diventano rossi. E per anni mi sono stato preso in giro: metti il tabacco. Ma se ho appena fatto l'immersione ad occhi aperti. Ho trovato allora 50.000 lire.
1: Ma veramente?
0: Che ho fatto asciugare e ho speso tutto in giostre.
1: No, bellissimo.
0: Io ho avuto 12 anni, 13 anni.
1: Ma quello quindi è un non riesco a parlare, basta.
0: Butto sott'acqua. Durato. Vedo questa cosina qua, dico, potrebbero essere potenzialmente soldi.
1: Ma erano sul fondale?
0: Sì, erano intatti. Fantastico. Erano intatti, li ho fatti asciugare e li ho spesi tutti in giostre.
1: Sono pro lavatrice.
0: E poi offrivo, facevo il figo con le amichette.
1: Cioè, vieni qua.
0: Oggi pago io, oggi la

0: Questa è Radio 3i. Radio 3i. Tele suona. Radio 3i. Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match, hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.
1: Ma questa è davvero una Panda?
2: Certo, è la nuova Fiat Grande Panda. Non solo più grande, ma grandiosa. E ora già a partire da 14.990 franchi. E in più, 5 anni di garanzia sulle auto in pronta consegna. Cosa aspetti? Sali a bordo e provala ora dai tuoi partner Fiat di fiducia, Nuova Garage Giorgio a Cadenazzo e Bertoni Automobili ad Ascona.
0: Stampare, scansionare, condividere documenti. Oggi tutto deve essere più semplice. Con Palo Alto scegli stampanti moderne e sicure, integrati con i tuoi processi digitali e supportate da servizi personalizzati. Tecnologia e assistenza con oltre 30 anni di esperienza al fianco delle aziende. Palo Alto. Scopri di più sul nostro nuovo sito paloalto.swiss.
3: Vuoi solo la fornitura o anche una posa a regola d'arte? Qualunque sia la tua scelta, da Gaffuri trovi entrambe. Siamo a Balerna, ma ci muoviamo in tutto il Ticino. Specialisti in piastrelle, parquet, pietre, graniglie e molto altro. Chiamaci per una consulenza a casa tua o per un appuntamento in sala mostra. Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914.
4: Bontà e tradizione da vivere sempre. Terrazza completamente rinnovata con tavoli in granito modulabili perfetti per eventi in gruppo. Griglia sempre in funzione con le migliori carni. Tartar, Chateaubriand, Zabaione preparati direttamente al tavolo. I piatti tradizionali come cervella e ossobuco di vitello, fegato alla veneziana e tanto altro. Ristorante Grotto Serta, mangi bene, stai pur certa. Ti aspettiamo.
5: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la pellicola è fatta bene, la voce si sparge. PPF Car Wrapping, decorazioni e oscuramento vetri. Proteggi o cambia colore alla tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch. Gorla.ch.
6: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
7: Sono le 10:59 minuti.
0: Ticino News.
8: Ben ritrovati al microfono Laura Zucchetti. Gli svizzeri saranno infine chiamati a votare sull'iniziativa che propone di vietare ai privati la vendita e l'uso di fuochi d'artificio rumorosi dopo il fallimento del controprogetto in Parlamento. Alessandro Cocca.
9: I promotori giudicano il controprogetto un compromesso insufficiente perché avrebbe vietato soltanto i petardi, lasciando invece in commercio batterie e grandi razzi responsabili della maggior parte del rumore e dei disagi. Secondo il comitato, l'obiettivo è ridurre l'impatto dei fuochi d'artificio su persone, animali e ambiente, oltre a limitare i rischi per la sicurezza. Promotori che sottolineano inoltre come, stando ad un sondaggio del 2024, circa il 68% degli elettori sarebbe favorevole all'iniziativa. Le tradizioni, assicurano, non verrebbero cancellate. Gli spettacoli pirotecnici pubblici in occasione di eventi importanti come la festa nazionale potrebbero comunque essere organizzati. Resterebbero inoltre consentiti anche gli articoli poco rumorosi come i cosiddetti vulcani. Dopo il fallimento del controprogetto sarà quindi il voto popolare a decidere se vietare o meno la vendita e l'uso privato dei fuochi d'artificio più rumorosi.
8: La cronaca dal nostro cantone: incidente frontale sulla cantonale tra Solduno e Pontebrolla. Secondo le prime informazioni, due vetture si sarebbero scontrate, tre persone anziane sarebbero rimaste bloccate nelle lamiere ed estratte dai soccorritori giunti sul posto. Nessuna di loro avrebbe riportato ferite gravi. La via Valle Maggio è stata temporaneamente temporaneamente chiusa per permettere rilievi e soccorsi. Dall'estero parliamo di misure anticaldo. A Parigi da mezzogiorno sarà vietato bere alcol all'aperto. La misura è stata decisa dalla polizia per via della persistente ondata di calore che sta colpendo l'Europa, la Francia e la capitale in particolare, con temperature vicine ai 40 gradi. Il divieto di consumare alcol ha l'obiettivo di allentare la pressione sugli ospedali parigini, che stanno raggiungendo un punto di saturazione. Il ministro della Sanità ha detto che in città i servizi d'emergenza hanno dovuto fronteggiare un numero di arresti cardiaci 4 volte superiore alla norma. Il numero di morti per annegamento invece ha raggiunto quota 55. Il governo teme che possa ulteriormente aumentare. Dal Venezuela ora oltre 50.000 persone risultano ancora disperse dopo i terremoti che hanno colpito il paese nella notte tra mercoledì e giovedì. Lo riporta il sito web venezuelano dedicato alle persone scomparse. Il sito permette alle persone di condividere i dettagli e l'ultima posizione dei propri cari, nella speranza di contribuire alle operazioni di ricerca e soccorso in tutto il paese.
10: Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch.
11: Infotraffico.
8: Sono le 11:02, via Suis segnala problemi di traffico in via Valle Maggia tra Solduno e Ponte Brolla a causa dell'incidente di cui vi abbiamo riferito poco fa. Traffico fortemente congestionato anche tra Ascona e Solduno, così come tra Agno e Magliaso.
12: Il meteo è offerto da Stile Alpino, il negozio per la montagna e per il tempo libero. Equipaggiati con stile. A Lugano e Samedan.
13: Previsioni del tempo.
8: A sud delle Alpi un'altra giornata in prevalenza soleggiata e molto calda nonostante qualche annuvolamento mattutino, massime attorno ai 33 gradi.

0: starnutito? Cos'è che? Ah, pensavo avessi starnutito.
1: È un tru detto un po'.
0: Sai che i carlini fanno quel suono quando starnutiscono?
1: Davvero?
0: Sì, hai fatto lo... Vabbè, basta. Siamo stanchi oggi. Buon venerdì mattina, sono le 11:07 minuti in questo istante.
1: Perché scatta anche in televisione?
0: Sì.
1: È lo stesso momento in cui scatta.
0: È veramente coordinato.
1: Scatta.
0: Oh, quindi una roba che funziona.
1: Se dici 11:06... E lì magari ancora
0: sanno che stai mentendo.
1: Sanno che stai mentendo.
0: Per questo ho aspettato, eh.
1: Quindi hai fatto bene aspettare il secondino giusto.
0: Allora, secondo me oggi per pranzo gireranno tante insalate fatte anche con la frutta. L'hai già provata l'insalata normale con i pezzi di anguria?
1: Sì.
0: Com'è?
1: Sì. Allora io sai cosa metto?
0: Le acciughe.
1: Al posto della tugu dell'anguria, no. Mela.
0: Ah,
1: mela bella fresca, sì.
0: È meno farinosa.
1: Meno. E poi sta bene anche con l'aceto. Perché magari tutte le frutte, se poi metti l'aceto a dipendenza.
0: Le frutte è plurale di cosa?
1: Le frui. No, scusa, perché ogni tanto mi escono le cose.
0: Scusa,
1: in francese.
0: Vero, tu pensi in francese,
1: penso
0: vero?
1: In francese parlo in italiano, le frui.
0: Le frutte.
1: Perché l'aceto balsamico che uso io non sempre sta bene col melone, con l'anguria, mentre con la mela sì.
0: Ok.
1: Mela rossa.
0: E poi metti anche l'olio. Cos'è che metti? Insalata verde. Vabbè, la tuga.
1: Verde. Poi metto julienne di.
0: Mon Dieu.
1: Di carota. A julienne.
0: Alla julienne.
1: Alla julienne. Ah. Dadini di mela. Questi sono i tagli che ti sto dicendo.
0: Certo,
1: dadini di mela.
0: Certo.
1: Poi mi piace l'olive taggiasche.
0: Sì.
1: Giattasche.
0: Che cosa sono le.
1: Sono olive denocciolate trattate in salamoia. Vabbè, una cosa.
0: Fashion.
1: Buona.
0: Da sapore.
1: E basta. A volte
0: tonno lo
1: ieri per esempio ho messo del tonno, ecco,
0: con
1: mi
0: ho
1: anticipato.
0: Se
1: no, ieri senza, ieri senza.
0: Ah, ok, ok.
1: Ieri l'ho fatta senza. E poi finocchio.
0: Ecco.
1: Cosa stai pensando?
0: No,
1: sciocca.
0: Perché fai una pausa ogni volta che dici finocchio? Non lo so.
1: È vero.
0: È una verdura, vegetable.
1: Non è vero.
0: Senti, invece ho preso un apparecchio che se ci metto dentro la zucchina esce a spirale. Allora faccio i piattoni di insalata così, zucchina,
1: ah,
0: che è tutto a spirale.
1: Bella sta roba.
0: Vero che divertente.
1: Ma sbuccia anche? Cioè, mentre gira già lo sbuccia,
0: no.
1: Comunque lo sbucci.
0: No, fa solo a spirale. Fa il, tipo a coda di maialino. Fa il, in mente.
1: Quando le mangi poi fai così.
0: No, la verdura fa così mentre dentro.
1: Ah, qualcuno aggiunge noci anche, vero? Frutta secca ci può anche andare bene.
0: Ci sta. Tra l'altro Lavani ci parlava di spiagge in Portogallo.
1: Ah, sì, dove non conosco. Conoscendo le maree,
0: sì.
1: Tanti turisti magari si mettono nella battigia e da lì a poco arriva l'alta marea, li porta in hotel direttamente.
0: Ma mi sono sempre, cioè l'alta marea è così veloce o fai a tempo a...
1: No.
0: Tipo tu che sei stato a Zanzibar che è famosa per le maree.
1: No, lì proprio è a mezza giornata senza, mezza e con, quindi sai a cosa vai incontro e quando puoi.
0: Ma
1: quando
0: non è che
1: non
0: arriva
1: puoi.
0: Tutto d'un
1: no,
0: tratto l'acqua.
1: No, no, ha la sua tempistica, almeno in quel di Zanzibar ha la sua tempistica.
0: Ah, ok, ok, no, mi spaventa.
1: Qualcuno scrive, Lolla, spaghetti di zucchine e gamberetti.
0: Ecco, devo provare a farli, infatti, avendo questi... queste...
1: Ah, dai la forma del...
0: Ci siamo capiti,
1: sì.
0: Io oggi non posso parlare.
1: Hai la forma della spaghetto barra bucatino.
0: Sì, tu puoi fare lo spaghetto alla zucchina e giustamente puoi aggiungere il limone, la ricotta, i gamberetti, quello che vuoi. Meno carboidrati.
1: E sei per le insalate di riso invece? Sei per quello?
0: Adoro. Tutto quello che ho in frigo lo metto.
1: Bravo, io anche.
0: Bellissimo.
1: L'unica cosa è i capperi.
0: Non mi piacciono.
1: I capperi
0: no.
1: Proprio
0: acciughe,
1: io
0: capperi, no.
1: Da quando ho scoperto che puoi evitare il peperlizia. Classica,
0: sì, basetto che svuoti nella...
1: Svuoti anche l'olio di 3-4 anni che
0: esatto,
1: hai dentro.
0: Esatto.
1: Da quando ho scoperto che quello può anche essere evitato,
0: sì.
1: Ci metti più roba, no, mia, capito?
0: Pomodorini. Cetriolo.
1: Se eviti proteina, via il tonno, metti dentro, che so, i pezzettini di prosciutto.
0: Mais, certo.
1: Mais.
0: La mia figlia grande mette i pezzettini di mini vinirli cotti in Italia.
1: Buonissimo.
0: Ragazzi, sono solo le 11:10, ma noi abbiamo già fame.
1: Però l'ultima domanda prima della canzone.
0: Vadi.
1: Se nelle insalate di riso, lo chiedo
0: sì.
1: A te e anche agli ascoltatori,
0: sì.
1: Siete per poi una bella girata di maionese oppure olio, aceto e basta, senza maionese? Perché fa, eh?
0: Fa.
1: La maionese fa.
0: Fa, è come se fa la maionese.
1: In maionese o no? Fatecelo sapere.

0: se ci fosse un'amaca o amaca? Come si dice?
1: Io dico sempre amaca.
0: Mi addormenterei.
1: Ascolta, i Rolling Stones chiamerebbero una canzone The Colors.
0: The Colors. Ci ho pensato, secondo me sì.
1: Sì,
0: perché in inglese comunque.
1: Ah, beh, è vero,
0: ci,
1: vero,
0: ci può
1: vero,
0: stare,
1: ci può
0: no?
1: Stare,
0: fosse
1: ci
0: stato
1: stare.
0: Peppino di Capri, non chiamavano una canzone Peppino di Capri.
1: Peppino
0: di Capri. Però così sì, ci sta.
1: Allora, Fiorellino, ciao, salutiamo Jamming.
0: Ciao Jamming.
1: Un abbraccione, Gian. Poi c'è chi scrive olio, aceto e basta. Maio, maio, chi se ne frega delle calorie. Poi qualcuno che dice metti due cucchiai di pesto nell'insalata di riso.
0: Che belle idee.
1: Potrebbe
0: queste,
1: essere una bella idea questa. Grazie Lorenzo che ce l'hai scritta. Non è dal bricci.
0: Non è dal bricci.
1: Nonna Mary scrive team olio d'oliva, limone, scorza di limone, qualche foglia di menta tagliata finissima.
0: Che bella questa.
1: Questa è una bella idea.
0: Fresca.
1: Poi abbiamo, io ho sempre messo verdure fresche nell'insalata di riso. Un po' di maio ci sta bene. Anche un po' di yogurt e anche aceto, che se non strano dà quel tocco in più. Un caro saluto dalla Dani. Grazie a Dani per il bel messaggio. Poi aspetta, se la maionese è fatta in casa e ci vuole circa 15 minuti, allora sono a favore, ma non in quantità industriali. Inoltre io metto un pesto fatto in casa, sia classico genovese che altri inventati, tipo cipolla di Tropea, prima sbollentata, poi mixata con parmigiano e bufala.
0: Ma qua siamo a livelli.
1: Andonino Cannavacciolo, mudo.
0: Siamo a livelli altissimi.
1: Poi attenzione, le insalate fresche e leggere complete, segnatevele.
0: Vai.
1: Tonno e peperoni.
0: Sì.
1: Tacchino e carote. Salmone e funghi, gamberetti e mais, fesa e piselli. Cosa ti piace, Tirono?
0: Piselli?
1: Fesa!
0: Cos'è la fesa?
1: Fesa! La fesa può essere di tacchino. Di solito è fesa di tacchino, tipo un taglio.
0: Non sai che non lo sapevo, te lo giuro. Fesa, oggi sono un po' in letargo.
1: Poi
0: fesa e piselli.
1: Schirella e funghi. Cos'è schirella? Scritto skairella.
0: Skairella. Ma
1: fagioli e mais, uovo sodo e piselli, merluzzi e pomodori.
0: Ma dove le trovate?
1: Questo è un messaggio che ci ha inviato X.
0: Beh, salutiamo e ringraziamo X.
1: X ci ha mandato questo messaggio con tutte le...
0: Ah, le trovate!
1: Quando fa troppo caldo c'è quella, capito?
0: Uova soda e piselli.
1: Ecco, vedi?
0: Buona questa. Merluzzo e pomodorini anche, mi piace. Però devi già preparare il merluzzo lì.
1: Poi
0: eh,
1: c'è il nostro amico Barbetta, che è al di là della...
0: È in fondo al corridoio.
1: Avrà già una fame assurda. Quest'ora che scrive maionese, no. Non è
0: e cosa mette per renderla un po' più fluidish?
1: Probabilmente olio, aceto e basta.
0: C'è un vocale, lo mando?
1: Prego, prego, fidiamoci.
2: Sai cosa mettono sulle patatine in Olanda al posto del ketchup?
3: Cosa?
2: La maionese.
3: Ah, che schifo.
0: Ci ha mandato questo.
1: Ma la risata chi era? Di Eddie Murphy, la risata finale?
0: Sì, era lui.
2: Sai cosa mettono sulle patatine in Olanda al posto del ketchup?
0: Cosa?
2: La maionese.
3: Ah, che schifo.
0: Tra l'altro il cosa assomiglia al tuo quando lo dici.
1: Cosa?
0: No? È uguale.
1: Allora, con maionese alla tartare adoro metterlo ovunque. Buona giornata ragazzi, grazie per la compagnia. Tiz, ciao Tiz, un abbraccione
0: a te.
1: Ciao Tizi,
0: un bacio grande.
1: Andiamo avanti. Andiamo con la musica, ricordando che tra poco, al rientro dalla pubblicità, si gioca per la borsa mare di Radio 3. I pezzi limitati, quindi mi raccomando, orecchio alla radio, è un po' più difficilotta la domanda.
0: Ma infatti non è un po' troppo.
1: No, va
0: sei
1: bene
0: sicuro?
1: Così. Tanto diamo le opzioni di risposta.
0: Però è difficile.
1: Tanto a volte sparano a caso e a caso vincono.
0: Io vi auguro fortuna, questo.

0: L'estate di Radio 3i.
1: È il momento giusto per scoprire un nuovo modo di guidare con le occasioni elettriche di Amag. I nostri veicoli certificati prevedono 12 mesi di garanzia sulle occasioni, un certificato indipendente della batteria, 15 giorni di diritto di sostituzione e attualmente un leasing a partire solo dallo 0,6%. Vi aspettiamo presso il centro Amag Occasioni più vicino o su amag.ch. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
2: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
3: Dai più valore al tuo brand. Scegli Style Lab Design. Non il solito merchandising. Prodotti, accessori e abbigliamento dall'alto design estetico e funzionale. Pensati per rendere esclusivi i tuoi regali aziendali. Style Lab Design. Progettiamo esperienze attorno al tuo brand. Scegli la tua experience su stylelabdesign.com.
4: Questa settimana alla Migros, 30% su tutte le capsule caffè royale incluso Coffee Bee a partire da 3 pezzi. Scopri di più su migros.ch.
5: È il momento giusto per la tua nuova BMW. Da Emil Frey, Lamone e Balerna trovi vetture nuove e dimostrative in pronta consegna con un vantaggio esclusivo. Le ruote invernali originali sono in omaggio e su vetture selezionate approfitta di un vantaggio fino al 3% sul prezzo di listino. Offerta valida fino al 30 giugno. Ti aspettiamo da Emil Frey, Lamone e Balerna.
6: Letto, sedia, letto, letto, sedia, letto, board, sedia, lampada. Fino al 50% di sconto nelle settimane del tratto rosso, Pfister.
7: Allora, buongiorno, noi siamo Trapezi Pittori.
8: No, troppo moscia, più convinta.
7: Trapezi Pittori, facciamo tinteggi interni, esterni, risanamenti, trattamenti per muffe.
8: Brava, ma ripeti più spesso il nome, deve entrare in testa.
7: Trapezi Pittori, Trapezi Pittori, Trapezi Pittori.
8: Ecco, ora siamo sulla buona strada.
7: Quindi, Trapezi Pittori a Coldrerio. Se non ve lo ricordate ora, tranquilli, ve lo ricordiamo domani.
8: Dai, vi aspettiamo.
7: Per un bianco
8: o per un rosso.

0: fumiol, al fettit.
1: Te lì si vede in più in grande.
0: Dai, c'è un po' di viabilità. Ormai a certa
1: scusate
0: età.
1: Il dialetto
0: dai. Allora attenzione, viabilità Balerna, via Al Chioso tra fine della strada e via Prada, strada chiusa a causa di alberi caduti. Poi siamo a Pregassona, via Ceresio tra via Al Pozzo e via Le Cassone, in entrambe le direzioni c'è stato un incidente, quindi attenzione. A Lugano tra Agno e Magliaso, ma perché dicono a Lugano?
1: Il distretto di Lugano.
0: Ma non è così, cioè,
1: infatti quello
0: cantone.
1: Di solito lo salvo, anche il treno lo salto, scusa.
0: Allora, tra Agno e Magliaso, esatto. Traffico congestionato.
1: 406 Riazzino.
0: Tra Quartino e Cadenazzo, traffico congestionato. E basta, va bene così.
1: Poi il resto autostrada direzione nord, classico.
0: Ce n'è anche tra Ascone e Solduno, anche, è tutto bloccato.
1: Sì, è vero, vero, vero.
0: Mattinata impegnativa. Giochiamo?
1: Giochiamo.
0: Vai.
2: Questo appuntamento è offerto da Radio Train.
1: Ma... ah, non c'è quella roba lì.
0: È così?
1: Ho sbagliato io allora.
0: Aspetta, no, ho sbagliato io.
1: Ah, perché... vabbè, il gioco e vinci, l'hai detto?
0: Sì.
1: Scrivi a caparra? Lo diciamo noi.
0: Scrivi a caparra.
1: 079-449-9537, il più veloce che risponde alla domanda con opzioni di risposta si porta a casa la nostra borsa
0: che
1: mare.
0: Bella, okay. La vorrei.
1: Che è fantastica, è bella. Un blu giusto, cucita.
0: Blu marine.
1: Blu marine, bella, il logo.
0: Cucita a mano.
1: Ci sta il mondo, ci sta dentro.
0: Dalle nonne della Leventina.
1: Sì.
0: Quindi, è proprio bella, davvero.
1: È molto bella. Pezzi limitati. Quindi si gioca soltanto su Radio 3i per averla. 079-449-9537. La domanda potrebbe sembrare difficile, ma non lo è. Ascoltate.
0: Dici?
1: Bene le opzioni di risposta. Prego, Lolli.
0: In italiano, quale lettera compare meno frequentemente nei nomi degli stati del mondo? Attenzione, in italiano.
1: Attenzione.
0: Quale lettera compare meno frequentemente nei nomi degli stati del mondo? La J, la K, W, X o Y?
1: Quindi, ricapitolando,
0: la J, K, W, X o Y in italiano, ok?
1: In italiano.
0: È importante questa dichiarazione, è importante, quindi non pensate a Japan, no?
1: Esatto.
0: È Giappone in
1: è
0: italiano,
1: Giappone.
0: Ok?
1: Però per esempio, dopo do un indizio, tanto non credo che sia quella la lettera, credo, però per esempio magari è quella lettera.
0: No.
1: Per esempio l'Uzbekistan in italiano c'è. Quindi
0: c'è.
1: La K c'è.
0: Ok. Vi ha dato un buon indizio.
1: Ci siamo capiti.
0: Allora, scrivete ai primi messaggi giusti che riceveremo, li metteremo tutti assieme in,
1: esatto,
0: una cartella e verrà estratto a sorte il winner o la winner della borsa mare.
1: Scatenate WhatsApp
0: 079 449 9537, lettera J, K, W, X o Y.

0: Sono le 11:37 minuti. Allora, sono arrivati tantissimi messaggi, veramente tanti, e la domanda, ripeto, non era facilissima. Quale lettera non c'è nei nomi degli stati in italiano? Le possibilità erano la J, la X, la Y, la W e la K.
1: Scusa Lollo, ho dovuto rispondere ad una chiamata.
0: Era simpatico.
1: Era il rappresentante della Folletto.
0: Lo salutiamo.
1: Grazie rappresentante, ma non
0: come
1: ci
0: si
1: sono.
0: Chiama? Non lo sappiamo. Allora,
1: sì, dove siamo?
0: Sto dicendo chi ha vinto. Ha vinto Luca.
1: Grande Luca! Luca!
0: Dovevo essere pronta da buon regista. Ho cliccato il timer sul mixer, succede qualcosa? No, vabbè, ho sbagliato.
1: No, perfetto.
0: La lettera è la X.
1: La meno utilizzata.
0: La meno utilizzata, esatto, in italiano.
1: In italiano,
0: ad esempio, Yemen, la K c'è in Kenya, Kazakistan, eccetera. Potremmo andare avanti tutta la giornata. Quindi, Luca si accaparra la nostra bellissima borsa da mare. Spero che possa accompagnarlo in tante belle avventure.
1: Complimenti, Luca. Che tra l'altro poco prima ci ha scritto che lui ha assistito a un flash flood.
0: Ah, hai ragione! Infatti, gli abbiamo chiesto.
1: Non sapevo neanche cos'era. Flash flood.
0: Non lo sapevo neanche io. Ha scritto anche dove? Fiume Morobbia.
1: Al fiume Morobbia.
0: E quando una zona si allaga in pochi secondi,
1: in pochi istanti,
0: no? È impressionante da vedere. Non pensavo succedesse anche da noi, invece succede.
1: Se dovesse ricapitare, Luca raccogli l'acqua nella borsona del mare, che ci sta tutta.
0: Scappa con
1: grande.
0: La borsa del mare, esatto. Va bene, complimenti a Luchino. Giocherete ancora nelle prossime ore?
1: Sì, prossime ore con gli altri colleghi. Ora Moby.

0: estate.
1: Momento giusto per salire sulla tua nuova Citroën. Fino al 30 giugno nei concessionari Citroën Ticino ti aspettano 1000 franchi di vantaggio supplementari sulla tua prossima Citroën. Comfort, tecnologia e stile con 1000 motivi in più per provarla subito. Passa ora dal tuo concessionario Citroën Ticino e scopri l'offerta.
2: Promozione valida su veicoli acquistati e immatricolati entro il 30 giugno. Esclusi modelli a prezzo netto.
3: Con i saldi di Manor fino al 70% di sconto su molti articoli. Ora da Manor e su manor.ch.
4: Ristorante Grotto Serta, mangi bene, stai pur certa.
5: Dal 1987 la voglia di essere una famiglia per le famiglie. Al Grotto Serta di Lamone i bimbi sono da sempre i benvenuti. Da noi troverete un servizio calibrato alle loro esigenze e un rinnovato parco giochi sicuro grazie al tappeto antiurto e svariati divertimenti. Famiglie, vi aspettiamo!
6: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
7: Noi della carrozzeria Cell System siamo veri specialisti e sappiamo bene se riparare o sostituire. Utilizziamo solo ricambi originali e metodi innovativi come la super tecnica leva bolli, spot repair, riparazioni plastiche e molto altro. Dall'apertura alla liquidazione del sinistro ti seguiamo passo dopo passo.
8: Cell System
7: a Coldrerio, via San Gottardo 28.
9: La tua azienda lavora in digitale, ma la tua stampante è rimasta indietro? Palo Alto ti aiuta a scegliere la stampante ideale, integrata con i tuoi processi digitali, sicura e con scansione avanzata. Scopri i nostri contratti costruiti sulle tue esigenze. Più controllo, meno complessità.
8: Palo Alto.
9: Visita il nuovo sito paloalto.swiss.
10: Ultimi giorni del Summer Deal da Active Fitness. Mantieniti in forma con un allenamento fitness mirato. Con il nostro abbonamento estivo paghi solo 179 franchi per 3 mesi. Allenati in più di 120 centri in tutta la Svizzera. Active Fitness offre una gamma completa di prestazioni per il tuo allenamento. Forza, resistenza, corsi di gruppo, wellness e spazio bambini. Summer Deal con Active Fitness a soli 179 franchi. Activefitness.ch. Prendila sportivamente.

0: cos'è il GPI? Perché tutti GPI? Parlano di questo GPI. Luca, vieni, no, non scappare.
1: Ma lui no,
0: deve andare
2: a comprare la maionese, sta andando. Vai,
0: buona maionese allora.
2: Il GPI in pratica è quello che ti permette di mandare sincronizzate le pubblicità radio e TV.
0: Ah, si chiama GPI.
2: Si chiama GPI.
0: E si scrive GPI.
2: I. Sì,
0: ma che bella roba, sta roba, non lo sapevo.
2: Quindi manda in contemporanea radio TV.
0: Ok, capito? Quindi le pubblicità partono assieme grazie a questo robo.
2: Così, invece una volta ti ricordi che era diverso. Una volta venivamo tagliati.
0: Sì, a metà discorso. Sì,
2: poi
0: sì,
2: finalmente
0: è
2: con questi GPI si è arrivati.
0: Ma adesso c'è il GPI?
2: Noi siamo a posto. E di là che non l'hanno visto.
0: Non l'ha recepito.
2: Noi siamo a posto.
0: L'importante è che noi siamo a posto.
2: Noi siamo a posto.
0: Allora, siete in tanti ad aver giocato. A me
2: sì.
0: Piace avere un solo dono, perché poi mi dispiace per chi non ha ricevuto
2: tante
0: nulla.
2: X, tanti che sì. C'erano arrivati alla X.
0: Sì, avevano
2: qualcuno
0: vinto.
2: Per evitare ha messo J, W, X, una
0: un
2: la prendo sicura.
0: Esatto, avete fatto bene, bisogna buttarsi nella
2: però,
0: vita.
2: Come si diceva prima, non è l'unico appuntamento con noi,
0: no.
2: Dove si gioca. Durante le prossime trasmissioni, le prossime ore con i prossimi colleghi ci
0: vedo.
2: Sarà da regalare. Vado a fare un salto a vedere.
0: Sì, per capire cosa c'è nel piatto
2: allora,
0: oggi.
2: Cappelli sicuro.
0: Cappelli sempre. Tra l'altro ci scrive una nostra amica che lo ha ricevuto. Fiorenza dice grazie, cappellino bellissimo. Adesso si può vivere l'estate protetti dal sole. Allora, Lele sta spiando che cosa vi aspetta nel resto della giornata.
1: Allora, i cappelli.
0: Ok.
1: Ma i prossimi colleghi non hanno da regalare i cappelli, ma le figurine con album.
0: Ok, va bene. Quindi già complete.
1: Già complete.
0: Ah, beh, meno male.
3: Le borse.
0: So che stamattina hanno regalato il costume da bagno. Mi piacerebbe vedere i lidi tutti griffati, Radio 3i. Bellissimo, sarebbe bellissimo.
2: Dana! Per la prossima borsa, quelle tanto ambite, domenica mattina verrà regalata.
0: La chiaretta?
2: Domenica mattina, scusami, qui fischia. Domenica mattina la chiaretta verrà da regalare,
0: bello,
2: la borsa mare.
0: Bello.
2: Poi ovviamente figurine, cappelli, quelli ho sempre.
0: Sì.
2: Questi qua limitati, solo serie limitata, domenica la prossima borsa mare.
0: Allora a domenica.
2: Poi ogni mattina i ragazzi regalano i costumi,
0: Sì,
2: i ragazzi
0: quelli
2: di sombrero.
0: Fisso,
2: I ragazzi
0: costume.
2: Di sombrero hanno il costume.
0: Uomo

0: Allora Lele, visto che hai recuperato le informazioni, dici un po' come è strutturato il nostro fine settimana in radio.
1: Sì, ha ragione chi ci scrive, ma c'è la chiaretta domenica, perché gli scrivono, ho capito che la stagione finiva settimana scorsa.
0: Giusto,
1: hai ragione.
0: Bravi.
1: Chiaretta la trovi il pomeriggio della domenica dalle 14 alle 18, perché la domenica mattina, questa domenica mattina in particolare, sarà condotta da Valerio Ventura e tornerà la Lidl Italy.
0: Ecco.
1: Quindi le tre ore di musica italiana.
0: Da cantare,
1: certo. Da stare insieme. Mentre la chiaretta si sposta al pomeriggio per l'estate.
0: Solo per l'estate.
1: Durante la stagione normale la troverete per la domenica popolare.
0: Quindi dalle 14 alle 18, domenica con la chiaretta.
1: Esatto.
0: Approfittate, ne sarà fuori un po' dalla veste della domenica popolare. Quindi sarà la chiaretta che fa ancora più ridere.
1: Vero. E anche lei avrà gadget da regalare. Quindi
0: guarda la foto
1: radio
0: che ci è arrivata di Robin, che è in giro con, guarda in tele, con la cabrio e il cappellino di Radio 3i. Wow, bellissimo.
1: Ricordo che ha vinto con me e Miguel.
0: Dice che gli manca la borsa mare e il costume, poi è a posto.
1: Guarda, con 29,90 alla mano trovi tutto.
0: Ciao a tutti, buon weekend.
1: Ciao, buon weekend, baci.

0: L'estate di Radio 3. Radio 3.
1: Ma questa è davvero una panda?
2: Certo, è la nuova Fiat Grande Panda. Non solo più grande, ma grandiosa. E ora già a partire da 14.990 franchi. E in più, 5 anni di garanzia sulle auto in pronta consegna. Cosa aspetti? Sali a bordo e provala ora dai tuoi partner Fiat di fiducia. Garage Pemo Caracchiasso, Garage Ciccone ad Avesco e Automotive Bernasconi a Savosa.
3: Gioca i mondiali al Casinò Admiral di Mendrisio. Dall'11 giugno al 19 luglio prova a pescare il pallone Admiral per vincere buoni gioco da 200 franchi. Inoltre, non perdere l'occasione di scattare una foto con la Coppa del Mondo. Admiral, The Art of Gaming.
4: Devi stampare mai finito le cartucce? A Lugano scegli tonnere cartucce Reuse EcoStore. Qualità e risparmio con un occhio di riguardo per l'ambiente. Vieni a trovarci in negozio in via Lambertenghi 2. Saremo felici di soddisfare ogni tua esigenza di stampa. EcoStore. Reuse is the future.
5: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
6: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
5: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
7: Sabato 27 giugno da Di Leo Motors.
8: Alziamo il livello!
7: Scopri in anteprima Cupra Raval.
8: La nuova City Car 100% elettrica dall'alto design e dal carattere sportivo.
7: Passa da Di Leo Motors e tocca con mano l'innovazione della mobilità elettrica firmata Cupra.
8: Ti aspettiamo a Sant'Antonino, via Stazione 2, dalle 11.
7: Vi aspetta un aperitivo offerto. Beato Vino. C'è un vino per ogni momento, persona e storia. Dalle vigne italiane al mondo trovi qualità a prezzi per tutti. Assaggi, scopri, scegli e per condividere l'esperienza degustazioni fino a 10 persone. Beato Vino. Ogni sorso racconta qualcosa. Ti aspettiamo in via Turconi 9, Mendrisio.
9: Sono le 11:59.
10: Ticino News Giorno.
11: Terremoto in Venezuela, decine di migliaia di persone mancano ancora all'appello, sale il numero delle vittime del duplice violento sisma, tra poco la testimonianza di chi è nato e cresciuto in una delle zone più devastate.
12: Le temperature roventi di queste settimane stanno mettendo a dura prova soprattutto chi lavora all'esterno, edili, asfaltatori e pittori, solo per citare alcune delle categorie più toccate. Le regole ci sono e vanno rispettate, ricorda la SIC Ticino.
11: Giornata mondiale contro la droga. Radix rilancia la prevenzione e punta sul coinvolgimento diretto dei giovani nella prevenzione delle dipendenze.
12: Siamo al meteo, in prevalenza soleggiato e molto caldo, temperatura massima sui 33 gradi.
11: Venerdì 26 giugno, ben ritrovati, Ticino News Giorno, l'informazione di metà giornata sempre in diretta. Al mio fianco Laura Zucchetti, ciao Laura, buongiorno.
12: Buongiorno.
11: Terremoto in Venezuela, sono ancora 50.000 le persone disperse, mentre i soccorritori e la gente comune continuano a scavare fra le macerie in cerca di sopravvissuti. I morti salgono a 235. Gianluca Albisetti.
13: È una corsa disperata contro il tempo quella che soccorritori volontari stanno mettendo in campo in Venezuela alla ricerca di sopravvissuti tra le macerie lasciate dietro di sé dai due violenti terremoti di magnitudo 7.2 e 7.5 che hanno colpito il paese nella notte tra mercoledì e ieri. Secondo l'ultimo bilancio reso noto stamattina dal sito venezuelano dedicato alle persone scomparse, i dispersi sarebbero ancora almeno 50.000. E a La Guaira, cittadina portuale a circa 20 km da Caracas, nell'area più colpita dal sisma, si scava anche a mani nude, lo raccontano infatti i cronisti presenti sul posto e tanti parenti delle persone disperse. Le squadre di soccorso sono poche e male attrezzate, dicono, non hanno i macchinari necessari per smuovere le macerie e tentare dunque di salvare le persone ancora sotto i calcinacci. Nel frattempo cresce anche il bilancio delle vittime. Stando alle autorità locali, i morti sarebbero 235 e 4.500 invece i feriti. E dal mondo arrivano gli aiuti d'emergenza. Dopo diversi paesi europei, Svizzera, Svizzera inclusa, anche gli Stati Uniti hanno garantito un sostegno urgente. Da Washington partiranno 150 milioni di dollari, navi militari e aerei per facilitare le operazioni di soccorso.
12: E poco fa abbiamo raggiunto al telefono Rafael, un giovane uomo nato e cresciuto proprio alla Guaira, tra le aree lo abbiamo sentito più colpite dal sisma. Rafael da anni vive all'estero, ma ancora famiglia e amici in Venezuela, persone con le quali è in contatto nonostante le difficoltà delle comunicazioni. Allora gli abbiamo chiesto che cosa provi a vedere la sua città in ginocchio.
14: Moltissimo dolor, primo perché stiamo fuori da Venezuela e moltissima limitazione di poter aiutare alla gente. Mucho sentimiento porque
15: moltissimo dolore, primo perché siamo lontani dal Venezuela e abbiamo molta difficoltà nell'aiutare la popolazione, e molta tristezza perché un ragazzo di La Guaira con il quale ho passato la mia infanzia ha perso la vita. Parte del dolore è non poter essere lì in questo momento, perché vivo in Cina praticamente da 14 anni, non solo io, ma anche mia moglie e le mie due figlie, quindi non è semplice prendere in poco tempo e rientrare a Caracas, però sono lì con il cuore e con la speranza di poter aiutare la mia famiglia, i miei amici e la gente in generale.
14: Già che sono momenti molto difficili e la gente necessita un poco di speranza, no?
15: È un momento molto difficile, le persone hanno bisogno di un po' di speranza, perché alla fine possiamo perdere le cose materiali, ma quello che conta alla fine è il calore umano, la speranza che domani è un nuovo giorno. Credo che sia importante mandare un messaggio di speranza anche da lontano e far sentire loro che li abbiamo nel cuore.
14: Credo che è importante, quiero mandare un messaggio in ese sentido, de agradecer cada día que al final es un regalo.
11: Rientriamo ora in Ticino. Caldo, afa e umidità stanno mettendo a dura prova un po' tutti in queste settimane, in particolare a chi lavora all'esterno. Le regole tuttavia ci sono, ne abbiamo parlato con Nicola Bagnovini, direttore della Società Svizzera Impresari Costruttori, sezione Ticino.
16: Nel periodo estivo in generale, ma in particolare quando siamo in uno stato di allarme 3 o 4 come quello attuale, abbiamo tutta una serie di misure che chiediamo alle imprese e ai lavoratori da rispettare. In particolare cerchiamo di anticipare l'inizio della giornata lavorativa alle 6 o anche prima, alle 2 possibile, per poter evitare le ore più calde nel pomeriggio, perché il nostro contratto ci impone di chiudere l'attività nell'edilizia, dove abbiamo l'ingegno civile, i cantieri esposti al sole, alle 2 del pomeriggio, quindi la giornata è più corta con al massimo 8 ore lavorative. Poi ci sono tutta una serie di altre misure importanti, come il fatto di bere molto, di mettere a disposizione l'acqua, di creare delle zone ombreggiate per poter fare le pause regolari, in modo da poter dare il tempo necessario al corpo per riprendersi e quindi evitare problemi di salute.
11: È sempre possibile riuscire a rispettare, diciamo così, queste raccomandazioni, regole?
16: Non sempre, anche perché ad esempio certi comuni non hanno derogato gli orari a partire dai quali è possibile fare rumori, no, per la popolazione, quindi lì dobbiamo attenerci alle disposizioni comunali. Devo dire però che una buona parte dei comuni hanno già adattato i loro regolamenti proprio prevedendo queste deroghe in caso di allerta canicola, quindi dove possiamo anticipiamo i lavori, chiediamo anche comprensione alla popolazione, al settore del turismo, perché ci rendiamo conto dei disagi, però credo che il motivo legato alla salute dei lavoratori sia prioritario e speriamo che questa situazione non duri troppo a lungo.
12: Oggi 26 giugno ricorre la giornata mondiale contro la droga. L'iniziativa delle Nazioni Unite è anche l'occasione per Radix Svizzera Italiana per ripercorrere gli sforzi fatti nella lotta agli stupefacenti, alle dipendenze, sforzi fatti anche e soprattutto tramite campagne che prevedono la partecipazione dei giovani stessi. Sentiamo allora il direttore di Radix Svizzera Italiana, Marco Coppola.
17: Le nostre attività partono dalla promozione della salute, arrivano alla prevenzione di dipendenza con diverse attività in cui cerchiamo il più possibile di far partecipare i nostri destinatari, il più possibile soprattutto i giovani, quindi ad esempio attività di peer education nelle scuole, quindi i giovani vengono formati da noi per poi moltiplicare i messaggi di prevenzione ad altri giovani, ma anche attività di rete come la rete delle scuole che promuovono la salute, che oggi conta almeno 30 scuole nel nostro cantone Cantone che attivamente si occupano di questi temi, e anche il label It's Ready, che invece è rivolto agli organizzatori di eventi che hanno a cuore la salute dei giovani e quindi si occupano di adottare misure di sensibilizzazione e di protezione della gioventù.
11: La cronaca ora: incidente frontale sulla cantonale fra Solduno e Ponte Brolla. Secondo le prime informazioni, due vetture si sarebbero scontrate, due persone anziane sarebbero rimaste bloccate nelle lamiere ed estratte dai soccorritori giunti sul posto, non avrebbero riportato gravi ferite. Per contro, la via Vallemaggia è stata temporaneamente chiusa per permettere rilievi e soccorsi.
12: Una notizia di politica federale con gli svizzeri, che infine saranno chiamati a votare sull'iniziativa che propone di vietare ai privati la vendita e l'uso di fuochi d'artificio rumorosi dopo il fallimento del controprogetto in Parlamento. I promotori giudicano insufficiente il divieto dei soli petardi, ritenendo che non riduca in modo significativo i disagi per persone, animali e ambiente. Resterebbero invece consentiti gli spettacoli pubblici e i fuochi d'artificio poco rumorosi.
11: Chiudiamo con lo sport. Dominic Fomburg, buongiorno.
18: Buongiorno a tutti.
11: Uno sguardo ai mondiali, l'altro invece alle squadre ticinesi che hanno già ripreso la stagione.
18: Sì, assolutamente. Partiamo dai mondiali, 6 le partite in programma ieri sera, ieri notte partiamo con Ecuador-Germania, con l'Ecuador che ha piazzato il colpaccio vincendo 2-1, assicurandosi un posto tra le migliori e terza, avanzando quindi ai 16esimi di finale. Nell'altra partita Costa d'Avorio ha vinto 2-0 come da pronostico contro Curaçao. Poi nella notte l'Olanda ha vinto 3-1 contro la Tunisia, quindi affermando il primo posto nel girone, secondo posto che spetta al Giappone dopo l'1-1 con la Svezia, un pareggio comunque prezioso per gli scandinavi, che anche loro si assicurano il posto come una delle migliori terze. Per finire, Paraguay e Australia si sono fermate sullo 0-0, Australia che quindi passa come migliore seconda. La prima invece di quel girone sono gli Stati Uniti, che però ieri hanno perso 3-2 contro la Turchia già eliminata. Risultati questi in parte importanti anche per la Svizzera, che lo sappiamo aspetta ancora la sua avversaria ai 16esimi di finale. È uno scenario in continuo mutamento. Ieri, per esempio, prima di queste 6 partite di cui vi ho parlato, l'avversaria più probabile secondo i siti specializzati era l'Algeria, un 35%, seguito dall'Austria, il 24%. Ebbene, dopo i risultati della notte, in particolare con l'Ecuador che ha vinto a sorpresa, anche la Svezia che ha pareggiato, al momento l'avversaria più probabile è l'Egitto con un 23%, seguito da Iran 21% e Algeria 17%. Però ci sarà da aspettare ancora qualche giorno per avere la certezza su chi sarà l'avversaria dei rossocrociati ai 16esimi. Hai detto anche del calcio nostro ticinese. Ebbene, ci avviciniamo poi alla ripresa del campionato 26-27. Domani una giornata in cui entrambe le ticinesi hanno degli appuntamenti. Partiamo dal Bellinzona, che ha indetto una conferenza stampa alle 13. Parlerà il nuovo proprietario Renato Sergi, che presenterà il nuovo organigramma e anche il nuovo staff tecnico. Rumors, come possiamo leggere su Contropiede, darebbero Francesco Pargalia come il candidato principale per essere il nuovo allenatore degli Granata. Verrà presentata anche la campagna abbonamenti con Renato Sergi, che l'ha già detto, si aspetta un massivo supporto del pubblico granata. Lugano invece, sempre domani alle 10:30, giocherà la sua prima amichevole estiva, lo farà a Giubiasco contro il Neuchâtel Xamax.
11: Grazie Dominic, è tutto per il momento. L'infotraffico.
0: L'infotraffico.
11: Riaperta la cantonale tra Ponte Brolla e Solduno in entrambe le direzioni, così come a Balerna via al Chioso. Sono segnalate infine code di 3 km con conseguenti ritardi di circa 30 minuti alla direzione sud tra Wassen e Göschenen.
0: Previsioni del tempo.
12: A sud delle Alpi giornata in prevalenza soleggiata e molto calda, massime sui 33 gradi.
9: C'è un'altra pausa pranzo da vivere insieme, ma è quella del venerdì, quindi tutto è leggermente in discesa, tra virgolette, perché insomma è l'ultimo giorno lavorativo per moltissimi e molti altri invece lavoreranno domani o roba del genere, ma sicuramente molti hanno terminato adesso, cioè nel senso che per loro magari il pomeriggio l'hanno preso libero, magari fa troppo caldo e quindi magari per i lavori che effettivamente richiedono il fatto di stare fuori evidentemente è già terminata. Ma va bene, staremo insieme sino alle 15, ben 3 ore da vivere insieme, la nostra musica protagonista, chiacchiereremo con voi, quindi come al solito, se volete prendere nota il numero è sempre quello, è 079-449-9537, il nostro numero di WhatsApp per raggiungerci, anche eventualmente per raccontarci se ci sono problemi al traffico, numero che poi vi servirà anche per giocare, insomma tanti buoni motivi per ricordarlo.

è la Giorgina, la gatta sul tetto, con questa canzone che ci ha riportato indietro di qualche anno fa per quanto riguarda questa artista che ha questa voce incredibile, riesce a fare qualsiasi cosa con la sua voce, potrebbe, come diciamo sempre, anche, che ne so, leggere la lista della spesa, sarebbe un successo, come si dice sempre. Allora amici, eccoci qua, volevo salutare chi ci già sta già mandando delle foto, per esempio dal lungo lago di Lugano, insomma tutti quelli che ci mandano foto del momento, che fotografano il momento di cosa stanno facendo in questo preciso istante, ce lo fa e lo condividono con noi, e questo è il bello, no, della radio, di poter chiacchierare con voi. Ma sicuramente ci sono molte persone anche in auto, no? In questo momento tutti, buona parte, insomma, sono sull'automobile, che stanno andando verso casa o stanno andando da qualsiasi altra parte, e volevo chiedervi questa roba qua: ma qual è la peggior figuraccia che avete fatto in auto? Cioè, vi è capitato magari, che ne so, di salutare qualcuno ma non era la persona che pensavate voi, oppure di parlare con qualcuno in viva voce, magari in viva voce altissima, insomma, quante volte è capitata questa roba qua? Si sente spessissimo, no? A me capita spesso invece che alcuni automobilisti sono davanti a me, io magari sono dietro con la moto, e loro fanno andare i tergicristallo, ecco, e io sono dietro, quindi mi becco tutta l'acqua. Vabbè, insomma, queste cose che capitano effettivamente. Poi molti si scusano, molti fanno finta di niente, però vabbè, che gli vuoi di. Comunque dai, sicuramente vi sarà capitato di fare qualche figuraccia in auto, no? Magari, che ne so, qualsiasi cosa, raccontatecelo.

0: La canzone di Seal, quella intitolata Crazy. C'era anche una versione fatta da Alanis Morissette, non so se la ricordate, qualche anno dopo, però diciamo che l'originale del 1990 è tutta un'altra cosa. Sapevo di essere in buona compagnia, le figuracce fatte in auto, ce ne sono diverse. Allora, dobbiamo cominciare con... Allora, aspetta un attimo. Ho seguito un'auto per dirgliene quattro, per un disguido. Alla fine era la mia docente delle elementari. Sì. E poi come ti sei comportato quando sei arrivato lì? Scusa, ho sbagliato. Poi ce ne sono diversi, perché poi... Allora, saluto che mi dice una buona birra cinese. Ciao Vale, buona giornata. Sì, mi ha mandato la foto di una birra che sta bevendo, è cinese. Ok, benissimo, grazie. Poi, ferma in macchina, al telefono con viva voce della macchina, si avvicina un signore al finestrino e mi dice: scusi signora, stiamo ascoltando tutti la sua conversazione. Sì, capita anche questo, effettivamente, quello che dicevamo. Poi qualcun altro dice: ciao Valerio. Poi c'è chi butta la sigaretta dal finestrino, io sono dietro con lo scooter, non è piacevole e molte volte non si scusa. Un saluto caldo, Franco. Grazie Franco per il messaggio. Sì, è quello che dicevamo prima, effettivamente a me capita con i tergicristallo delle macchine davanti, però effettivamente è così. Ce ne state raccontando moltissime, ma dopo leggeremo tutti i vostri messaggi.
1: L'estate di Radio 3i. Sabato 27 giugno da Dileo Motors.
2: Alziamo il livello!
1: Scopri in anteprima Cupra Raval.
2: La nuova City Car 100% elettrica dall'alto design e dal carattere sportivo.
1: Passa da Dileo Motors e tocca con mano l'innovazione della mobilità elettrica firmata Cupra.
2: Ti aspettiamo a Sant'Antonino, via Stazione 2. Dalle 11
1: vi aspetta un aperitivo offerto.
3: Al ristorante Panoramico, il protagonista è il risotto. Creazioni raffinate, ingredienti selezionati e un menù degustazione esclusivo. Prenotate su www.ristorantepanoramico.ch. Vi aspettiamo ogni sera dal martedì alla domenica presso il boutique hotel La Rocca, in via Ronco 61 a Porto Ronco. Grandi risotti, emozioni e un panorama sul Lago Maggiore che toglie il fiato. Via Ronco 61, Porto Ronco, Ascona.
4: Questa settimana alla Migros 30% sulle fettine di pollo Optigal 100 grammi a soli 2,30. Scopri di più su migros.ch.
5: Il caldo è arrivato? Da Brico trovi il fresco al prezzo che non ti aspetti. Condizionatore Lario 8000 BTU a soli 239 franchi invece di 349. E per ogni esigenza ventilatori a partire da 26 franchi 90. Vieni a scoprire il nostro vasto assortimento, le offerte non durano per sempre. L'estate si affronta con il clima giusto. Ti aspettiamo nei nostri negozi Brico oppure su bricoshop.ch.
6: Amag Ticino presenta...
7: Che bonus! E che promozioni!
8: Premio permuta, massima valutazione dell'usato!
6: E a un tratto...
7: Che amore di affari!
8: Andiamo?
7: Adesso o mai più!
6: Non perderti, Amag a prima vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
9: Sapevi che Midsommar viene festeggiato ogni anno in grande stile in Svezia? Da IKEA c'è ora il Midsommar Sale. Scopri fino al 28 giugno tante fantastiche offerte e in più i soci IKEA Family hanno il 10% di sconto extra. Non vediamo l'ora di vederti. IKEA.
10: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando l'officina meccanica è affidabile, la voce si sparge. Servizi, preparazione e post collaudo, manutenzione e diagnosi della tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.

pensiero che sfugge, una luce che sfiora, una fiamma che incendia l'aurora. Un errore perfetto, un diamante, un difetto, uno strappo che non si ricuce.

Giovanotti, beh, ormai di brani ne ha tantissimi, veramente. E sono tutti dei successi che cantiamo sempre, come per esempio questa Baciami Ancora, rimane uno dei classici per quanto riguarda quest'artista, che in questo periodo stiamo sentendo anche con la collaborazione insieme ad Alfa, quindi insomma è una cosa davvero molto carina. Tra l'altro mi piace molto il fatto che Alfa ha sempre raccontato che è stato il primo concerto che è andato a vedere quando era ragazzino, è andato a vedere proprio Giovanotti, e qualche anno dopo, come adesso, appunto, la collaborazione. Non gli sembra vero. Torniamo a noi, anzi torniamo a voi, perché insomma stiamo parlando delle figuracce fatte in automobile. Per esempio qualcuno disse: e di lasciare il finestrino abbassato e parlare da soli, tipo cantare a squarciagola, oppure fare discorsi, litigare col navigatore, ne vogliamo parlare? Parliamone senza problemi. Poi qualcun altro dice: mi è capitato di partire con il freno a mano tirato e la macchina fa fatica, il motore urla. Direi sì, in effetti. Poi vediamo un attimo, c'era un altro molto carino che dice: una volta uscendo da un autosilo aspetto che le auto si muovano pensando fossero in colonna, erano semplicemente posteggiate. Mia figlia e il mio compagno mi prendono ancora in giro. Vabbè, insomma, capita. Ma ti posso dire che questa cosa è capitata anche a me. Mi è capitato di... c'era una coda lunghissima, mi sono fermato dietro a una macchina e il problema è che mi sono accorto che erano posteggiate. Erano posteggiate male, dai, mettiamola così. E quindi anche a me è successa più o meno la stessa identica cosa. Grazie. Poi saluto chi dice: no, Vale, la figura peggiore che io abbia mai fatto in auto me la ricordo come se fosse oggi. Ero ad un incrocio ed ero di fretta, ne arriva uno e mi taglia la strada passando da invadente. Io inizio a suonare come una bestia e a inveire: c'è la precedenza da destra, impara a guidare. Mia mamma, seduta al mio fianco, dice tutta tranquilla, mi dice: Giovanna, lui veniva da destra. Sì, quindi sai, effettivamente la precedenza era sua, ma te ne rendi conto dopo perché sei talmente convinta di questa cosa. Bello, dai, raccontatecene ancora.

0: Allora, una volta ero ferma al semaforo, doppia colonna, io dovevo andare diritto e c'erano quelli sulla mia sinistra che dovevano girare appunto a sinistra.
1: Yes.
0: È venuto verde quelli per sinistra. Io ho visto il verde, quello davanti non si muoveva, così sopra pensiero ho cominciato a suonare, a suonare, a suonare. Questo qua si gira, ma non è uscito per fortuna, sennò mi poteva anche non so fare cosa. E mi ha fatto vedere il semaforo, allora guarda, avessi potuto sprofondare, l'avrei fatto. Una figura. E da lì ogni volta che sono al semaforo faccio molta attenzione, mi è servito.
1: Grazie per il messaggio, ma sai che sono cose che capitano a tutti, assolutamente, come te ci sono altre migliaia di persone a cui è capitato cose di questo tipo, ma anche cose peggiori, ci mancherebbe, quindi tranquilla, tutto questo le figuracce ovviamente fatte in auto. Ce n'è un'altra per esempio che ci descrive, ciao Vale, come va bene cercare le chiavi mentre sono già nel quadro? Sai quante volte è capitata questa roba che cerchi le chiavi e dici, ma dove le ho messe? Aspetta un attimo, ma ce le avevo qui, ma dove sono adesso? E sono già inserite. Vabbè, capita anche questo. Dai, continuate a scriverci se volete, noi ci mettiamo la musica. Per esempio con gli Smash Mouth, questa è Walking on the Sun.

0: La tua estate sarà calda. È Red. Ducati Red Deal. 1000 franchi per accessori o abbigliamento gratuiti. Oppure bonus di permuta su moto nuove selezionate. Perfetta per giornate soleggiate. All'insegna dell'avventura. Scoprila ora su ducati-lugano.ch. Valida fino a fine luglio.
1: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo la firma sulle recinzioni più belle del Ticino, parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino, fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti, ci trovi a Taverne.

New Hit Sport è il posto ideale per pranzo, cena ed eventi personalizzati con DJ set, specialità di carne, cucina curata, ampi spazi e zona di

0: maniera impeccabile. SCS Camper a Cadenazzo. Il tuo camper come nuovo.
1: Radio 3i. Ogni momento insieme a te.

I grandi Supertramp e la loro canzone, quella intitolata Logical Song, tra i classici di sempre. Tra l'altro mi è capitato proprio ieri sera, tarda serata, di vedere su una rete, adesso non ricordo quale, c'era un concerto proprio dei Supertramp, chiaramente di molti anni fa, credo degli anni 80, dove suonavano tutto l'album The Breakfast in America, dove c'era appunto questa, c'era anche, che ne so, Goodbye Stranger, la stessa Breakfast in America, The Long Way Home, insomma bellissimo, è stato veramente qualcosa di bello. Anche loro effettivamente erano molto più giovani, tutti coi capelli lunghi, quindi insomma una cosa credo sì di metà degli anni 80, però bello, meraviglioso. Va bene, torniamo a noi, perché insomma stiamo chiacchierando delle bello, mi piace molto, delle figuracce che si fanno in auto magari senza rendersene conto. Per esempio, entrare nella macchina sbagliata, anche questa è una delle cose che capita spessissimo, qualcuno ce l'ha segnalata, oppure avere il finettino sporco e pulirlo col tergicristallo senza acqua, e parte

0: questa strisciata che praticamente non pulisce, anzi ti sporca ancora di più, ti impasta un po' tutto. Oppure lasciare la macchina parcheggiata e poi cercarla per mezz'ora, quando magari capita in grandi posteggi dove ci sono tante auto, nell'autosilo e cose di questo tipo. Quante volte vi è capitato, mi è capitato anche questo, di arrivare lì e dire: ma dov'è l'auto? L'avevo messa qui, e no, era dall'altra parte praticamente. E poi pensi che magari te l'abbiano anche rubata, poi non è così, perché effettivamente controlli meglio e la trovi molte volte. Molte volte effettivamente l'hanno anche portata via, però nel mio caso no. Poi volevo salutare questo nostro ascoltatore che ci dice questo, senti.
1: Io ogni tanto mi diverto a fargli scherzi al semaforo, se sì. Il semaforo è rosso, sì. E ho una macchina davanti a me, così gli faccio il colpo di clacson a vedere se parte, perché pensa che sia verde, così vedo se sono attenti al volante.
0: Perché molte volte effettivamente partono se non sono molto attenti. E va bene, dai, grazie per raccontarci insomma le vostre vicende.

0: Gianna Nannini e la sua I Maschi, uno dei classici per quanto riguarda l'artista italiana. A chiudere la prima ora insieme, ma ce n'è un'altra tra pochissimo. Prima l'appuntamento è con l'informazione.
1: Questa è Radio 3i, telesuona.
2: Letto, sedia, letto, sedia, letto, board, sedia, la, lampada. Fino al 50% di sconto nelle settimane del tratto rosso, Fister.
3: Amag Ticino presenta.
4: Che bonus! E che promozioni!
5: Premio permuta, massima valutazione dell'usato.
3: E a un tratto.
4: Che amore di affari!
3: Andiamo?
4: Adesso o mai più!
3: Non perderti, Amag a prima vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
6: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
7: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
8: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
9: Sabato 27 giugno da Di Leo Motors.
10: Alziamo il livello!
9: Scopri in anteprima Cupra Raval.
10: La nuova City Car 100% elettrica dall'alto design e dal carattere sportivo.
9: Passa da Di Leo Motors e tocca con mano l'innovazione della mobilità elettrica firmata Cupra.
10: Ti aspettiamo a Sant'Antonino, via Stazione 2. Dalle 11
9: vi aspetta un aperitivo offerto.
11: Ciao, sono Luisa Di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
12: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
13: Ti piacerebbe ascoltare i grandi

0: Sono le 12:58.
1: Ticino News.
2: Ben ritrovati al microfono Laura Zucchetti. Infortunio al centro d'asilo Pasture a Balerna, sul posto la rega che ha soccorso e poi trasportato all'ospedale civico di Lugano un uomo che avrebbe riportato gravi ferite dopo una caduta. Ancora da chiarire la dinamica dell'accaduto, di cui dà notizia l'agenzia di stampa Rescue Media. Sul posto anche i soccorritori del SAME, alcune pattuglie della polizia cantonale e comunale. Come detto, si attendono informazioni ufficiali in merito. Parliamo ora delle giornate di canicola che stanno mettendo a dura prova un po' tutti in queste settimane, in particolare chi lavora all'esterno. Le regole tuttavia ci sono e vanno rispettate, e anche i committenti devono saper portare pazienza. Così con Nicola Bagnovini, direttore della Società Svizzera Impresari Costruttori, sezione Ticino.
3: Anche i committenti devono prestare attenzione alla situazione particolare. Devo dire che il committente pubblico non ci ha mai messo in difficoltà chiedendo, non so, penali per mancato rispetto del programma lavoro, eccetera. Il privato vede il proprio cantiere come prioritario, come giusto che sia, però noi cercheremo di aumentare un po' la presenza delle squadre, quindi rafforzare il numero di lavoratori per cantiere laddove possibile, però le disposizioni per la canicola siamo tenuti a rispettarle, proprio per una questione di senso di responsabilità, di leggi, perché la legge sul lavoro lo impone, che il datore di lavoro deve occuparsi e preoccuparsi della salute e della sicurezza dei propri dipendenti, e anche per una questione contrattuale, altrimenti la commissione paritetica, che è l'organo di controllo, intervirebbe per farla chiudere e punire, diciamo, con delle multe le ditte che non dovessero rispettare queste restrizioni.
2: Andiamo all'estero. Dopo il terremoto, il governo venezuelano ha revocato parte delle restrizioni sull'uso dei social media. Alcuni cittadini sono infatti riusciti a utilizzare la piattaforma X, bloccata per quasi 2 anni in seguito a un decreto firmato dall'ex leader Nicolas Maduro nell'agosto del 2024. Lo scrive Sky News. La decisione è giunta dopo che funzionari delle Nazioni Unite in Venezuela avevano chiesto al governo di allentare le restrizioni affinché le persone potessero accedere a informazioni salvavita in seguito ai terremoti. Nel frattempo sono ancora 50.000 le persone che risultano disperse dopo i terremoti che hanno colpito il paese nella notte tra mercoledì e giovedì. Lo riporta il sito web venezuelano dedicato alle persone scomparse, sito che tra l'altro permette alle persone di condividere dettagli e l'ultima posizione dei propri cari, nella speranza di contribuire alle operazioni di ricerca e soccorso in tutto il paese.
1: L'infotraffico.
2: Sono le 13 in punto. Via Swiss segnala 3 chilometri di coda al portale sud della Galleria del San Gottardo, con ritardi di circa mezz'ora per chi viaggia in direzione nord.

0: Robbie Williams ad aprire questa seconda ora insieme con la sua canzone, quella intitolata Feel, ci ha riportato indietro esattamente al 2002, quindi insomma è passato un bel po' di tempo dall'uscita di questa canzone, però è sempre bellissima da riascoltare. Aggiornamento viabilità, c'è un nostro ascoltatore che ci racconta questo.
1: Ciao Vale.
0: Ciao.
1: Volevo avvisarti che in autostrada, sì, entrando da Camorino in direzione Ceneri, mm-hmm, c'è un'auto in panne sulla corsia di destra.
0: Ecco.
1: Ci sono già due pattuglie sul posto, però la corsia di destra è praticamente chiusa, fanno deviazioni. Fate attenzione. Un abbraccione e buon weekend.
0: Grazie, un abbraccione anche a te, grazie per il messaggio, grazie per la segnalazione, insomma, anzi siete sempre preziosi anche da questo punto di vista. Ma torniamo noi a quello che è l'argomento delle figuracce in auto che si fanno, ce ne sono veramente tanti di messaggi. Per esempio volevo salutare chi dice: ciao, io avevo un furgone, stavo facendo delle consegne, sono entrato in fondo al furgone per prendere un pacco e una raffica di vento mi ha chiuso la porta. Per fortuna è passato qualcuno dal vetro, è riuscito a farmi, sono riuscito a farmi aprire, come avrebbe detto Emilio Fede. Che figura di M! Sì, sì, in effetti è vero. Però prova a immaginare la scena è incredibile. Col vento ti si chiude la portiera, anzi il portellone in questo caso, e rimani dentro. Sì, è un bel problema. Ciao Vale, per le figure in auto, quella bella, una sera di tanti anni fa, quando ancora il telefonino non c'era, o perlomeno non lo si poteva, non ce lo poteva permettere per tutti, perché costava tantissimo in effetti, stavo rientrando a casa molto tardi e dopo un po' mi sono accorta che un'auto mi seguiva. Ho girato per mille stradine per vedere se mi ero fissata o se veramente mi seguisse. Insomma, dopo diverse svolte, non riuscendo a seminarlo, a seminare l'inseguitore, lui mi è venuto un lampo di genio. Mi sono diretta davanti alla polizia comunale pensando che a questo punto l'inseguitore se ne andasse. Invece si ferma, scende e mi fa: ma cosa fai qui? Cosa ti succede? Ti seguivo per vedere se arrivavi tranquilla a casa, visto che abiti in un posto sperduto. Era un mio amico, si è capito anche quello, che carino. Io che figura, spiegare che pensavo fosse un malintenzionato. Sì, però insomma, anche se glielo dicevi, insomma, eravate in un posto abbastanza nascosto, quindi poteva starci. Certo che però hai fatto un percorso incredibile per poi scoprire che era un tuo amico che ti seguiva. Vabbè, insomma, vedi gli amici a volte. Sì.

Quanto mi piace questa canzone di Depeche Mode, la amavo quando è uscita, la amo ancora adesso alla stessa maniera. Era l'83, cos'avevo 14 anni quando è uscita questa canzone. Insomma, però sono quei capolavori che effettivamente fanno veramente la differenza. Ben trovati, questo è il nostro appuntamento della pausa pranzo di questo venerdì che stiamo trascorrendo insieme, parlando un pochino, poi cambieremo argomento, delle figuracce fatte in auto, ce ne sono davvero diverse. Saluto chi mi ha scritto: vogliamo parlare di quando devi parcheggiare davanti a un gruppo di persone che sono lì che guardano e non ti viene mai la manovra? Cioè, nel senso, fai 10 manovre, questi che ti guardano come dire dai, vedi che stai parcheggiando male, che glielo leggi proprio sulla fronte, che praticamente stanno dicendo proprio quella roba lì. Capita spesso. Poi volevo salutare anche, aspetta un attimo, un messaggio che dice: una bella figura, però non mi ha visto nessuno, per fortuna. Vado in un parcheggio a prendere la macchina e non si apre, prova e riprova, alla fine vedo che i cerchi erano diversi, guarda dietro, c'è la mia, mi aveva parcheggiato davanti una uguale. Anche questo è una cosa che capita spessissimo, no? Quando posteggi da una parte, e il problema è che poi effettivamente vai ad aprire un'altra macchina e non è la tua, effettivamente magari c'è un piccolo particolare, come in questo caso i cerchi che sono leggermente diversi. So, capita. Va bene, c'è la nostra musica, voi se volete continuate a scriverci e eventualmente insomma raccontateci com'è la vostra pausa pranzo di oggi. Sono le 13:14, quindi la pausa pranzo un po' allungata di questo venerdì 26 giugno.

0: Si chiamano The Bausa, gruppo norvegese con questa loro canzone intitolata Addicted to Your Love. Stavo dando un'occhiata ai membri, insomma, della formazione. Sono tutti ragazzi nati tra il 2000 e il 2002. Insomma, hanno circa 22 anni, insomma. E vabbè, pensare a ragazzi che, insomma, sono così giovani e fanno già della musica, sono già anche di grande successo un po' ovunque. Va bene, dai, ci fermiamo un istante e torniamo tra poco.
1: Questa è Radio 3. È il momento giusto per scoprire un nuovo modo di guidare con le occasioni elettriche di Amag. I nostri veicoli certificati prevedono 12 mesi di garanzia sulle occasioni, un certificato indipendente della batteria, 15 giorni di diritto di sostituzione e attualmente un leasing a partire solo dallo 0,6%. Vi aspettiamo presso il centro Amag Occasioni più vicino o su amag.ch. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
2: Questa settimana alla Migros, 30% su tutte le capsule caffè Royale, incluso Coffee Bee, a partire da 3 pezzi. Scopri di più su migros.ch.
3: Con i saldi di Manor, fino al 70% di sconto su molti articoli. Ora da Manor e su manor.ch.
4: Amag Ticino presenta
5: Premio Permuta, massima valutazione dell'usato.
4: Non perderti Amag a prima vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
6: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la carrozzeria è affidabile, la voce si sparge. Riparazioni di carrozzeria a regola d'arte. L'unica certificata Tesla, BMW e Cadillac nel Mendrisiotto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.
7: Gorla, c'è!
8: Ricalcolo del percorso prima delle sue vacanze estive. Nuova destinazione, la sua concessionaria Honda. All'arrivo fino a 5.000 franchi di bonus sulla Civic Ibrida, 4.000 franchi di bonus sulla Jazz e 8 anni di garanzia inclusi. Siete arrivati a destinazione. Honda, il compagno di viaggio affidabile per l'estate. Condizioni su Honda.ch.
9: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.

alla fine questa canzone di Bruno Mars intitolata Risky Doll. Beh, insomma, tra le cose più interessanti di queste ultime settimane in assoluto è una di quelle che praticamente, non so se capita anche a voi, sicuramente capiterà anche a voi, ma con altre canzoni magari, o magari anche con questa, che quando la senti, quando senti le prime note devi alzare il volume. Non so se anche a voi capita con alcune canzoni. Ecco, a me per esempio capita con questa, quando la sento ultimamente devo alzare perché mi dà queste belle sensazioni. Non so se anche a voi, a voi, anzi ve lo faccio a voi la domanda: qual è quella canzone che quando sentite la prima, quando la sentite dovete per forza alzare il volume, la vostra canzone che praticamente passa la radio e dovete alzare perché vi piace veramente tanto? Dai, raccontatesela e chi lo sa, magari la sentiremo anche, non lo so, vediamo. Dai, intanto stavo dando un'occhiata a quello che è il tour di Bruno Mars, che ricordiamo sarà protagonista anche vicino a noi, il 14 e il 15 di luglio sarà a Milano, è stata aggiunta la data del 15, e in questo momento invece si trova a Berlino stasera, poi il 28-29, poi Amsterdam, poi Madrid, poi appunto Milano e poi sarà a Londra. Quindi sono un tour europeo veramente incredibile, personaggio che ha sempre un enorme successo, un enorme seguito, e quindi insomma personaggio che apprezziamo molto per tutto quello che ci ha regalato sia in passato sia attualmente, insomma personaggio che ci piace molto. Ma dai, torniamo a noi, mi piace questa cosa qua, voglio sapere, dai, qual è quella canzone che appena sentite le prime note dovete alzare il volume perché insomma la volete sentire bene? Dai, fatecelo sapere. Intanto noi vi facciamo sentire bene questa dei Coldplay, la canzone è quella intitolata Everyday Life.

0: La voce di Amy Winehouse, beh, ci emoziona sempre questa Tears Dry On Day On nel nostro appuntamento di questo pomeriggio, nella pausa pranzo, insomma, alle 13.32. Vi stiamo chiedendo diverse cose, ma in questo caso ci siamo focalizzati su quello che è il brano che appena parte alzi il volume, se capita, insomma, con diverse canzoni. Saluto chi dice: ciao Vale, la mia canzone è una delle tante, Jump dei Van Allen. È vero, quando quella arriva effettivamente è una di quelle che anch'io alzo il volume, davvero. Poi Valerio, una su tutte, Hotel California, Mary. Fantastica, meravigliosa anche quella. Na, na, na, na, na, na. Bellissima. Poi ce ne sono tante, ma per esempio la colonna sonora della Vita è bella di Benigni, il tema di Nicola Piovani, questo qua praticamente. Bella, veramente molto molto bella. Poi ce ne sono ancora altri, per esempio saluto chi dice The Great Pretender di Freddie Mercury a tutto volume, vero Manuela? Sì, grande, mi piace molto. Poi, ciao Vale, una canzone che è sempre bella da riascoltare, almeno per me, è Shimbalaye di Maria Gadù, perfetta per questi giorni di caldo, per farci sognare un po' di mare. Saluti Antonio, perfetto, ok, grazie. Vediamo se riusciamo, magari qualcuna di queste sicuramente la suoniamo, perché insomma ci state segnalando dei pezzi meravigliosi, perché fondamentalmente il brano che appena parte alzate il volume. Ciao Vale, questa musica di Bruno Mars è Alzo il volume, io l'ho alzato, grazie per il pomeriggio musicale Clarissa, grazie, grazie per aver scritto anche a te. Poi qualcun altro dice: Vale ciao, se chiedi qual è la canzone che deve essere sparata a palla, facile, Pump It Up dei Black Eyed Peas, quella usata da Luc Besson in Taxi come colonna sonora, per capirci quella è la canzone. Ah, ok, perfetto, grazie, grazie per il messaggio. Poi saluto Fabri che ha voluto mandarci un messaggino audio, allora aspetta solo un secondo che facciamo così, ecco qua.
1: Caro Ale, qui ti volevo.
0: Grazie Fabri.
1: A me capita quando sento gli Engel dei Rammstein, sì, parto a ballo. Saluti dal Portogallo.
0: Grazie.
1: Ciao.
0: Ciao, un abbraccio. Poi salutiamo chi dice: ciao Valerio, ho visto il caldo, mi metteresti il pezzo Spiagge di Renato Zero? Grazie, ti auguro una buona giornata, un bacione, Marusca da Locarno. Perfetto Marusca, grazie. Quindi evidentemente questa è la tua canzone che praticamente quando la senti alzi il volume, perché Spiagge di Renato Zero è veramente un classico, quando inizia con quell'inizio davvero molto particolare. Beh, intanto noi mettiamo una canzone dei White Town che ci portano intorno agli anni 90, credo 97 più o meno.

0: Questa è Radio 3i. Con i saldi di Manor fino al 70% di sconto su molti articoli. Ora da Manor e su manor.ch.
1: Dai più valore al tuo brand. Scegli Style Lab Design. Non il solito merchandising. Prodotti, accessori e abbigliamento dall'alto design estetico e funzionale. Pensati per rendere esclusivi i tuoi regali aziendali. Style Lab Design. Progettiamo esperienze attorno al tuo brand. Scegli la tua experience su stylelabdesign.com.
2: Gioca i mondiali al Casinò Admiral di Mendrisio. Dall'11 giugno al 19 luglio prova a pescare il pallone Admiral per vincere buoni gioco da 200 franchi. Inoltre, non perdere l'occasione di scattare una foto con la Coppa del Mondo. Admiral, The Art of Gaming.
3: Ristorante Grotto Serta, mangi bene, stai concerta.
4: Immergiti nella nuova cantina Giro di Vite e nella rinnovata Sala Camino, tecnologicamente all'avanguardia, con monitor da 85 pollici per le presentazioni e ben insonorizzate per lo streaming per i tuoi eventi fino a 18 persone. La cantina Giro di Vite, grazie ai tavoli modulabili, è perfetta per aperitivi in piedi, degustazioni guidate e cene intime.
5: La più attesa, la più discussa, la più sportiva. La nuova RS5 è finalmente arrivata. Scoprila con noi il 25 giugno presso lo showroom Tognetti Auto di Gordola. Una serata di gala tra selezione di vini e cucina contemporanea in un'atmosfera davvero esclusiva. Info e registrazione su www.tognetti.ch.
6: Al ristorante Panoramico, il protagonista è il risotto. Creazioni raffinate, ingredienti selezionati e un menù degustazione esclusivo. Prenotate su www.ristorantepanoramico.ch. Vi aspettiamo ogni sera dal martedì alla domenica presso il boutique hotel La Rocca, in via Ronco 61 a Porto Ronco. Grandi risotti, emozioni e un panorama sul Lago Maggiore che toglie il fiato. Via Ronco 61, Porto Ronco, Ascona.
7: Radio 3i, dove batte il cuore.

Prince con la sua canzone con intitolata Kiss, forse tra le più famose in assoluto per quanto riguarda questo artista, che comunque ci ha lasciato veramente in eredità un sacco di bei pezzi. Allora, torniamo a noi, perché insomma vi stiamo chiedendo a voi qual è il brano che appena parte alzi il volume a palla proprio. Volevo salutare chi mi dice Start Me Up dei Rolling Stones, fantastico Franco, grazie. Ciao Valerio, la mia canzone da volume altissimo è Child in Time di John Lord Steve Lee, un saluto a te e a tutti. Ok, grazie, capolavoro. Poi, ciao Vale, il pezzo dove alzo la musica a palla è indubbiamente It's Only Love di Bryan Adams e Tina Turner. Me la potresti mettere? Bellissima, grazie, ciao. Perfetto, grazie, vediamo se riusciamo volentieri. Poi tra l'altro credo che passi già quel pezzo lì di tanto in tanto, quindi magari se riusciamo volentieri, dai. Poi, saluto chi dice, Patricia che dice questa è quella che mi fa alzare il volume ed è Patrick Hernandez con Born to be Alive. Insomma, qui si parla di musica dance del passato, di fine anni 70, primi anni 80, quel periodo lì. Intanto Maria Gadu che riapprezziamo con questa Shimbalaye.

l'energia dei Van Halen, questa grande canzone intitolata Jump nel nostro appuntamento. L'aggiornamento viabilità piuttosto importante, perché sulla A2 la galleria del San Gottardo è stata chiusa in entrambe le direzioni perché c'è stato un incidente, e restano code a partire da Vassene in direzione del Ticino e a partire da Quinto in direzione nord. L'entrata di Airolo è chiusa in direzione della galleria e la corsia preferenziale Cupra è aperta. Inoltre sulla A13 nei Grigioni, tra Pian San Giacomo e San Bernardino in entrambe le direzioni, causa veicoli in avaria, l'autostrada è momentaneamente chiusa, quindi ci sono dei problemi legati un po' alla viabilità un po' ovunque. Vi terremo comunque aggiornati nel nostro appuntamento informativo che andrà in onda tra poco. Ora Gianni Morandi con Alessandra Amoroso.

0: Questa è Radio 3i. Da New It Sport ogni giorno vi aspettano nuove proposte per il pranzo. Un menù fresco, vario e sempre diverso, con specialità di carne pensate per una pausa gustosa e piacevole. Qualità, rapidità e sapore. Venite a scoprirci. New It Sport, Campo Pianscairolo, via Garavegia.
1: Ultimi giorni del Summer Deal da Active Fitness. Mantieniti in forma con un allenamento fitness mirato. Con il nostro abbonamento estivo paghi solo 179 franchi per 3 mesi. Allenati in più di 120 centri in tutta la Svizzera. Active Fitness offre una gamma completa di prestazioni per il tuo allenamento. Forza, resistenza, corsi di gruppo, wellness e spazio bambini. Summer Deal con Active Fitness a soli 179 franchi. activefitness.ch. Prendila sportivamente.
2: Sabato 27 giugno da Di Leo Motors.
3: Alziamo il livello!
2: Scopri in anteprima Cupra Raval.
3: La nuova City Car 100% elettrica dall'alto design e dal carattere sportivo.
2: Passa da Di Leo Motors e tocca con mano l'innovazione della mobilità elettrica firmata Cupra.
3: Ti aspettiamo a Sant'Antonino, via Stazione 2, dalle 11.
2: Vi aspetta un aperitivo offerto.
4: Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.
5: Nel momento del bisogno, meglio scaricarsi del problema.
6: Quando serve una soluzione che ti liberi dai problemi, scegli Caviezel. Sturamento scarichi WC, lavandini, vasche, diagnosi con ricerca guasti, analisi anomalie, pulizia tubazioni, vuotatura pozzi e separatori grassi.
7: Caviezel canalizzazioni a Quartino. Info e contatti caviezel.swiss.
8: Ora siamo anche a Lugano Paradiso.
9: Sono le 13:58.
0: Ticino News.
10: Alessandro Cocca al microfono. Lunedì le riserve di neve e ghiaccio accumulate durante l'inverno dai ghiacciai svizzeri saranno totalmente esaurite. Ciò significa che da quel momento i ghiacciai ricominceranno a perdere massa. L'allerta arriva dall'Istituto Federale di Ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio. Laura Zucchetti.
11: È un andamento definito preoccupante quello rilevato in Svizzera per lo scioglimento dei ghiacciai, un andamento che segue da vicino quello registrato nel 2022, il peggiore fino ad oggi nella Confederazione. L'Istituto Federale di Ricerca per la Foresta, la Neve e il Paesaggio avverte: da lunedì i ghiacciai ricominceranno a perdere massa, avendo esaurito le riserve di neve e ghiaccio accumulate durante l'inverno. Quanto alle cause, spiegano gli esperti, esse sono da ricondurre agli spessori del manto nevoso e ai minimi storici nel mese di aprile, alla polvere sahariana di marzo e all'ondata di calore in corso. Ha un nome ben preciso il momento in cui un ghiacciaio perde l'intera riserva di neve e ghiaccio accumulato nell'inverno ed è Glacier Lost Day. Finora questo giorno era accaduto prima solo in un'occasione, nel 2022 appunto, l'annus horribilis da questo punto di vista in Svizzera. Era stato il 26 giugno, in anticipo dunque di 3 giorni rispetto a quest'anno. In quell'anno i ghiacciai avevano perso circa il 6% della loro massa nell'arco di un solo anno, un record assoluto dall'inizio delle misurazioni in Svizzera nel 1864.
10: Installare etilometri pubblici nei punti strategici di Bellinzona per prevenire la guida in stato di ebbrezza, lo chiede una mozione della sinistra che punta a offrire ai cittadini uno strumento per verificare il proprio tasso alcolemico. I promotori citano il modello francese, dove misure analoghe avrebbero contribuito a ridurre gli incidenti mortali. In Germania il Tribunale regionale di Magdeburgo ha condannato al carcere a vita l'autore della strage con l'auto sulla folla al mercatino di Natale. Il 51enne medico di nazionalità saudita provocò la morte di 6 persone e il ferimento di altre decine nell'attacco a bordo di un'auto avvenuto il 20 dicembre 2024. Il governo venezuelano sembra aver revocato le restrizioni sull'uso dei social media per i suoi cittadini dopo il terremoto. Alcuni cittadini sono riusciti a utilizzare X, bloccata per quasi 2 anni dal governo Maduro. La decisione è giunta dopo che i funzionari delle Nazioni Unite in Venezuela avevano chiesto al governo di allentare le restrizioni affinché le persone potessero accedere a informazioni salvavita.
12: Questo appuntamento è offerto da AMAG, il vostro specialista Skoda in riparazioni di carrozzeria e verniciatura.
13: L'infotraffico.
10: Prudenza sulla 13 Trascone, la galleria Mapo Morettino in direzione di Locarno a causa della presenza di oggetti sulla strada. Sulla 2 la galleria della San Gottardo è chiusa a causa di un incidente, restano code ad entrambi i portali. Chiusa anche la 13 nei Grigioni tra Pian San Giacomo e San Bernardino a causa di un veicolo in avaria.

Una bella collaborazione di qualche anno fa tra Estelle e Kanye West, la canzone American Boy. Tutto questo è un'apertura della terza ora del nostro appuntamento di oggi, di questo venerdì che stiamo trascorrendo insieme. Dai, vi sto accompagnando a quello che è il pomeriggio, così perlomeno per quelli che magari stanno lavorando, sono le ultime ore di lavoro, quindi vi accompagniamo e cercheremo ovviamente di fare in modo che tutto vada alla grande facendovi sentire la nostra musica. Per esempio c'è una bella canzone dei Queen.

Ai ai ai ai ai, come dice Samurai J in questa sua canzone intitolata Ossessione nel nostro appuntamento di oggi. Allora, quali sono i programmi per il vostro weekend? Magari fatecelo sapere, cioè nel senso che ci raccontate, oppure se avete un appuntamento da pubblicizzare, mandateci magari, che ne so, due parole dicendo che cosa c'è da fare e che noi faremo un po' da vetrina, anzi da altoparlante, da cassa acustica, così almeno tutti sapranno, insomma, che c'è quella manifestazione lì. Se volete raccontatecelo, da e voi dove sarete impegnati, che cosa farete durante questo weekend. Un po' una specie di agenda, insomma, con le cose da fare nel weekend, in maniera che tutti possano partecipare poi in fondo, no?

0: Ciao gente della radio, ecco. Ciao. Questa è una che ti fa voglia di alzare il volume.
1: Ecco.
0: Buona giornata a tutti, buon fine settimana. Ciao Chiarella.
1: Ciao Chiarella, grazie per il messaggio. Effettivamente non era riferito alla canzone di Gaia, Bossa Nostra, ma a quella di Maria Gadù, che abbiamo messo prima, Shimbalaya. Ma più o meno ci siamo, dai, in qualche maniera. Molto bella anche questa di Gaia che stiamo sentendo in queste ultime settimane. Poi parla di cachaça, che sono andato a vedere che cos'è, non sapevo sinceramente. È un acquavite che è molto comune in Brasile. Va bene, dai, torniamo a noi. Volevo salutare chi dice: domani addestramenti Raya, domenica Raya il cane. Sì, perché stavamo chiedendovi quali sono i vostri programmi per il fine settimana e ce li state un po' raccontando. Dicevamo: domani addestramenti Raya, domenica relax dopo le ultime due a cucinare per 20 invitati. Aiuto, beh, quando sono 20, sono veramente tanti, direi.
2: Questa è Radio 3. Telesuona.
3: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
4: Con i saldi di Manor fino al 70% di sconto su molti articoli. Ora da Manor e su manor.ch.
5: Momento giusto per salire sulla tua nuova Citroën. Fino al 30 giugno nei concessionari Citroën Ticino ti aspettano 1000 franchi di vantaggio supplementari sulla tua prossima Citroën. Comfort, tecnologia e stile con 1000 motivi in più per provarla subito. Passa ora dal tuo concessionario Citroën Ticino e scopri l'offerta.
6: Promozione valida su veicoli acquistati e immatricolati entro il 30 giugno, esclusi modelli a prezzo netto.
7: Vediamo se indovini. Dal 1914 realizziamo superfici che durano nel tempo. Ci conoscono per la posa a regola d'arte. Puoi scegliere solo le piastrelle oppure un servizio completo. Chi siamo? Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914. Ti aspettiamo nel nostro showroom a Balerna.

Beato Vino. C'è un vino per ogni momento, persona e storia. Dalle vigne italiane al mondo, trovi qualità a prezzi per tutti. Assaggi, scopri, scegli e per condividere l'esperienza, degustazioni fino a 10 persone. Beato Vino. Ogni sorso racconta qualcosa. Ti aspettiamo in via Turconi 9, Mendrisio.

La voce di Ed Sheeran, la canzone quella intitolata Shape of You. Beh, però se dobbiamo ricordare un artista che tra i tanti è venuto fuori alla grande dal 2010 in poi, sicuramente Ed Sheeran è uno di questi, insomma, con tanti singoli che ci ha regalato, tante collaborazioni importanti, quindi complimenti. Allora, aggiornamento sulla viabilità, ricordiamo che sulla A2 la galleria del San Gottardo è stata chiusa in entrambe le direzioni causa di un incidente. Restano code a partire da Vassen in direzione del Ticino e a partire da Quinto in direzione nord. L'entrata di Göschenen e Airolo sono chiuse in direzione della galleria, la corsia preferenziale Cupra è aperta. Infine è chiusa anche la A13 nei Grigioni tra Pian San Giacomo e San Bernardino in entrambe le direzioni a causa di un veicolo in avaria. Insomma, diversi problemi che riguardano la viabilità, comunque vi terremo costantemente aggiornati su quello che è appunto il traffico. Nel caso ci fossero altre cose che non abbiamo detto, fatecele sapere voi sempre tramite WhatsApp. Intanto con noi c'è Cesare Cremonini, che riapprezziamo con la sua Alaska Baby.

È stato uno dei tormentoni dell'estate di qualche anno fa, questo di DNC con Nicki Minaj. La canzone era Kissing Stranger, che così abbiamo ritrovato nel nostro pomeriggio, l'ultima parte di quello che è così la pausa pranzo di questo venerdì che stiamo trascorrendo insieme, sino alle 15, e poi dopo arriverà Luchino a continuare il nostro pomeriggio. Ci sono anche i Negramaro che ci ripropongono un loro classico, anche qui torniamo indietro al 2012, quando ci cantavano Ti è mai successo?

0: Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match, hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.
1: Sapevi che Midsommar viene festeggiato ogni anno in grande stile in Svezia? Da IKEA c'è ora il Midsommar Sale. Scopri fino al 28 giugno tante fantastiche offerte e in più i soci IKEA Family hanno il 10% di sconto extra. Non vediamo l'ora di vederti. IKEA.
2: Devi stampare mai finito le cartucce? A Lugano scegli tonnere cartucce Reuse EcoStore. Qualità e risparmio con un occhio di riguardo per l'ambiente. Vieni a trovarci in negozio in via Lambertenghi 2. Saremo felici di soddisfare ogni tua esigenza di stampa. EcoStore. Reuse is the future.

0: propri a tutti, popolare anche nel prezzo. Fritti veramente deliziosi, padellini da condividere, tutti farciti. Quartiere Maghetti, Lugano.
1: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura.

I Bee Gees con noi, questa Night Fever che rimane uno dei classici di quel periodo, con questo modo di cantare che solo loro riuscivano a fare in qualche maniera, insomma, questo falsetto davvero particolarissimo. E c'è un altro aggiornamento viabilità, oggi sono tanti gli aggiornamenti viabilità, c'è un problema alla galleria Vedeggio Cassarate tra la A2 e Lugano Nord e Comano in entrambe le direzioni, problemi di traffico perché c'è un veicolo in avaria, la corsia di destra è momentaneamente bloccata, l'autostrada Lugano Nord, problemi di traffico appunto a causa di limitazioni del traffico, insomma diversi problemi che riguardano un po' la viabilità un po' ovunque, nel caso ci fossero altre cose che non abbiamo detto, come al solito segnalatecele voi. Intanto ci sono Colapesce di Martino con questa musica leggerissima, questo era un festival di 2020, 21, insomma quel periodo lì, ce lo riascoltiamo.

Con la pesce di Martino e la loro canzone, quella intitolata Musica Leggerissima, un altro dei successi per quanto riguarda il duo che in passato ci ha regalato questo pezzo e tanti altri, ovviamente. Adesso c'è anche il singolo di Con la pesce da solo. Va bene, grazie per essere stati con noi, vi abbraccio, vi auguro una buona continuazione di pomeriggio, perché arriva Luchino tra pochissimo. Se vorrete io sarò ancora qui domenica mattina, ci risentiremo tra le 9:30 con la Little Italy, quindi ci faremo compagnia. Vi abbraccio, altrimenti comunque ottimo weekend a tutti. Ciao!

0: Questa è Radio 3i. Radio 3i. Tele suona. Radio 3i. Il caldo è arrivato? Da Brico trovi il fresco al prezzo che non ti aspetti. Condizionatore Lari 8000 BTU a soli 239 franchi invece di 349. E per ogni esigenza, ventilatori a partire da 26 franchi 90. Vieni a scoprire il nostro vasto assortimento, le offerte non durano per sempre. L'estate si affronta con il clima giusto. Ti aspettiamo nei nostri negozi Brico oppure su bricoshop.ch.
1: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
2: Hai subito danni da grandine? Non aspettare! Carrozzeria Cell System, riparazione veloce e sostituzione cristalli immediata. Preventivi gratuiti, assicurato o non assicurato. Abbiamo la soluzione giusta per te. Cell System, centro riparazioni grandine. Da oltre 30 anni al tuo fianco, via San Gottardo 28, Coldrerio. Cell System.
3: Domenica 21 e 28 giugno, gusto e divertimento vi aspettano allo Swiss Diamond Hotel di Vico Morcote. Dalle 12 alle 15 lasciatevi conquistare da un ricco brunch sul lago e dalle 15 alle 18 la giornata continua con DJ set e cocktail a bordo piscina. Swiss Diamond Hotel 091 735 0000.
4: Una stampante per ogni scrivania? Chissà che costi tra toner, consumabili e gestione. Con Palo Alto semplifichi il parco stampanti con soluzioni professionali e servizi costruiti sulle tue esigenze. Centralizza le stampe, riduci i costi, migliora la sostenibilità. Palo Alto! Scopri la promozione pensata per la tua azienda. Chiamaci subito.
5: La grandine ha colpito il tuo camper e non sai a chi rivolgerti? Contatta SCS Camper a Cadenazzo. Ricambi e riparazioni eseguiti a regola d'arte. Non accettare una semplice liquidazione. Ci occupiamo noi del sinistro con la tua assicurazione, periziando il tuo camper in maniera impeccabile. SCS Camper a Cadenazzo. Il tuo camper come nuovo.

0: Buon pomeriggio alle 14.58.
1: Ticino News.
2: Ben ritrovati da Barbara Venneri. La Posta taglia fino a 41 posti di lavoro presso l'unità dei servizi digitali. Lo comunica il sindacato Transfer, criticando questa decisione che considera contraddittoria. Giorgio Doninelli.
3: Dal 2024 la Posta sta cancellando diverse centinaia di posti di lavoro a livello di gruppo. Ad affermarlo in una nota è Transfer, rendendo noti altri tagli che riguardano l'unità Digital Service. In questo settore si prevedono fino a 41 licenziamenti divisi in due fasi. La prima toccherà 24 persone al 1 settembre 2026, la seconda circa 9 il 1 gennaio dell'anno prossimo. Il sindacato precisa che solo una decina di specialisti dovrebbe rimanere in azienda per preservare il loro know-how in vista di un eventuale progetto di successione. Il fattore scatenante? La prevista rinuncia alla cartella informatizzata del paziente, ma la Posta ha un bisogno urgente delle loro competenze per la futura cartella sanitaria elettronica, precisa la presidente di Transfer, Greta Ghisin, dichiarando che questa è una mancanza di visione a lungo termine. I sindacati e il personale sono ora coinvolti in una procedura formalizzata. Il periodo di consultazione è iniziato ieri e terminerà il 10 luglio.
2: La sicurezza del traffico merci su rotaia, la tassa di transito per chi attraversa la Confederazione senza fermarsi. Si è parlato anche di questo alla riunione di Comitato Misto Svizzera-Unione Europea. La delegazione elvetica ha illustrato le misure di sicurezza adottate dopo l'incidente avvenuto nella galleria di base del San Gottardo e infine ha informato i rappresentanti europei del balzello approvato dalle Camere federali. Il 26 giugno, cioè oggi, ricorre la giornata mondiale contro la droga. L'iniziativa delle Nazioni Unite è anche l'occasione per Radix Svizzera Italiana per ripercorrere gli sforzi effettuati nella lotta agli stupefacenti e alle dipendenze, sforzi che sono passati soprattutto tramite le campagne che prevedono la partecipazione dei giovani stessi. Sentiamo il direttore Marco Coppola.
4: Le nostre attività partono dalla promozione della salute, arrivano alla prevenzione di dipendenza con diverse attività in cui cerchiamo il più possibile di far partecipare i nostri destinatari, il più possibile soprattutto i giovani, quindi ad esempio attività di peer education nelle scuole, quindi i giovani vengono formati da noi per poi moltiplicare i messaggi di prevenzione ad altri giovani, ma anche attività di rete come la rete delle scuole che promuovono la salute, che oggi conta almeno 30 scuole nel nostro cantone che attivamente si occupano di questi temi, e anche il label It's Ready, che invece è rivolto agli organizzatori di eventi che hanno a cuore la salute dei giovani e quindi si occupano di adottare misure di sensibilizzazione e di protezione della gioventù.
2: In chiusura, a causa dell'allerta canicola di grado 4, viene annullata la festa del pesce fritto di lago prevista per lunedì a Caslano. Stando a una nota, la decisione è stata presa con l'obiettivo di tutelare la salute e la sicurezza di tutti i partecipanti e dell'organizzazione. Le temperature eccezionalmente elevate e le condizioni meteorologiche previste potrebbero infatti comportare dei rischi legati al caldo intenso.
1: Questo appuntamento è offerto da Zurich, Agenzia Generale, Michele Panarelli, Lugano. L'infotraffico.
2: Via Swiss ci segnala traffico fortemente rallentato tra Gravesano e Bioggio e poi traffico bloccato per 4 km in autostrada in direzione nord tra Quinto e l'area di dosaggio di Airolo. Inoltre, sempre via Swiss ci segnala un incidente alla galleria del San Gottardo e il tunnel è dunque chiuso in entrambe le direzioni.
1: Questo appuntamento è offerto da Garage Golena. La tua Toyota Family. Previsioni del tempo.
2: Oggi in prevalenza soleggiato con basse quote, temperatura massima attorno ai 33 gradi.
1: Radio 3 ti presenta
5: Granita.
0: Oh yes, buon pomeriggio, buon venerdì, c'è Luca Ventura al microfono per le prossime tre ore in forma un po' eccezionale, nel senso che ci siamo sentiti per un paio d'orette. Oggi allunghiamo, però le allunghiamo in maniera piacevole, deve essere una cosa che possa anche regalarvi qualcosina, quindi abbiamo tre pacchetti di figurine da darvi, pacchetti che tra l'altro hanno già tutto il master set, parola che magari qualcuno non conosce ma che in gergo significa hai completato tutto l'album, quindi è una meraviglia. Da questo punto di vista ci siamo, vediamo la possibilità di avere l'album delle figurine di Radio 3i, che poi in realtà è più un poster, con tutte le figurine degli speaker, ambitissimo tra l'altro, c'è gente che fa botte per avere tutte le figurine, no non è vero, non è vero, non istighiamo alla violenza, assolutamente no, anche perché ne abbiamo veramente tantissime da darvi, però abbiamo sicuramente tantissima musica da farvi ascoltare, quindi veloci, veloci, veloci, però... Partiamo con un po' di relax, c'è Mika.

Relax, ma quanto tempo è passato da questo disco? Tanto, tanto, tanto. Noi le riselezioniamo per voi e le abbiamo scelte in questo venerdì 26 di giugno. Come allo stesso modo scegliamo anche Paul Russell, si chiama High Maintenance.

Summer of 69. Che disco questo di Bryan Adams. Nel pomeriggio di Radio 3, quello di Granita, in maniera un po' più dilatata, perché siamo partiti dalle 15, arriveremo fino alle 18. E mi è venuta una curiosità, così sono andato a vedere tramite ChatGPT nel 69 quanti gradi c'erano dalle nostre parti. E sai che cosa mi ha detto ChatGPT? Che le rilevazioni storiche del tempo riportano che a giugno, quindi diciamo che nel complesso va bene, cioè non c'è una stima proprio per il 26 di giugno, ma mi dice che di notte c'erano circa 13-16 gradi, 13-16 gradi, e la massima diurna probabilmente era intorno ai 25-28 gradi. Fate voi i calcoli, fuori ce ne sono solo 38 in questo momento. Forse un pochino è cambiato un po' il clima? Ci sta, effettivamente, se me lo riporta anche ChatGPT, la fonte comunque è attendibile, quindi possiamo fidarci. Parliamo invece di musica, perché questa non è solo una canzone, quella di Bryan Adams, Summer of 69, ma in realtà, tra l'altro, voi secondo me pensate, voi, non è che vi sto incolpando, ma tanti pensano che parla magari dell'estate, proprio di quell'anno lì, io stesso fino a poco tempo fa, ma il significato è ben complesso, perché parla un po' di nostalgia, di quella nostalgia che hai per la giovinezza, le prime band che si è passato Bryan Adams, e poi il primo amore e il sogno che diventa veramente musicista, che si plasma a musicista. Va bene, questa è la storia che abbiamo raccontato a livello musicale, la storia che abbiamo raccontato anche a livello climatico. Ora secondo me possiamo tornare sul focus delle canzoni attuali più nuove. Lady Gaga e Doechii è Runway.

0: L'estate di Radio 3i.
1: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino. Fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
2: È il momento giusto per la tua nuova BMW. Da Emil Frey, Lamone e Balerna trovi vetture nuove dimostrative in pronta consegna con un vantaggio esclusivo. Le ruote invernali originali sono in omaggio e su vetture selezionate approfitta di un vantaggio fino al 3% sul prezzo di listino. Offerta valida fino al 30 giugno. Ti aspettiamo da Emil Frey, Lamone e Balerna.
3: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
4: Dai più valore al tuo brand. Scegli Style Lab Design. Non il solito merchandising. Prodotti, accessori e abbigliamento dall'alto design estetico e funzionale. Pensati per rendere esclusivi i tuoi regali aziendali. Style Lab Design. Progettiamo esperienze attorno al tuo brand. Scegli la tua experience su stylelabdesign.com.
5: CineTour è tornato! Oltre 100 proiezioni di cinema all'aperto offerte durante tutta l'estate. Goditi i migliori film dell'ultimo anno in location spettacolari del Canton Ticino. Non perdere nessuna serata. Scopri tutto su cinetour.ch.
6: Ehi, ma questa è davvero una Panda?
7: Certo, è la nuova Fiat Grande Panda. Non solo più grande, ma grandiosa. E ora già a partire da 14.990 franchi. E in più, 5 anni di garanzia sulle auto in pronta consegna. Cosa aspetti? Sali a bordo e provala ora dai tuoi partner Fiat di fiducia, Nuova Garage Giorgio a Cadenazzo e Bertoni Automobili ad Ascona.
8: Questa settimana alla Migros 30% sulle fettine di pollo Optigal 100 grammi a soli 2,30. Scopri di più su migros.ch.

E invece ci siamo incontrati, io e te, io e Fabri Fibra, a Lugano, me lo ricordo, tipo 4, ormai sono passati 5 anni, e io aprii il suo concerto in piazza, davanti al LAC praticamente, è stata un'emozione incredibile. Vabbè, ricordi che mi porterò dietro per tutta la vita. Stavo pensando a te, questo disco che è stato un successo nel 2017, l'abbiamo ritrovato nel pomeriggio di Granita. Intanto volevo chiedervi come state, se va tutto bene là fuori, lo so, fa tanto caldo, bevete tanto, questo è l'unico consiglio che posso darvi, e soprattutto cercate di non tenere l'aria condizionata troppo bassa, perché se la abbassate sotto una certa soglia, in teoria dovrebbe essere 6-7 gradi in meno massimo rispetto alla temperatura attuale, quindi se la mettete a 18 sprecate energia e funziona anche male, e poi vi ammalate, vi fate del male voi, ok? Non voglio fare il bacchettone, però mi sentivo di dare questo consiglio. Tu lo sai invece che è arrivato uno studio in questi ultimi giorni, che è risultato di uno studio pubblicato sul Journal of Evolutionary Biology, che è condotto dall'Università del Queensland su quasi 10.000 partecipanti, e questa ricerca ha mostrato degli uomini con diversi gradi di barba. C'erano degli uomini rasati, uomini con barba corta e qualcuno con barba piena, e chiedendo un po' alle partecipanti di valutarli in termini di attrattività per relazioni brevi o lunghe, il risultato, sapete qual è? Che la barba corta vince per le avventure, quindi la barba piena vince per le relazioni serie, mature, mentre gli uomini con la barba piena sono più affidabili e capaci di investire in una relazione stabile. Però questo studio cita anche un dettaglio molto interessante: se troppi uomini intorno a te hanno la barba, questo effetto un po' si riduce, quindi la rarità, in altre parole, aumenta l'attrattività, e ha proprio un nome questa cosa, si chiama frequency dependence. Quindi, in sostanza, in altre parole, per chi non avesse capito, se il tuo ragazzo porta la barba lunga, la scienza dice che hai scelto abbastanza bene. Se invece la porta corta, probabilmente è solo molto affascinante, però non dovresti spingerti più in là di così. Ora, dopo aver letto questo lo studio, non dovrei più tornare a casa, perché ho la barba corta, quindi sono da un'avventura e basta. Vabbè, teniamo lo studio lì, magari non prendiamolo troppo seriamente, eh?

Questo disco arriva direttamente dalla vostra radio, che è Radio 3, i Backstreet Boys, As Long As You Love Me. Buon pomeriggio, quello di Granita è il nome che abbiamo dato a queste tre orette che passeremo insieme tra consigli vari, qualcuno l'ho già dato, l'ho dispensato poco fa, su condizionatori, temperature da mantenere, qualcuno è già ben fornito, tre pinguini nella stessa stanza.

0: Invitation to the Dance Floor, Beats and Styles. Bello questo disco, dai ritmi decisamente anni 2000, che abbiamo ritrovato quest'oggi per accompagnarvi nelle vostre giornate, nel vostro venerdì pomeriggio, qualsiasi cosa voi stiate facendo. Piccola pausa di consigli vari, sempre molto utili, e poi torniamo con un classicone degli anni passati.
1: Radio 3 d'estate.
2: Ehi, ma questa è davvero una panda?
3: Certo, è la nuova Fiat Grande Panda. Non solo più grande, ma grandiosa. E ora già a partire da 14.990.

0: Francesco e Automotive Bernasconi a Savosa.
1: New Hit Sport è il posto ideale per pranzo, cena ed eventi personalizzati con DJ set, specialità di carne, cucina curata, ampi spazi e zona riservata. Con la bella stagione, area ristoro e buvette durante gli eventi Football Club Paradiso. New Hit Sport, campo Pian Scairolo, via Garavegia. Vi aspettiamo!
2: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
3: Ristorante Grotto Serta, mangi bene, stai pur certa.
4: Sulla splendida terrazza sotto il pergolato, dal rinnovato reparto griglia in funzione tutto l'anno, costine, puntine, ribai e le carni più pregiate.
3: Ristorante Grotto Serta, mangi bene, stai pur certa.
5: La grandine ha colpito la tua auto? Nessun problema! Da Autotris ripariamo i danni da grandine in modo rapido e professionale, riportando la tua vettura come nuova. Affidati all'esperienza della tua carrozzeria di fiducia a Lamone. Autotris, qualità, precisione e servizio al tuo fianco. Chiama subito e riparti senza pensieri. Autotris, la grandine passa, la qualità resta.
6: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
7: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
8: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la pellicola è fatta bene, la voce si sparge. PPF Car Wrapping, decorazioni e oscuramento vetri. Proteggi o cambia colore alla tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.

Ingegnere, buongiorno. Ma dico così perché lui era un ingegnere del suono. Parlo di Alan Parsons, che insieme agli Alan Parsons Project aveva creato un po' di anni fa questa Eye in the Sky. Lui che lavorava agli Abbey Road Studios, che sono tra gli studi più importanti al mondo e ricchi soprattutto di storia. La storia della musica raccontata qui su Radio 3 nel pomeriggio di Granita, dove raccontiamo anche com'è la situazione del traffico. Mi duole dirlo, ci sono diversi disagi partendo dalla A2, però questa è l'unica segnalazione positiva. La galleria del San Gottardo è stata riaperta in entrambe le direzioni. Restano comunque code a partire da Amsteg in direzione del Ticino, a partire da Quinto in direzione nord. Le entrate di Göschenen e Airolo sono chiuse in direzione della galleria, mentre la corsia preferenziale Cupra al momento è aperta. Sullo stesso tratto però segnaliamo un veicolo in fiamme tra Quinto e l'area di servizio del Gottardo Sud, pertanto la corsia di sinistra è chiusa. Ci sono però forti rallentamenti anche alle nostre latitudini sulla 2 tra Lugano Nord e Lugano Sud in direzione di Chiasso, sulla A24 da Mendrisio verso Stabio e da Gravesano verso Ponte Tresa su più tratti, soprattutto per chi scende a Lugano lungo la via Besso. Dentro

La cura per me, Giorgia, questo disco dell'anno passato, davanti a tanta omologazione ci sta ascoltare una voce pura e talentuosa come quella di Giorgia. Alla fine, a concludere quest'ora, la prima del pomeriggio di Granita, lo facciamo con un classico d'eccellenza dal 1998. Qualcuna sarà anche felicissima di immaginare Lenny Kravitz. I belong to you. You are-

0: L'estate di Radio 3. Radio 3.
1: Ciao Marco, tutto bene?
2: Mica tanto, dopo la grandine di stanotte la mia auto è rovinata.
1: E allora vai da Cell System, la nuova carrozzeria e centro riparazione grandine certificata ISO 9001.
3: Carrozzeria Cell System.
2: Grazie amica mia, questa sì che è musica per le mie orecchie.
3: Cell System.
4: A Coldredio, via San Gottardo 28.
5: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
6: Marino Bernasconi.
5: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
7: Con i saldi di Manor fino al 70% di sconto su molti articoli. Ora da Manor e su manor.ch.
8: Stampare, scansionare, condividere documenti. Oggi tutto deve essere più semplice. Con Palo Alto scegli stampanti moderne e sicure, integrati con i tuoi processi digitali e supportate da servizi personalizzati. Tecnologia e assistenza con oltre 30 anni di esperienza al fianco delle aziende.
9: Palo Alto.
8: Scopri di più sul nostro nuovo sito paloalto.swiss.
10: Gioca i mondiali al Casinò Admiral di Mendrisio. Dall'11 giugno al 19 luglio prova a pescare il pallone Admiral per vincere buoni gioco da 200 franchi. Inoltre, non perdere l'occasione di scattare una foto con la Coppa del Mondo. Admiral, The Art of Gaming.
11: È ora di ripitturare i muri di casa, che dici amore?
12: Direi di sì e
11: trascurati, li abbiamo decisamente trascurati.
12: Certo, ma
11: travolto di idee? Anche io! Stavo pensando infatti che vorrei cambiare, magari un color vino oppure un color...
12: Sì, va bene, e
11: tranne il giallo, lo so, hai uno strano rapporto con il giallo.
12: Trapletti Pittori, chiama la Trapletti Pittori.
11: Ah, quella della Vanessa Trapletti!
12: Sì, fanno la consulenza e il preventivo gratuiti sul posto e hanno anche uno showroom a Coldrerio.
11: Davvero?
12: Sì, chiama la Trapletti Pittori.
13: Sono le 15:58.
0: Ticino News.
14: Ben ritrovati da Barbara Venneri. Terremoto in Venezuela, si aggrava ancora il bilancio delle vittime. La presidente Delcy Rodriguez ha annunciato 589 morti a causa delle due scosse ravvicinate avvenute due giorni fa. I feriti invece sarebbero quasi 3.000. Salveremo coloro che sono ancora intrappolati, ha affermato Rodriguez. Intanto risultano ancora oltre 50.000 persone disperse sul sito web venezuelano creato dopo l'evento sismico. Il portale permette di condividere i dettagli e l'ultima posizione dei propri cari. E tra le città più colpite c'è La Guaira, comune marittimo a pochi chilometri da Caracas. Noi abbiamo raggiunto Rafael, di lì originario, anche se ora non abita più in Venezuela. Ci ha raccontato cosa si prova a vedere la propria città in ginocchio.
15: Moltissimo dolor, primo perché stiamo fuera de Venezuela y mucho sentimiento porque
16: moltissimo dolore. Primo perché siamo lontani dal Venezuela e abbiamo molta difficoltà nell'aiutare la popolazione e molta tristezza perché un ragazzo di La Guaira con il quale ho passato la mia infanzia ha perso la vita. Parte del dolore è non poter essere lì in questo momento perché vivo in Cina praticamente da 14 anni, non solo io, ma anche mia moglie e le mie due figlie, quindi non è semplice prendere in poco tempo e rientrare a Caracas, però sono lì con il cuore e con la speranza di poter aiutare la mia famiglia, i miei amici e la gente in generale.
14: Andiamo in Svizzera. Il contributo federale ai costi per le Olimpiadi invernali 2038, limitato a 200 milioni di franchi, è accettabile dal punto di vista del preventivo. È quanto sostiene la Commissione delle Finanze del Consiglio nazionale. Inoltre viene respinta l'idea di sottoporre la decisione a referendum facoltativo. Secondo la Commissione, l'ammontare del sostegno federale non può essere considerato di ampia portata. Azione di protesta oggi davanti presenti a Palazzo Federale. I dipendenti di Telebilang hanno inscenato un corteo funebre dopo che l'Ufficio Federale delle Comunicazioni ha revocato loro la concessione, una decisione a seguito della quale il gruppo proprietario del canale ha annunciato un licenziamento collettivo. Senza il sostegno statale, infatti, l'emittente di IBN non è più economicamente sostenibile nella sua forma attuale.
0: Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino, a Losone e su bauhaus.ch. L'infotraffico.
14: Rallentamenti in autostrada tra Lugano Nord e la galleria di San Nicolao in direzione di Chiasso, da Gravesano verso Ponte Tresa su più tratti, per chi scende a Lugano lungo via Besso. Per quanto riguarda invece la situazione alla galleria del San Gottardo, al portale sud ci sono 5 km di coda a partire da Quinto, con attese di 30 minuti in direzione di Lucerna. Sullo stesso tratto via Suisse ci segnala un veicolo in fiamme tra Quinto e l'area di servizio del Gottardo Sud, pertanto la corsia di sinistra è chiusa. Nella direzione opposta, tra Vassen e Göschlen, le code sono di 3 km e i ritardi anche in questo caso di circa una mezz'ora.

This Love, il disco dei Maroon 5, 2002 l'anno di produzione e l'uscita, ce l'ascoltiamo da un po' di anni, però è sempre bellissima, sempre affascinante, un po' come la nostra radio per voi? Beh, speriamo, speriamo di sì. Intanto voi prontissimi, perché in quest'ora si regalano le figurine, tra l'altro nell'ora precedente le abbiamo lasciate così un po' in stand by, sai perché? Perché in quest'ora ti regaliamo due pack. Eh sì, e beh certo, il regalo doveva arrivare per forza, quindi si giocherà su WhatsApp e il mio invito è quello di rimanere sintonizzati con un orecchio alla radio, qualsiasi cosa voi stiate facendo, proprio per essere pronti e attivi dal momento in cui noi lanciamo il gioco. Gioco che sarà molto semplice, come al solito. È molto semplice anche l'ascolto, perché in questo caso ti regaliamo la nuova canzone di Harry Styles, che è molto forte ma anche leggera, non ti stanca proprio l'ascolto, perfetta secondo me. American Girls.

Un po' di respect, come diceva Aretha Franklin nei suoi anni 60. Questa è Radio 3, buon pomeriggio ancora. Tre canzoni in fila ora, una dietro l'altra, senza interrompervi l'ascolto. Partiamo da qui.

0: Può essere tranquillamente una musica d'attesa, è questa. Sarete collegati con l'interno tra pochissimo. Era comunque Anita, Girl from Rio 2021, a metà tra le tre ascoltate anche Frank Ocean con Lost, e poi all'inizio l'avete sentita, sì, la nuova canzone di Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore.
1: L'estate di Radio 3i.
2: È il momento giusto per salire sulla tua nuova Citroën. Fino al 30 giugno nei concessionari Citroën Ticino ti aspettano 1000 franchi di vantaggio supplementari sulla tua prossima Citroën. Comfort, tecnologia e stile con 1000 motivi in più per provarla subito. Passa ora dal tuo concessionario Citroën Ticino e scopri l'offerta.
3: Promozione valida su veicoli acquistati e immatricolati entro il 30 giugno, esclusi modelli a prezzo netto.
4: Letto. Sedia. Letto, letto, sedia, tappeto, letto, board, sedia, lampada. Fino al 50% di sconto nelle settimane del tratto rosso, Pfister.
5: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
6: Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.
7: La grandine ha colpito la tua auto? Nessun problema! Da Autotris ripariamo i danni da grandine in modo rapido e professionale, riportando la tua vettura come nuova. Affidati all'esperienza della tua carrozzeria di fiducia a Lamone. Autotris, qualità, precisione e servizio al tuo fianco. Chiama subito e riparti senza pensieri. Autotris, la grandine passa, la qualità resta.
8: Questa settimana alla Migros, 30% su tutte le capsule caffè Royale incluso Coffee Bee a partire da 3 pezzi. Scopri di più su migros.ch.

disco del Giova, il più grande spettacolo dopo il Big Bang. Era il 2017, pensavo fosse un po' più vecchiotto, però in realtà mi ha smentito la data che abbiamo scritta qua. Le 16:28 minuti, buon venerdì pomeriggio ancora da Luca Ventura, a metà di queste tre orette che ci hanno affidato per farvi un po' divertire e soprattutto per regalare tanta bella roba. Tra poco lo faremo, però prima ho trovato un articolo sul web che parla di Tokyo. Ne stiamo parlando tanto, ultimamente. Sai cosa si sono inventati? Bellissima secondo me questa roba qua. Chiaramente c'è alla base l'esigenza per combattere un po' il cambiamento climatico e le alte temperature che sta rendendo il Giappone, diciamo, molto rovente, non solamente il Giappone ma tutto il mondo praticamente. Ma i giapponesi, per affrontare queste estati sempre più torride e contenere anche i consumi energetici, hanno inventato questa nuova regola, quindi invitano i dipendenti ad andare al lavoro in magliette e pantaloncini, quindi basta abiti eleganti, cravatte, giacche eccetera eccetera, ma hanno lanciato una versione potenziata del programma Cool Beats, che quindi invita i propri dipendenti pubblici e le aziende a sostituire le giacche e le cravatte con abiti di lino, t-shirt, pantaloncini corti, le polo. Ci sta come cosa, perché sì, bisogna essere sempre impostati, bisogna avere anche un certo tipo di abbigliamento, ma con queste esigenze sempre più che ti mettono sempre di più in ginocchio, bisogna adottare una soluzione, no? Non si può andare in giro con un ventilatore portatile sempre per tutto il giorno, e quindi magliette e pantaloncini potrebbero risolvere in parte questo problema delle alte temperature a Tokyo, ideone dei giapponesi. L'idea invece ora è quella di farvi sentire Sam Smith.

0: nel pomeriggio di Granita su Radio 3 anche Robbie Williams con la sua Supreme. Supreme che ci porta però a giocare con il gioco e vinci estate. Si gioca su WhatsApp, prima la sigla e poi vi spiego le modalità.
1: Questo appuntamento è offerto da Radio 3, il gioca e vinci.
0: E allora con il gioca e vinci in palio due pacchetti di figurine con relativo poster per appiccicarle. Si gioca su WhatsApp, come detto, allo 079-449-9537. La strategia è molto semplice. Ve la dico? Siete pronti? Intanto prendo tempo, così magari qualcuno che sta guidando accosta, riesce a giocare con noi. Magari qualcuno non aveva neanche il telefono sotto mano, per cui in una volta sola regaliamo due pacchetti di figurine, non a te che vinci, cioè ne regaliamo a due persone differenti, quindi probabilità doppia di portarsele a casa. Dovete solamente scrivere: io voglio le figurine di Radio 3, così semplicissimo, io voglio le figurine di Radio 3 e potreste riceverle a casa. Ma quale altra radio ve le regala così in maniera semplice?

0: È il momento giusto per scoprire un nuovo modo di guidare con le occasioni elettriche di Amag. I nostri veicoli certificati prevedono 12 mesi di garanzia sulle occasioni, un certificato indipendente della batteria, 15 giorni di diritto di sostituzione e attualmente un leasing a partire solo dallo 0,6%. Vi aspettiamo presso il centro Amag Occasioni più vicino o su amag.ch. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
1: La tua azienda lavora in digitale, ma la tua stampante è rimasta indietro? Palo Alto ti aiuta a scegliere la stampante ideale, integrata con i tuoi processi digitali, sicura e con scansione avanzata. Scopri i nostri contratti costruiti sulle tue esigenze. Più controllo, meno complessità. Palo Alto. Visita il nuovo sito paloalto.swiss.
2: Il caldo è arrivato? Da Brico trovi il fresco al prezzo che non ti aspetti. Condizionatore Lari 8000 BTU a soli 239 franchi invece di 349. E per ogni esigenza ventilatori a partire da 26 franchi 90. Vieni a scoprire il nostro vasto assortimento, le offerte non durano per sempre. L'estate si affronta con il clima giusto. Ti aspettiamo nei nostri negozi Brico oppure su bricoshop.ch.
3: Tocca a me, vai. Sto pensando a quella cosa tra Chiasso e Lugano che inizia con tra e finisce con i.
4: Ah, la so. Il traffico.
3: No, dai, altro indizio. Ha una fantastica scelta di colori.
4: Ah, la so. Il tramonto.
3: Ma no, vedi che con questa la indovini sicuro. Hanno uno showroom a Coldrerio.
4: E vabbè, ma così è troppo facile.
3: Dai, di là. Trapletti pittori, dai, della Vanessa Trapletti.
4: Io cosa ho detto? Ho detto Trapletti pittori.
3: Chiamala Trapletti pittori.
5: Ciao, sono Luisa Di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
6: Sono il gruppo Corriere del Ticino. Ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità, contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.

di Man at Work, quelli di Who Can It Be Now. L'abbiamo scelta per te, che so che avrai apprezzato. No, parlo in maniera generica, secondo me è piaciuta a tanti. Come questa di Lizzo.

0: Radio 3, il pomeriggio di Granita con il disco di Adele, era Send My Love to Your New Love, 2016, 10 anni dall'uscita di questa canzone. Noi l'abbiamo scelta per concludere anche la seconda ora insieme, ne abbiamo un'altra però da vivere insieme tra poco, l'informazione.
1: Questa è Radio 3, Telesuona.
2: Con i saldi di Manor fino al 70% di sconto su molti articoli. Ora da Manor e su manor.ch.
3: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
4: Stai rifacendo casa? Da Gaffuri trovi tutto per dare forma ai tuoi spazi. Piastrelle, parquet, pietre naturali, soluzioni per interni ed esterni. Da oltre un secolo mettiamo esperienza, qualità e attenzione in ogni progetto, anche nelle manutenzioni e piccole riparazioni. Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914.
5: La più attesa, la più discussa, la più sportiva. La nuova RS5 è finalmente arrivata. Scoprila con noi il 25 giugno presso lo showroom Tognetti Auto di Gordola. Una serata di gala tra selezioni di vini e cucina contemporanea in un'atmosfera davvero esclusiva. Info e registrazione su www.tognetti.ch.
6: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
0: Sono le 16:59.
1: Ticino News.
7: Ben ritrovati da Barbara Venneri. Si aggrava ancora il bilancio delle vittime del terremoto in Venezuela, che ora sfiora i 600 morti, quasi 3.000 i feriti. Il punto con Federico Marino.
8: Salveremo coloro che sono ancora intrappolati, lo ha affermato la presidente venezuelana Delcy Rodriguez, aggiornando la popolazione sulle conseguenze del terremoto che ha colpito il paese. Il bilancio è ancora provvisorio, conta 589 morti e 2.980 feriti. Rodriguez ha anche annunciato la militarizzazione dell'area più colpita dalle due scosse ravvicinate, cioè la zona di La Guaira, città costiera a pochi chilometri da Caracas. Ma sono ancora molti anche i dispersi, oltre 50.000 secondo il sito web creato per le persone scomparse. Lì si possono condividere i dettagli e l'ultima posizione dei propri cari nella speranza di contribuire alle operazioni di ricerca e soccorso in tutto il paese. Dopo l'evento sismico si è espressa l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni delle Nazioni Unite. Secondo l'agenzia, il crollo di edifici e i danni alle infrastrutture essenziali stanno limitando l'accesso ai servizi di base. Infine, il numero degli sfollati è destinato ad aumentare con l'emergere di nuovi danni e con l'evacuazione delle aree più colpite.
7: Un tema che approfondiremo anche a Ticino News ore 18 in conduzione. Troveremo Giorgio Doninelli in studio per qualche anticipazione.
9: Ciao Barbara, buon pomeriggio a tutti. Torneremo anche noi sul terremoto che ha sconvolto il Venezuela con gli ultimi aggiornamenti e alcune testimonianze, ma apriremo l'edizione con la notizia della discesa in campo, letteralmente, visto il video che ha pubblicato sui social di Piero Marchesi, che sarà della partita alle prossime cantonali e correrà per un posto in Consiglio di Stato, una decisione che era nell'aria ma che apre a diversi scenari anche più a lungo termine. Pone nuovi interrogativi sulla collaborazione con la Lega dei Ticinesi. Parleremo anche di giovani e di dipendenze, perché in occasione della giornata internazionale contro l'abuso e il traffico illecito di droghe che ricorre oggi, Radix Svizzera Italiana richiama l'attenzione sull'importanza della prevenzione e dell'educazione. Francesca Facchiano invece si è recata nel Parco delle Gole della Breggia per toccare con mano gli effetti della violenta grandinata caduta caduta sul Mendrisiotto, lo ricorderete, lo scorso 9 giugno. Se i sentieri non sembrano sorprendentemente aver riportato gravi conseguenze, diverso invece è il discorso per la natura limitrofa. E a proposito di Mendrisiotto, stasera a Mendrisio scatta una nuova edizione della Festa della Musica e noi siamo andati a seguire parte degli ultimi preparativi. Vi aspetto tra poco meno di un'ora.
7: Grazie Giorgio, ancora due notizie. La prima riguarda la tragedia di Cramontana. Il presidente della tavola rotonda istituita per affrontare le conseguenze del rogo ha definito i criteri per la selezione dei membri. Saranno rappresentati le vittime e i loro congiunti, nonché i soggetti in grado di contribuire a una soluzione. Tutti i partecipanti dovranno possedere competenze specifiche negli ambiti giuridici interessati. I nomi dovrebbero essere resi noti entro la fine dell'estate. E infine i due reattori nucleari di Beznau sono stati scollegati dalla rete. Secondo il gruppo energetico Axpo, questa misura mira a prevenire un surriscaldamento eccessivo del fiume Are che raffredda la centrale. La temperatura dell'acqua ha raggiunto per la prima volta i 25 gradi. Già nel luglio 2025 i due reattori di Beznau avevano temporaneamente interrotto la produzione di elettricità per lo stesso motivo.
3: Questo appuntamento è offerto da AMAG, il vostro specialista Skoda in riparazione di carrozzeria e verniciature.
1: L'infotraffico.
7: Rallentamenti in autostrada tra Lugano Nord e la galleria di San Nicolao in direzione di Chiasso, sulla 24 da Mendrisio verso Stabio, da Agno verso Caslano su più tratti e per chi scende a Lugano lungo via Besso. Per quanto riguarda la situazione alla galleria del San Gottardo, al portale sud ci sono 3 km di coda a partire da Quinto con conseguenti attese di 30 minuti in direzione di Lucerna. Via Suisse ci segnala nuovamente un veicolo in fiamme tra Quinto e l'area di servizio del Gottardo Sud, pertanto la corsia di sinistra è chiusa. Nella direzione opposta, tra Amsteg e Göschenen, le colonne sono di 4 km e i ritardi di circa 40 minuti.
1: Il meteo è offerto da Stile Alpino, il negozio per la montagna e per il tempo libero. Equipaggiati con stile. A Lugano e Samedan. Previsioni del tempo.
7: Stasera qualche temporale isolato, domani un'altra giornata abbastanza soleggiata e molto calda con temperature massime sui 33 gradi.

0: Se avete dei ragazzini come figli, sicuramente questa parola l'avete sentita spesso, no? Magari avete sentito dire, crazy, vabbè, bisogna andare avanti un po' con i tempi, bisogna anche adattarsi, bisogna capire che cosa vuol dire. In ogni caso, questa era la canzone di Alanis Morissette della terza ora insieme di questo appuntamento di Granita, che in questo caso vi regala anche la nuova dei Bausa, si chiama Magnetic.
1: Radio 3, 3P.

del resto quando suoni queste canzoni così vinci facile. Rolling Stones era I Can Get No Satisfaction. Siamo nell'ultima ora dell'appuntamento di granite di questo venerdì, poi di granite possiamo berle in realtà tutto il giorno, però il nostro focus oggi è stato dalle 15 e lo sarà fino alle 18, ci siamo raccontati qualcosina e tra le nuove canzoni degli ultimi giorni figura questa di The Colors insieme a Serena Brancale e Merk & Cremont, che hanno creato una bella hit che al momento, ti dico la verità, non mi stanca come le hit estive, cioè era rara come cosa, però è molto piacevole anche all'ascolto, quindi magari la stessa cosa anche per voi, che parla un po' della leggenda di Partenope, no? Che poi diede il nome a Napoli, e loro hanno ripreso questo grande significato in realtà che può avere per la città di Napoli e ne hanno creato una canzone, hanno utilizzato questa come titolo e io ve la faccio ascoltare in questo caso. Eccola qua, inizia proprio così, con un po' di spensieratezza dettata da questo la la la. Noi siamo quelli di...

0: Partenope, la nuova canzone di Merck & Cremont, Serena Brancale e The Colors, qui sulla radio che in questo momento vi suona le novità ma anche le canzoni del passato. Quindi tra poco una canzone del passato, ma ancora prima andiamo sulle strade perché è importante parlare di viabilità.
1: Questa è Radio 3, Telesuona.
2: Ma questa è davvero una panda?
3: Certo, è la nuova Fiat Grande Panda. Non solo più grande, ma grandiosa. E ora già a partire da 14.990 franchi. E in più, 5 anni di garanzia sulle auto in pronta consegna. Cosa aspetti? Sali a bordo e provala ora dai tuoi partner Fiat di fiducia, Nuova Garage Giorgio a Cadenazzo e Bertoni Automobili ad Ascona.
4: Sapevi che Midsommar viene festeggiato ogni anno in grande stile in Svezia? Da IKEA c'è ora il Midsommar Sale. Scopri fino al 28 giugno tante fantastiche offerte e in più i soci IKEA Family hanno il 10% di sconto extra. Non vediamo l'ora di vederti. IKEA.
5: Questa settimana alla Migros 30% sulle fettine di pollo Optigal 100 grammi a soli 2,30. Scopri di più su migros.ch.
6: La grandine ha colpito il tuo camper e non sai a chi rivolgerti? Contatta SCS Camper a Cadenazzo. Ricambi e riparazioni eseguiti a regola d'arte. Non accettare una semplice liquidazione. Ci occupiamo noi del sinistro con la tua assicurazione, periziando il tuo camper in maniera impeccabile. SCS Camper a Cadenazzo. Il tuo camper come nuovo.
7: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
8: Beato Vino. C'è un vino per ogni momento, persona e storia. Dalle vigne italiane al mondo trovi qualità a prezzi per tutti. Assaggi, scopri, scegli e per condividere l'esperienza degustazioni fino a 10 persone. Beato Vino. Ogni sorso racconta qualcosa. Ti aspettiamo in via Turconi 9, Mendrisio.
1: L'infotraffico.
0: E dunque andiamo sulle strade per scoprire com'è la situazione alle 17:21 minuti circa. Ci sono tanti disagi e forti rallentamenti sulla 2 tra Lugano Nord e la galleria del San Nicolao in direzione di Chiasso, sulla A24 da Mendrisio verso Stabio, da Agno verso Caslano su più tratti, per chi scende a Lugano lungo la via Besso e da Bellinzona verso Arbedo Castione. Al Gottardo invece la situazione è che ci sono circa 4 km a partire da Amsteg con conseguenti tempi di attesa di circa 40 minuti, traffico fortemente rallentato anche sulla strada del passo da Andermatt verso Göschenen. Tutti i passi alpini della Svizzera italiana sono aperti e normalmente transitabili. È arrivata un'altra segnalazione che però conferma quello che ho letto poc'anzi, quindi se avete voi qualche segnalazione comunicatecela allo 079 449 9537.

On the floor, J-Lo e Pitbull su Radio 3. Qualcuno mi scrive: brutto incidente ad Arbedo, strada chiusa per il paese, polizia e pompieri sul posto. In questo momento speriamo nulla di grave, però ci sono un po' di disagi ovviamente da quelle parti.

0: I'm Feeling You, Santana, Michelle Branch. Questa è Radio 3. Manca poco, manca poco l'ultima ora del nostro appuntamento di oggi. Però chiaramente noi abbiamo ancora un gioco. E cosa regaliamo? Le figurine di Radio 3. Quindi sigla.
1: Questo appuntamento è offerto da Radio 3. Il Gioca e Vinci.
0: Il Gioca e Vinci, che come al solito con il sottoscritto è molto semplice, per dare la possibilità un po' a tutti di portarsi a casa le figurine degli speaker di Radio 3. Si gioca su WhatsApp, come detto, allo 079-449-9537. Dovete essere super veloci e scrivere solamente il vostro nome. Basta solamente il nome. Vedi com'è semplice? Scrivete il nome, il vostro nome su WhatsApp e noi vi regaliamo le figurine di Radio 3. Ovviamente a caso le regaliamo. A casissimo! Con noi anche uno degli ultimi singoli di Teddy Swims.

The Door, Teddy Swims. Un disco del 2024, questo molto interessante, uno dei, il quale, forse con il quale abbiamo conosciuto Teddy Swims, il primo in assoluto.

0: Questa è Radio 3i, è Radio 3i.
1: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
2: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
3: Amag Ticino presenta...
4: Che bonus! E che promozioni!
5: Premio permuta, massima valutazione dell'usato!
3: E a un tratto...
4: Che amore di affari!
3: Andiamo?
4: Adesso o mai più!
3: Non perderti, Amag a prima vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
6: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
7: Marino Bernasconi.
6: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
8: Letto, sedia. Letto, letto, sedia. Letto, board, sedia. Lampada. Fino al 50% di sconto nelle settimane del tratto rosso. Fister.
9: Ricalcolo del percorso prima delle sue vacanze estive. Nuova destinazione, la sua concessionaria Honda. All'arrivo fino a 5.000 franchi di bonus sulla Civic Ibrida, 4.000 franchi di bonus sulla Jazz e 8 anni di garanzia inclusi. Siete arrivati a destinazione. Honda, il compagno di viaggio affidabile per l'estate. Condizioni su honda.ch.
10: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
0: Radio 3i. Ogni momento insieme a te.

0: Il ritmo di Peggy Goo nel pomeriggio di granita di Radio 3. It goes like na na na na na. È arrivata la nostra Patti ti. Ciao Patti.
1: Ciao Luca. Guarda che come dico sempre in diretta, un na na na, un la la la, un da da da, un du du du non si nega nessuno, eh?
0: Sono state le prime parole che abbiamo detto tutti quanti,
1: quindi. Esatto, poi nei testi vuoi mettere un da da da e prendere i diritti per aver scritto il testo con da da da?
0: Geni. Noi veniamo qua, ci facciamo un mazzo tanto e poi c'è qualcuno.
1: Pensaci, a noi non viene in mente una roba del genere, infatti. Avere i diritti per un na na na na, cioè è tanta roba.
0: Se sapessero quello che tiriamo fuori io e te fuori onda,
1: sì.
0: Gli ascoltatori, quarto grado levati proprio.
1: Esatto, vai a casa, spostati.
0: La nostra Patti incredibile, veramente. Se poteste conoscere anche Patti, un 1% della nostra Patti, probabilmente...
1: Conoscono, credo, la parte migliore.
0: Vabbè, le sorprese si tengono per quelli più stretti, chiaramente.
1: Certo, certamente.
0: Come va, Patti? Tutto a posto?
1: Va bene.

0: bene, sono contenta, qua si sta bene, si respira, mi aspetta un weekend, ma lunedì, che è il giorno di festa, San Pietro e Paolo, io sarò di turno dalle 14 alle 18, quindi cercherò di mettermi su un po' carina.
1: Pensa che fortuna, tra l'altro.
0: Ho preso, come dicevano stamattina, la Marghe, Maxi e Michael, il bastoncino corto, quindi mi tocca, va bene.
1: Tu invece stasera sempre sera d'estate, quindi la conduzione è molto da accompagnamento a magari aperitivi, qualcosa di serale.
0: Tra l'altro avremo modo di ascoltare due canzoni nuove che sono uscite oggi, che secondo me sono degne di essere ascoltate, il resto aiuto.
1: Che cosa? Cosa è uscito?
0: Emma con Fabri Fibra, non è niente male, devo dire. E poi Biagio Antonacci con Julie, devo dire che è niente male anche quella.
1: Vabbè, allora ti ascolterò. Okay, sicuramente, poi... perché non le ho ancora ascoltate.
0: Sono nuove, sono uscite oggi.
1: Sì, no, ma poi tra l'altro non è che faccio parte dell'ufficio musica, ma va, no. Però ho avuto altre cose da fare, come la preparazione del programma e poi questo pensare a come combattere il caldo estremo.
0: Buttati in una vasca ghiacciata.
1: Ma qua non siamo sprovvisti.
0: E allora, non ce n'è. Fatti innaffiare con la canna per innaffiare i
1: come
0: fiori.
1: Come pianta, per farmi crescere. Esatto. Beh, l'avrei voluto tanto, ma...
0: Innaffiare con una pianta, con l'acqua gelida, può servire.
1: Ti racconto questa roba qua. Ieri sera sono andato a giocare a tennis.
0: Sì, e non hai usato il gilet con il ghiaccio che usa Sinner.
1: No, però ti ho pensata perché ho pensato al fatto che probabilmente dopo il tennis avrei sudato per gli altri 48.000 giorni.
0: Sì.
1: Quindi volevo stoppare subito questo problema.
0: E cosa hai fatto?
1: Mi sono buttato nel lago. Ho fatto un bagno nel lago.
0: Veramente?
1: Ma sai che è stato veramente benefico come bagno, perché non sudavo più.
0: Ma va.
1: Fighissimo, bellissimo. Poi mi sono fatto la doccia, chiaramente.
0: E perché il tuo sudore si è mischiato all'acqua del lago. Quindi
1: infatti,
0: sappiate che l'acqua del lago c'ha delle goccine che
1: tutte le alghe.
0: Esagerato adesso.
1: No, ti dico, c'è un piccolo pezzettino di lago a Brusino Arsizio che ieri era pulitissimo.
0: Davvero?
1: Ma tanto,
0: e lì
1: tanto
0: ti
1: pulito.
0: Sei bucciato tu.
1: Sì, ma tipo 5 minuti, non di più. E l'acqua era caldissima.
0: Davvero?
1: Tantissimo, sì.
0: Però fa la differenza, effettivamente.
1: No, molto molto bene. Tra poco ci salutiamo.
0: Yes.
1: Io, Patti, ti ringrazio. Tra
0: Figurati.
1: Poco ti passo anche il microfono. Come lo vuoi, al volo oppure te lo lascio qua direttamente avvitato?
0: Guarda, considerando quando sono goffa, se mi lanci il microfono al volo, come minimo mi arriva in faccia.
1: Ma mai, quindi... mai, non lo farei mai.
0: Quindi lascialo lì che ci penso io.
1: Va bene, buon venerdì sera, buon weekend.
0: Grazie.
1: Un beso, ciao.
0: Anche a te.
1: Ciao.

0: Questa è Radio 3i. Radio 3i. Amag Ticino presenta.
1: Che bonus! E che promozioni!
2: Premio permuta, massima valutazione dell'usato.
0: E a un tratto.
1: Che amore di affari!
0: Andiamo?
1: Adesso o mai più!
0: Non perderti, Amag a prima vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
3: Letto. Sedia. Letto, letto, sedia, letto, board, sedia, lampada. Fino al 50% di sconto nelle settimane del tratto rosso, Fister.
4: Sabato 27 giugno da Di Leo Motors.
5: Alziamo il livello!
4: Scopri in anteprima Cupra Raval.
5: La nuova City Car 100% elettrica dall'alto design e dal carattere sportivo.
4: Passa da Di Leo Motors e tocca con mano l'innovazione della mobilità elettrica firmata Cupra.
5: Ti aspettiamo a Sant'Antonino, via Stazione 2, dalle 11.
4: Vi aspetta un aperitivo offerto.
6: CineTour è tornato! Oltre 100 proiezioni di cinema all'aperto, offerte durante tutta l'estate. Goditi i migliori film dell'ultimo anno in location spettacolari del Canton Ticino. Non perdere nessuna serata. Scopri tutto su cinetour.ch.
7: È il momento giusto per scoprire un nuovo modo di guidare con le occasioni elettriche di Amag. I nostri veicoli certificati prevedono 12 mesi di garanzia sulle occasioni, un certificato indipendente della batteria, 15 giorni di diritto di sostituzione e attualmente un leasing a partire solo dallo 0,6%. Vi aspettiamo presso il centro Amag Occasioni più vicino o su amag.ch. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
8: Occupato!
9: Ancora?
8: Sì, il nostro bagno sarà sempre occupato, almeno fino a quando non ci decideremo a chiamare Cabiezze e Canalizzazioni a Quartino.
9: Sturamento scarichi WC, lavandini, vasche, pulizia tubazioni, vuotatura pozzi e separatori grassi.
10: Cabiezze il punto Swiss, ti scarica dai problemi nel momento del bisogno.
11: Ora siamo anche a Lugano Paradiso.
12: Noi facciamo le 18.
13: Garage Mania.
0: Ticino News, sera.
14: L'alleanza è rotta, non si torna indietro, parola del coordinatore della Lega dei Ticinesi Daniele Piccaluga dopo lo strappo con l'UDC per le prossime cantonali e anche per le federali, dove la Lega lotterà per salvare il suo seggio. Intanto Piero Marchesi ha rotto gli indugi sui social lanciando la sua corsa al governo. Terremoto in Venezuela, 50.000 dispersi e un bilancio in continua evoluzione che attualmente indica 600 morti e circa 3.000 feriti. Si scava tra le macerie mentre cresce la mobilitazione internazionale. Nel TG due testimonianze. I sentieri del Mendrisiotto hanno retto meglio del previsto alla grandinata del 9 giugno. Oggi sono tutti percorribili, nonostante alcuni interventi di ripristino, ci spiega il responsabile. Ben più pesanti invece le conseguenze per boschi e vegetazione. 300.000 persone raggiunte, quasi 500 docenti formati e 14.000 allievi coinvolti. Sono numeri importanti quelli presentati da Radix Svizzera, che in occasione della giornata internazionale contro le droghe ribadisce il suo impegno nella prevenzione e lo fa con delle iniziative che mettono i giovani al centro. A Mendrisio è tutto pronto per una 2 giorni all'insegna di esibizioni e concerti. La 13ª edizione della Festa della Musica scommette sui giovani talenti, promette divertimento e si affida a un pizzico di scaramanzia. Dopo il turbolento addio all'Ambripiotta, Paolo Duca ripartirà da Zugo dal prossimo 15 luglio. Rimpiazzerà Patrick Lengwiler nel ruolo di CEO. Previsioni del tempo, stasera qualche temporale isolato, attività in diminuzione nella notte, domani abbastanza soleggiato e molto caldo, minima tra 20 e 24 gradi, massima attorno ai 33. Venerdì 26 giugno, ben ritrovati con Ticino News Sera. L'inizio dell'estate anche per la politica è spesso un momento in cui ci si prende una pausa, ma l'anno preelettorale, lo sappiamo, è un anno diverso e con la scelta dell'UDC di correre da sola a destra è tempo di grandi manovre. Il servizio.
15: La metafora calcistica della discesa in campo una volta era solo una metafora.
16: Ho scelto di scendere in campo e di occuparmi della cosa pubblica.
15: Ai tempi dell'intelligenza artificiale però i politici sempre più spesso abbandonano l'arte della retorica e tornano al significato letterale. Così letterale che, utilizzando una tendenza piuttosto popolare negli ultimi tempi, il presidente dell'UDC Ticino Piero Marchesi ha sciolto, se ancora ve ne fossero, ogni dubbio sul suo desiderio di puntare al Consiglio di Stato. E se qualcuno ci ha scherzato su, sottolineando quanto sia poco democentrista tirare in gol con il piede sinistro, il messaggio è ben più serio. L'UDC corre da sole e per segnare il punto avrà bisogno della lista più forte possibile. Così Piero Marchesi, una sorta di predestinato, rischia di vedersi soffiare la volta buona da qualche altro UDC. Uno su tutti, Marco Chiesa. Insomma, gli equilibri si vanno ridisegnando e il presidente cantonale marca presenza con un certo anticipo. Chiesa, da noi contattato, da parte sua ha preferito non sciogliere le riserve, ricordandoci che al lavoro la commissione cerca. Meno fretta sembrano averla gli ex alleati di Via Monteboglia, che avevano in programma un'assemblea straordinaria proprio per definire il destino dell'alleanza. Ma vista la scelta UDC, è stata rinviata. A svelarlo il coordinatore Daniele Piccaluga, ospite questa mattina di Marco Bazzi, a Liscio e Macchiato Estate.
17: Visto che l'UDC ha già scelto di dover per forza da metterci d'accordo se sì, se no, non c'è più, quindi anche l'urgenza di fare un'assemblea in tempi stretti non ci sarà, non c'è, e quindi non avverrà.
15: Piccaluga ha anche sgombrato il campo dagli equivoci. Ricucire l'alleanza adesso non sarà più possibile, né per le cantonali né per le federali.
18: È semplicemente un dato oggettivo, prendendo atto di quello che l'UDC ha dichiarato in maniera chiara, che è la volontà di correre da soli. Quindi deduco, e credo che sarà molto strano pensare che poi per le federali, quindi 4 mesi dopo, potrebbero venire a chiederci di correre insieme, e personalmente la vedrei solamente una mossa di cadreghe, pertanto per me è una possibilità che non esiste.
15: E se l'area di destra dovesse perdere uno dei 4 seggi a Berna, non sarà la Lega a sentirsi responsabile.
18: Ma la Lega dei Ticinesi ad oggi ha un seggio e lotterà per mantenere questo seggio, con la speranza magari di fare meglio. Per quanto riguarda l'area, ripeto, non è stata di certo la Lega dei Ticinesi a volere una spaccatura, a volere un divorzio, pertanto prendiamo atto delle volontà e agiamo di conseguenza.
15: Per sapere chi correrà in casa Lega, comunque è ancora presto. Ora il movimento si prenderà tutto il tempo per costruire una squadra che possa almeno tentare di salvare il secondo seggio.
18: È chiaro che noi tenteremo tutto quello che sarà nelle nostre possibilità, quindi non partiamo consapevoli che i numeri senza l'UDC fare il secondo seggio sarà un po' più difficile, però noi ci impegneremo al massimo per far sì di poter dare ai ticinesi una possibilità concreta di una buona lista, per far sì che si metta il voto sulla Lega dei Ticinesi.
14: E Venezuela invece è in ginocchio dopo i 2 violenti terremoti che hanno devastato il paese. Noi oggi torniamo sul tema con gli ultimi aggiornamenti, sì, ma anche con 2 testimonianze. Gianluca Albisetti.
19: Sinceramente
15: sono sentimenti molto difficili da elaborare. Ovviamente c'è questa frustrazione di essere così lontano dal posto in cui sono cresciuto, dalla gente che mi ha visto crescere.
20: Lui è Rafael, è nato e cresciuto alla Guaira, una delle aree più colpite dalle 2 scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 che hanno colpito il paese nella notte tra mercoledì e ieri. Rafael si trova attualmente all'estero, lontano dalla città portuale dove è cresciuto e dove ci sono ancora i suoi amici e la sua famiglia, e vedere la sua città in ginocchio, ci dice, lo distrugge.
21: Tanto recuerdo.
19: Mi tornano in mente tantissimi ricordi e questo mi provoca davvero un dolore immenso, perché sono fuori dal Venezuela da 14 anni e sapere che un giorno, quando ci tornerò, non sarà più lo stesso posto, mi provoca una sensazione terribile, davvero.
2: Non sarà il mismo lugar e mi causò un sentimento orribile, la verità.
20: In Venezuela è una corsa disperata contro il tempo quella che soccorritori volontari stanno mettendo in campo. Si cercano infatti senza sosta i sopravvissuti fra le macerie, ma le squadre, questo è uno dei tanti problemi riportati da stampa e cittadini, sono poche e male attrezzate.
21: Perché poi gli aiuti sono partiti a rallentatore, praticamente tutti quelli che stanno aiutando per la maggioranza sono le persone che sono là.
20: Mariana vive in Svizzera da diverso tempo e ci racconta come sta vivendo questi difficili giorni.
21: Ho avuto veramente la fortuna di che noi siamo lontani 60 km da Caracas e quindi si è sentito forte la scossa, ma tutta la famiglia, sia da parte di mia mamma che del mio papà, tutti stanno bene e non hanno subito delle perdite. Altre amiche che ho qua purtroppo no.
20: Il mondo non sta a guardare, in queste ore sono partiti o lo faranno a breve diversi aerei con a bordo soccorritori e aiuti umanitari, e anche la Svizzera non sta a guardare. Una squadra di 80 soccorritori, 8 cani da ricerca e 18 tonnellate di attrezzature sono infatti stati dispiegati nella nazione sudamericana.
22: Abbiamo 18 tonnellate di materiale, questo ci aiuterà a lavorare autonomamente per una decina di giorni. Siamo in possesso di materiali di intervento, tecnici, medici e per la ricerca sul campo, tutto ciò che ci serve per curare e fornire cibo alle persone.
20: Questo è uno dei tanti portali internet che permette alle persone di condividere i dettagli e l'ultima posizione dei propri cari nella speranza di contribuire alle operazioni di soccorso in tutto il paese. Sono circa al momento 50.000 i dispersi.
2: Per me lo più importante è riflessionare e credo che
19: per me la cosa più importante è riflettere. Credo che la gente abbia l'opportunità di dimostrare quel calore umano che ci rappresenta come venezuelani. È il momento di unirsi per una buona causa e di andare avanti.
2: E possiamo echare adelante, no? Come decimos, echar para adelante e todos ayudarnos.
22: A circa 3 settimane dalla grandinata accaduta sul Mendrisiotto, i sentieri Momò non sembrano sorprendentemente aver riportato gravi conseguenze. Diverso però il discorso per la natura limitrofa, che ha subito ingenti danni. Allora Francesca Facchiano è andata per noi al Parco delle Gole della Breggia.
23: In questa foto vediamo i risultati del mattino seguente. Per esempio una stradina al mulino del Ghitello, la nostra stradina di accesso, dovrebbe essere tutta di ghiaia e come in autunno in questo momento, solo che tutte le foto cadute sono verdi e quindi la grandinata ha praticamente strappato via tutte le foglie dagli alberi.
24: Questo è un esempio concreto?
23: Sì, è un esempio concreto. Vedi la foglia dell'albero, dovrebbe essere una bella fogliolina verde sana. La grandine l'ha spaccata e l'albero adesso le sta lasciando andare, la sta lasciando morire per poi, speriamo, rigenerarle e farle ricrescere nuove. La natura potrebbe riprendersi nell'arco di un paio di mesi se si susseguono i cicli di bel tempo, caldo, ma anche precipitazioni normali, come potrebbe metterci un anno o due.
24: Si presenta così il Parco delle Gole della Breggia 3 settimane dalla grandinata che ha imperversato sul Mendrisiotto. A subire i maggiori danni la natura, ma anche i sentieri, non sono rimasti indenni. Il direttore Andrea Stella.
23: Proprio l'esempio qua è un nostro sentiero tipico al parco, non sono tutti così, dove abbiamo provveduto con del calcestro a pressarlo e quindi dovrebbe esserci tutta una bella linea bianca grigiastra che segue il sentiero, e vediamo che lì davanti è stato tutto eroso, il calcestro, il materiale è stato portato via e lo troviamo tutto poco più a valle depositato con dei mucchi.
24: Vicino al sentiero troviamo anche dei rovi, anche questi sono stati devastati.
23: Ecco, la grandinata l'ha praticamente raso al suolo, è tutto appiattito, schiacciato, e anche lì le foglie sono tutte andate, e vi assicuro che di forza per ridurre un roveto in questo stato ce ne vuole.
24: Un evento, come detto già molte volte, estremamente violento e che ha richiesto tempo per la conta dei danni di tutti i sentieri della regione, ma che sorprendentemente non ha creato disagi enormi. Il responsabile dei sentieri del Mendrisiotto e Basso Ceresio, Martino Cattaneo.
1: Allora sì, siamo rimasti molto sorpresi, ci aspettavamo di trovare molti più danni, questa volta è andata bene, forse perché il vento non era così forte o forse perché le regioni o le zone colpite non erano così ampie come poteva essere magari il Generoso negli altri anni o la zona del Serpiano, e quindi sì, siamo stati abbastanza fortunati rispetto magari altri settori che sono stati molto più colpiti di noi. È difficile riuscire a capire a volte quale possono essere le cause, probabilmente, o forse anche il fatto che il terreno non era così secco come in passato ha fatto sì che l'acqua poteva ancora filtrare e non scorrere solo superficialmente, quindi non danneggiare proprio solo lo strato superficiale.
24: I sentieri hanno quindi sopportato abbastanza bene la grandinata, anche se non sono mancati gli interventi.
1: Sento che è andato per la maggiore questa volta è stata chiaramente la pulizia ordinaria, perché questa grandinata ha rovinato molto la vegetazione facendo cadere a terra diverse foglie, diversi rami, quindi intralciando un po' il passaggio, e poi il taglio di alberi che si sono sradicati e sono caduti quindi sul sentiero.
24: I danni più ingenti nell'immediato riguardano la natura, danni però che in futuro potrebbero ripercuotersi anche sui sentieri.
1: Nei prossimi anni, se diverse piante muoiono, poi restano pericolanti, potrebbero cadere, sono più sensibili al maltempo.
22: Oggi è la giornata internazionale indetta dalle Nazioni Unite per la lotta agli stupefacenti e Radix è in prima linea nella prevenzione nel nostro cantone, con campagne che arrivano a quasi 300.000 destinatari e iniziative che coinvolgono i giovani. Federico Marino.
3: Fa più rumore un albero che cade che una foresta che cresce. Molte volte ci concentriamo sui problemi, è anche legittimo, quando qualcosa accade tentiamo di risolverlo, ci impegniamo come comunità e come persone, e questo fa rumore, ma dall'altra c'è tutto un lavoro più progressivo, anche più lento, che viene fatto nel frattempo e prima che i problemi avvengano, e che è un po' la nostra foresta che cresce.
4: La foresta di cui parla il direttore di Radix Svizzera Italiana Marco Coppola è quella composta dai numerosi giovani che si impegnano nella prevenzione delle dipendenze. Un lavoro silenzioso che spesso passa sotto traccia, oscurato da notizie più negative, ma che resta prezioso per Radix Svizzera Italiana, specie in un momento in cui le dipendenze sono sempre più varie, come sottolineano le Nazioni Unite in occasione del World Drug Day. Il presidente di Radix Svizzera Italiana, Alex Farinelli.
5: Radix è un'associazione relativamente piccola, quindi anche abbastanza dinamica. Se pensiamo alle dipendenze da social, da tecnologia, sicuramente qualcosa di cui anche in questi mesi, anche nel nostro Canton Ticino, si è parlato molto. Radix si occupa di tutto quello che sono, diciamo, delle situazioni che possono creare poi del disagio, soprattutto nei giovani, che poi possono sfociare in problematiche sociali da affrontare.
4: E per affrontarle, Radix, sin dalle sue origini più di 40 anni fa, mira a coinvolgere i giovani stessi, con una prevenzione che spesso parte dal comprendere il loro bisogno e le loro necessità. E a fare le domande sono i pari età. Di nuovo Marco Coppola.
3: Sono i giovani che vengono formati come giovani ricercatori dai nostri operatori e dalle nostre operatrici per scoprire come stanno gli altri giovani all'interno delle nostre comunità. Questi progetti funzionano molto bene, non solo perché le risposte che riceviamo, quindi quando una domanda a farla è un giovane stesso, la risposta che ottiene è diversa che quando la facciamo noi adulti, e sia perché nel frattempo un cambiamento già avviene, cioè l'idea che altri giovani si stanno preoccupando e occupando di quei temi che interessano loro. E alla fine di queste ricerche il rapporto viene consegnato ai diversi municipi che se ne fanno carico.
4: Per ora i comuni coinvolti sono quelli del Mendrisiotto e del Luganese. A fianco dell'analisi sul terreno ci sono anche le attività di prevenzione vera e propria, con una comunicazione online che raggiunge quasi 300.000 persone, ma anche nelle scuole in cui intervengono a sensibilizzare altri giovani formati da Radix. Ci sono poi laboratori interattivi che vogliono sviluppare il senso critico dei ragazzi, portandoli metaforicamente sulla luna. Non mancano anche le iniziative nel tempo libero, tra queste c'è la nuova etichetta It's Ready. Marco Coppola.
3: L'idea del label è quella di certificare la qualità di manifestazioni che hanno una serie di caratteristiche. Prima tra tutte queste è proprio la protezione dei giovani, quindi tutta una serie di attenzione nei confronti dei più giovani, dei minorenni e dei giovani adulti in un'ottica di prevenzione, ma anche aspetti di tipo organizzativo legati alla sicurezza.
4: Tutti fattori che contribuiscono, seguendo la metafora di Radix, a far crescere la foresta della prevenzione.
22: Concerti, giovani musicisti e volontari al lavoro. A Mendrisio è tutto pronto per la Festa della Musica, un evento che anche quest'anno porterà appunto la musica nelle piazze e che continua a scommettere sui nuovi talenti. Il servizio è di Gianna Bonina.
6: Eccoci qua nel backstage con Kilian Poli, presidente dell'Associazione Festa della Musica. Qual è il filo conduttore di questa 13ª edizione della Festa della Musica?
7: Giunti alla 13ª, quindi questo numero considerato anche nefasto, abbiamo deciso di giocarcela sull'ironia, quindi combattere la sfortuna o, come si suol dire, la sfiga, proprio utilizzando dei gesti, dei simboli scaramantici. Il gatto nero, conosciuto da tutti, e il colore viola, che invece in campo artistico è un colore appunto nefasto. Noi con ironia sfidiamo questo concetto e quindi da lì il nostro logo quest'anno.
6: Se il gatto nero è la novità di quest'anno, a non cambiare è invece l'attenzione riservata ai giovani talenti e alle band emergenti, che da sempre trovano nella Festa della Musica un palco professionale su cui esibirsi. Un lavoro che parte mesi prima, con un'attenta selezione degli artisti.
7: La selezione è un lavoro molto intenso, portato avanti dalla direzione artistica. Le band si iscrivono volontariamente, quindi noi lasciamo un periodo di margine di qualche mese alle band per iscriversi. Quest'anno abbiamo avuto tantissime iscrizioni, siamo arrivati bene a 130 band iscritte, e la nostra direzione artistica le ha ascoltate tutte, le ha vagliate e poi ha fatto una scelta per la programmazione musicale che rispecchiasse, come dire, il maggior numero di anche generi musicali, perché la Festa della Musica è anche quello, quindi proporre il maggior numero di generi musicali possibili, dalla classica, jazz, funk, hip hop, reggae.
6: In un periodo in cui molti eventi prevedono un biglietto d'ingresso, la Festa della Musica continua ad essere gratuita, un risultato reso possibile anche grazie all'impegno dei numerosi volontari.
7: La Festa della Musica è, rimarrà sempre un evento gratuito per la popolazione, quindi nessun biglietto d'entrata, proprio per avvicinare la popolazione a questi, a questo genere di eventi, dove non si va per ascoltare la band che magari già si conosce, ma si va per, sapendo di ascoltare buona musica.
6: Ultimi preparativi prima di lasciare spazio ai veri protagonisti, gli artisti e il pubblico. Non resta che scoprire che atmosfera ci attenderà questo fine settimana.
7: Tanto divertimento, tanta musica di qualità, tanto pubblico, speriamo che arrivi numeroso, malgrado il caldo, stiamo preparando anche per quello, con ombrelloni, con vaporizzatori di acqua, quindi per mantenere, diciamo, una temperatura ragionevole, e tanto tanto divertimento, come dicevo.
22: 13 anni di Festa della Musica, 50 anni invece per Casa Serena a Lugano, una ricorrenza che è stata l'occasione per festeggiare, ma anche per guardare al futuro con uno sguardo, però anche alla sua storia.
4: Era il giugno 1976 quando veniva inaugurata Casa Serena, la prima casa per anziani moderna di Lugano e del Cantone. Un nuovo edificio che ha man mano integrato nuove tecniche come la radiologia e l'emodialisi all'avanguardia a livello svizzero, ma anche una nuova visione dell'assistenza agli anziani, attenta alle differenti necessità degli ospiti. Il direttore di Lugano Istituti Sociali, Paolo Pezzoli.
8: Se torniamo di 50 anni indietro, è la prima casa che aveva delle camere singole, per esempio, quindi delle camere dove ognuno poteva avere il proprio spazio fisico per mettere i suoi piccoli oggetti, e affiancato da tutto quello che è un ambiente di comunità. Dicevamo prima che questa è una comunità nel quartiere di Molino Nuovo, dove sono passati tantissimi anziani, ma anche tanti residenti, familiari e anche collaboratori, quindi è una comunità molto viva, e lo vediamo oggi.
4: Una comunità viva e aperta, in particolare in occasione dei 50 anni della struttura. Una ricorrenza celebrata con interventi istituzionali, ma anche momenti conviviali conditi dalla musica e da un pranzo in comune. L'invito che ha riunito diverse generazioni, dai più piccoli ai più grandi, è stato ben apprezzato dai presenti. Come sta andando questa?
9: Bene, tranquillo, ho visto i discorsi che hanno fatto, molto interessanti. Possiamo dire che i 50 anni di Casa Serena sia veramente un successo per i suoi 50 anni.
4: Lei sottoscrive?
10: Io sottoscrivo che non sono presente alla Casa Serena, solamente che c'è la mia moglie accanto, e comunque vengo da circa 2 anni, mi trovo benissimo con la compagnia, faccio quasi parte un po' della famiglia.
9: Allora è una bellissima festa, no, più bello di così non ci poteva.
4: A margine dei festeggiamenti, però, il compleanno di Casa Serena è anche un'occasione per riflettere sulle sfide future. In un ambito, quello dell'assistenza agli anziani, che in un contesto di invecchiamento della popolazione deve necessariamente innovarsi. Se oggi si punta sempre di più sulle cure a domicilio, le strutture come Casa Serena continuano a giocare un ruolo importante. Il presidente di Lugano Istituti Sociali e capo di Castero Socialità, Lorenzo Quadri.
0: È giusto che la persona possa rimanere a domicilio il più a lungo possibile, ma arriva il momento in cui la permanenza a domicilio non è più possibile, quindi il trasferimento in una struttura medicalizzata diventa necessario. E questo cosa vuol dire? Vuol dire però anche che le persone che entrano in una casa per anziani si trovano spesso in condizioni di salute tendenzialmente peggiori, perché uno finché può rimane a casa, e quando proprio non può più si trasferisce nella casa per anziani, e questo naturalmente implica tutta una capacità di adattamento, una capacità di offrire servizi dal punto di vista medico sempre più performante, la necessità di saper accompagnare sempre meglio queste persone.
4: Tutti i temi per il futuro. Il presente di Casa Serena invece lascia spazio ai festeggiamenti, una festa di successo sotto proprio tutti gli aspetti.
9: Faccio tanti complimenti ai cuochi che hanno fatto da mangiare.
11: Riesce a sentire.
9: Mi sono servito bene.
22: Noi ora andiamo a Berna, dove i dipendenti di Telebilang hanno inscenato oggi una marcia funebre davanti a Palazzo Federale. Partiamo da qui nella nostra rubrica Click, stasera curata da Barbara Venneri.
12: Una ventina di dipendenti dell'emittente di BN si è vestita di nero. Avevano delle rose in mano e alcuni portavano a spalla una bara azzurra con sopra il logo di Telebilang. Hanno messo in scena dunque a tutti gli effetti quello che è un corteo funebre per protestare contro la decisione dell'Ufficio Federale delle Comunicazioni di revocare a loro la concessione e a favore di Canal B. Poi hanno appoggiato la bara davanti a Palazzo Federale, a un certo punto l'hanno aperta e all'interno si è visto che sono stati posti dei microfoni, delle tastiere, insomma tutti quegli strumenti che servono a una televisione. I manifestanti hanno poi specificato che l'azione è rivolta al consigliere federale Albert Rösti e non tanto al gruppo che dopo l'annuncio della revoca della concessione ha dovuto procedere con insomma ha dovuto annunciare un licenziamento collettivo.
22: L'ondata di caldo invece continua a mettere a dura prova la Francia, confrontata con ospedali sull'orlo del collasso, e a Parigi oggi sono scattate nuove misure.
12: Sì, da mezzogiorno nella capitale francese è vietato bere l'alcol all'aperto, cioè negli spazi pubblici e nelle strade, a mezzogiorno appunto fino alle 7 di domani mattina. Magari ho una grafica a supporto, abbiamo preso il titolo di France Info che appunto riassume un po' quello che ho appena detto, per questo perché secondo la prefettura di Parigi gli ospedali sono al collasso con un numero di ricoveri che continua ad aumentare. Il divieto poi riprenderà domani ancora a mezzogiorno e durerà di nuovo fino alle 7 del giorno successivo, quindi della domenica. Guardiamo anche un attimo il sottotitolo di France Info, perché la misura non riguarda gli spazi aperti che sono occupati dai ristoranti e dai bar, però è vietata la vendita da asporto. Infine, su indicazione della prefettura di Parigi sono stati annullati due eventi in particolare, il Solid Days, che è un festival musicale parigino, e il Pride, perché appunto, come leggiamo dal comunicato della prefettura, l'afflusso di migliaia di persone comporterebbe un elevato rischio di sovraccaricare ulteriormente la sanità.
22: Grazie mille Barbara, noi siamo in chiusura, dopo di noi vi ricordo una nuova puntata di Colori e Sapori e poi ci rivediamo per i mercati. Buona serata.

0: Va ora in onda Sere d'estate.
1: Eccoci, c'è stato l'annuncio ufficiale, quindi possiamo dare il via altrettanto ufficiale al nostro appuntamento insieme. Questa è Radio 3, queste sono le sere d'estate insieme a me che sono la Patia Scatti e con me resterete sino alle 21. Per chi lo sta già chiedendo, ci saranno come sempre momenti di gioco, i momenti in cui racconteremo qualcosa con delle note di colore di particolarmente curioso. Ascolteremo musica, parleremo di film, insomma abbiamo tante cose da fare e primariamente chiedo a voi, se state girando in auto per le strade della nostra regione, di tenerci aggiornati attraverso i nostri punti contatto. Canzone che sa d'estate, canzone che è prettamente estiva, lo si sente già dai primi suoni, è Samurai J.

0: racconti d'estate.
1: Entriamo subito nell'atmosfera estiva e soprattutto nell'atmosfera del racconto, perché mi sono imbattuta in una notizia che riguarda il mio attore preferito, Morgan Freeman. Morgan Freeman, che ho scoperto oggi avere 89 anni, ha fatto un sacco di cose, infatti ha vinto Oscar, Golden Globe, ovviamente ha recitato in un sacco di film, ma ha fatto anche teatro, è stato la voce narrante di documentari, ha sostenuto cause ambientali, ha messo la sua faccia e il suo nome a disposizione di alcune campagne politiche e alla vigilia del suo 90° compleanno, non ho visto la data precisa, però mancherebbe poco, ha pensato di dare concretezza a una sua grande passione, che è la musica, in particolare la musica blues, tant'è vero che il prossimo 7 agosto uscirà Morgan Freeman's Symphony Blues Experience, un disco che contiene 12 tracce curate da lui, appunto in uscita il prossimo 7 agosto. Tanto c'è scritto su questo comunicato che nella prima traccia ci sarà anche, pur essendo lui il curatore dell'album, diciamo del lavoro, anche un suo contributo vocale. E a proposito di contributo vocale, visto che ancora non si può ascoltare questo album che uscirà tra pochissimo, si può ascoltare però la sua voce in uno dei tanti monologhi che ci ha lasciato, no, nel corso delle sue performance cinematografiche. Questo monologo è tratto da Un'impresa da Dio.
2: Mi piace quella storia, l'arca di Noè. Molti non ne comprendono il significato, ci leggono solo la collera di Dio. Ad alcuni piace vederlo adirato.
3: Qual è invece il significato dell'arca?
2: Beh, credo sia una storia d'amore, sulla fiducia reciproca. Gli animali giunsero a coppie e sono rimasti uniti fianco a fianco, come Noè e la sua famiglia. Tutti salirono sull'arca fianco a fianco.
3: Ma mio marito dice che Dio gli ha dato quell'ordine. Lei come la vede?
2: Io la vedo come un'opportunità. Le faccio una domanda. A chi pregando chiede pazienza, crede che Dio dia pazienza? O dia invece l'opportunità di essere paziente? A chi chiede coraggio, Dio lo concede o dà l'opportunità di essere coraggioso? A chi chiede la gioia di una famiglia più unita, crede che Dio regali sentimenti rassicuranti o l'opportunità di dimostrare amore? Bene. Ora vado. Altra gente da servire. Prego.

molto contenta per il fatto di avere in comune con l'ascoltatrice Rosy questa passione per la capacità di recitazione di Morgan Freeman. Infatti scrive: lo amo quanto te, un abbraccio, bellissima notizia, intendendo il fatto che il 7 agosto uscirà appunto questo album di 12 tracce di genere blues curate direttamente da Morgan Freeman, perché tra le tante cose ha anche la passione per la musica. In periferia.

0: La tua estate sarà calda e Red. Ducati Red Deal. 1000 franchi per accessori o abbigliamento gratuiti. Oppure bonus di permuta su moto nuove selezionate. Perfetta per giornate soleggiate. All'insegna dell'avventura. Scoprila ora su ducati-lugano.ch. Valida fino a fine luglio.
1: Bontà e tradizione da vivere sempre. Terrazza completamente rinnovata con tavoli in granito modulabili perfetti per eventi in gruppo. Griglia sempre in funzione con le migliori carni. Tartare, Chateaubriand, Zabaione preparati direttamente al tavolo. I piatti tradizionali come cervella e ossobuco di vitello, fegato alla veneziana e tanto altro. Ristorante Grotto Serta, mangi bene, stai pur certa. Ti aspettiamo.
2: Gioca i mondiali al Casinò Admiral di Mendrisio. Dall'11 giugno al 19 luglio prova a pescare il pallone Admiral per vincere buoni gioco da 200 franchi. Inoltre, non perdere l'occasione di scattare una foto con la Coppa del Mondo. Admiral, The Art of Gaming.
3: Sabato 27 giugno da Dileo Motors.
4: Alziamo il livello!
3: Scopri in anteprima Cupra Raval.
4: La nuova City Car 100% elettrica dall'alto design e dal carattere sportivo.
3: Passa da Dileo Motors e tocca con mano l'innovazione della mobilità elettrica firmata Cupra.
4: Ti aspettiamo a Sant'Antonino, via Stazione 2, dalle 11.
3: Vi aspetta un aperitivo offerto.
5: Al ristorante Panoramico, il protagonista è il risotto. Creazioni raffinate, ingredienti selezionati e un menù degustazione esclusivo. Prenotate su www.ristorantepanoramico.ch. Vi aspettiamo ogni sera dal martedì alla domenica presso il boutique hotel La Rocca, in via Ronco 61 a Porto Ronco. Grandi risotti, emozioni e un panorama sul Lago Maggiore che toglie il fiato. Via Ronco 61, Porto Ronco, Ascona.

posso che darvi ragione, perché questa canzone è molto apprezzabile sotto tanti aspetti: il fatto che sia ben cantata, ben suonata, Timbaland insieme ai One Republic, ma soprattutto il senso della canzone, il fatto che chiedere scusa sia non una mission impossible, ma sicuramente un'azione che si può tranquillamente compiere, ma non è esente da difficoltà e da sacrifici. Mi piace anche Bruno Mars, è con noi. You

salto all'indietro nel tempo per ritrovare Samuele Bersani con Chicco e Spillo. Giochiamo in casa invece. 77 Bombay Street.

Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.

0: Da New It Sport ogni giorno vi aspettano nuove proposte per il pranzo. Un menù fresco, vario e sempre diverso, con specialità di carne pensate per una pausa gustosa e piacevole. Qualità, rapidità e sapore. Venite a scoprirci. New It Sport, Campo Pianscairolo, via Garavegia.
1: Amagriccino presenta
2: Premio Permuta, massima valutazione dell'usato.
1: Non perderti Amaga Prima Vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amaga.ch/promo.
3: Il caldo è arrivato? Da Brico trovi il fresco al prezzo che non ti aspetti. Condizionatore Lari 8000 BTU a soli 239 franchi invece di 349. E per ogni esigenza, ventilatori a partire da 26 franchi 90. Vieni a scoprire il nostro vasto assortimento, le offerte non durano per sempre. L'estate si affronta con il clima giusto. Ti aspettiamo nei nostri negozi Brico oppure su bricoshop.ch.
4: Sabato 27 giugno da Di Leo Motors.
5: Alziamo il livello!
4: Scopri in anteprima Cupra Raval.
5: La nuova City Car 100% elettrica dall'alto design e dal carattere sportivo.
4: Passa da Di Leo Motors e tocca con mano l'innovazione della mobilità elettrica firmata Cupra.
5: Ti aspettiamo a Sant'Antonino, via Stazione 2, dalle 11.
4: Vi aspetta un aperitivo offerto.
6: Devi stampare mai finito le cartucce? A Lugano scegli tonnere cartucce Reuse EcoStore. Qualità e risparmio con un occhio di riguardo per l'ambiente. Vieni a trovarci in negozio in via Lambertenghi 2. Saremo felici di soddisfare ogni tua esigenza di stampa. EcoStore. Reuse is the future.
7: 18:59.
8: L'infotraffico.
7: Come sempre a quest'ora uno sguardo alla situazione del traffico sulla A2 tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Brogeda in direzione dell'Italia. Ci sono forti rallentamenti, come pure per chi scende a Lugano lungo via Besso. La situazione alla galleria del San Gottardo sulla A2 al portale nord della galleria, in questo momento ci sono 2 chilometri di coda a partire da Bassen, con conseguenti attese di circa 20 minuti in direzione del Ticino. Aggiungiamo anche che l'entrata autostradale di Göschenen è stata riaperta in direzione della galleria.

0: racconti d'estate.
1: Molti dei racconti d'estate di oggi riguardano la musica, perché come sapete il venerdì escono nuove canzoni e ce n'è una in particolare che vi vorrei far ascoltare, anche perché vi devo raccontare la storia di un personaggio, perché di fatto figura così: Julie e Biagio Antonacci, e qualcuno si aspetta una doppia voce. In realtà Julie, più che essere un cantante solista, è un bravissimo produttore discografico che sta dietro a produzioni importanti. Per esempio ha seguito Only per le sue canzoni di maggiore successo, ha pubblicato un album solo cinema e sta lavorando con altri artisti, tant'è vero che oggi è uscita appunto la canzone con Biagio Antonacci dal titolo L'ultima canzone, che è molto bella tra l'altro. Lui appunto lavora un po' dietro, ma di fatto dà un contributo tale per cui gli artisti dicono lo mettiamo come primo nella dicitura degli interpreti della canzone. Una canzone che parla della chiusura di una relazione. Io vi leggo quello che Julie ha scritto, si intitola L'ultima canzone, affronta il momento conclusivo di un rapporto, ma non in maniera conflittuale, a livello di riflessione per quello che è un po' il dialogo finale, quindi un'occasione per rendersi consapevoli del perché questa storia si sta chiudendo, chiarendo alcuni aspetti, riconoscendo le proprie responsabilità e quindi lasciare frasi non dette. Quindi ci sono tutti gli ingredienti perché questa canzone vi possa piacere. Il produttore Julie, che è un come dire un nomignolo, è un nickname, Biagio Antonacci, che mantiene il suo nome e il suo cognome, il suono decisamente apprezzabile. La canzone esce oggi e si intitola L'ultima canzone.
2: Canterò per te l'ultima canzone.

Sì, e per l'omaggio floreale virtuale anche lilla è un colore che apprezzo moltissimo e quindi non sento il profumo, ma apprezzo il colore. Ora con noi c'è Elisa.

Non posso assolutamente ignorare il messaggio di Nadia, che fa un preciso riferimento alla canzone di Elisa che abbiamo appena ascoltato. Nadia infatti è stata al suo concerto e scrive: vivo ancora la bellezza del concerto di ieri sera a Bellinzona di Elisa, empatica, simpatica, bravissima, ha detto posso ancora cantare alla fine. Che carina. Beh, Elisa è di un bravo pazzesco, oltre a essere una grandissima autrice, perché non dimentichiamoci che ha una capacità di scrittura notevole sia in italiano sia in inglese.

0: a tutti, popolare anche nel prezzo. Fritti veramente deliziosi, padellini da condividere, tutti farciti. Quartiere Maghetti, Lugano.
1: Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match, hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.
2: I saldi di Manor fino al 70% di sconto su molti articoli. Ora da Manor e su manor.ch.
3: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
4: Momento giusto per salire sulla tua nuova Citroën. Fino al 30 giugno nei concessionari Citroën Ticino ti aspettano 1000 franchi di vantaggio supplementari sulla tua prossima Citroën. Comfort, tecnologia e stile con 1000 motivi in più per provarla subito. Passa ora dal tuo concessionario Citroën Ticino e scopri l'offerta.
5: Promozione valida su veicoli acquistati e immatricolati entro il 30 giugno, esclusi modelli a prezzo netto.
6: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando l'officina meccanica è affidabile, la voce si sparge. Servizi, preparazione e post collaudo, manutenzione e diagnosi della tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.

0: Dai che ci siamo, oltre a cantare giochiamo.
1: Questo appuntamento è offerto da Radio Treino. Il gioca e vinci estivo.
0: All'inizio di mamma mia che voce, all'inizio di questa puntata di Sera d'Estate vi ho parlato di un attore famosissimo, issimo, che si sta dedicando alla musica, in particolare alla musica blues. Per aggiudicarvi la busta con le nostre figurine, come dicevamo ieri sera, tuttissime, ci sono proprio tuttissime. Se qualche bambino sta ascoltando, è una licenza poetica, non si usa ma noi la usiamo, tuttissime, per riceverle direttamente a casa. C'è una domanda che vi sto per fare, a cui dare una risposta, allo 079 449 95 37 per aggiudicarvi appunto la busta con tuttissime le figurine dei giocatori di Radio 3, che saremmo speaker uomini e donne. Ok, questo attore che uscirà il 7 agosto con un album di musica blues è Al Pacino, in questo caso rispondete 1, Morgan Freeman, in questo caso rispondete 2, Robert De Niro, in questo caso rispondete 3.

0: Mi piacciono i vostri commenti post gioco, perché la maggior parte di voi ha risposto correttamente. Infatti l'attore in questione, che pubblicherà il prossimo 7 agosto un album di musica blues, sarà proprio Morgan Freeman. Quindi la risposta corretta era o Morgan Freeman o il numero associato. E qualcuno scrive: mannaggia Patty, stavolta pensavo di essere stato velocissimo, ma non si demorde, fate bene, perché dopo le 8 torneremo a giocare. Comunque risposta giusta, Morgan Freeman si è aggiudicata le figurine tuttissime di noi di Radio 3i, Marcella di Rancate, che le riceverà direttamente a casa. Quindi voi state attenti a quello che ci raccontiamo durante ogni puntata di Sere d'Estate, e lì ci sarà la possibilità di trovare la risposta alle domande che vi farò. Ora Alex Britti.
1: Mi viene incontro la notte, quando cercavo di evitare l'impatto

0: L'estate di Radio 3i.
1: New Hit Sport è il posto ideale per pranzo, cena ed eventi personalizzati con DJ set, specialità di carne, cucina curata, ampi spazi e zona riservata. Con la bella stagione, area ristoro e buvette durante gli eventi Football Club Paradiso. New Hit Sport, campo Pian Scairolo, via Garavegia. Vi aspettiamo!
2: Momento giusto per salire sulla tua nuova Citroën. Fino al 30 giugno nei concessionari Citroën Ticino ti aspettano 1000 franchi di vantaggio supplementari sulla tua prossima Citroën. Comfort, tecnologia e stile con 1000 motivi in più per provarla subito. Passa ora dal tuo concessionario Citroën Ticino e scopri l'offerta.
3: Promozione valida su veicoli acquistati e immatricolati entro il 30 giugno, esclusi modelli a prezzo netto.
4: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
5: Domenica 21 e 28 giugno, gusto e divertimento vi aspettano allo Swiss Diamond Hotel di Vico Morcote. Dalle 12 alle 15 lasciatevi conquistare da un ricco brunch sul lago e dalle 15 alle 18 la giornata continua con DJ set e cocktail a bordo piscina. Swiss Diamond Hotel, 091 735 0000.
6: Ehi, ma questa è davvero una panda?
2: Certo, è la nuova Fiat Grande Panda. Non solo più grande, ma grandiosa. E ora già a partire da 14.990.

0: Bosco e Automotive Bernasconi a Savosa.
1: Ultimi giorni del Summer Deal da Active Fitness. Mantieniti in forma con un allenamento fitness mirato. Con il nostro abbonamento estivo paghi solo 179 franchi per 3 mesi. Allenati in più di 120 centri in tutta la Svizzera. Active Fitness offre una gamma completa di prestazioni per il tuo allenamento. Forza, resistenza, corsi di gruppo, wellness e spazio bambini. Summer Deal con Active Fitness a soli 179 franchi. Activefitness.ch. Prendila sportivamente.

della serie siamo combattivi e quindi aspettiamo il prossimo appuntamento, quello dopo le 8, per ritentare di portarci a casa le vostre figurine. Va benissimo così. Ricordo che in questo momento se le aggiudicate nella prima tranche, se le aggiudicate Marcella di Rancate, perché ancora non aveva vinto nulla, e quindi lei è fortunata perché questa è una busta speciale, perché le contiene proprio tutte. Abbiamo riassaporato in qualche modo, ricreato l'atmosfera degli anni Ottanta grazie ai Pet Shop Boys con West End Girls. Qualcosa invece di più vicino a noi è Kid Laroi insieme a Justin Bieber, ci riporta, come dire, a periodi più contemporanei. Questa è Stay.

Ormai siamo abituati a queste collaborazioni multiple, Mace insieme a Salmo, insieme a Colapesce che ormai si è staccato da Di Martino, avevano già attività artistiche indipendenti, poi hanno pensato di mettersi insieme in occasione di un festival di Sanremo dove hanno presentato musica leggerissima, hanno fatto qualcos'altro e poi le strade sono tornate a dividersi, tant'è vero che Colapesce ha preso poi la via delle collaborazioni. Questa per esempio e questa canzone è il frutto di una collaborazione recentissima appunto con Mace e Salmo, Cattive Abitudini. Non la sentivamo da un po', ma eccola ricomparire dal nostro grande archivio. Questa è Alexia con Happy.

0: estate. Noi della carrozzeria Cell System siamo veri specialisti e sappiamo bene se riparare o sostituire. Utilizziamo solo ricambi originali e metodi innovativi come la super tecnica leva bolli, spot repair, riparazioni plastiche e molto altro. Dall'apertura alla liquidazione del sinistro ti seguiamo passo dopo passo. Cell System. A Coldrerio, via San Gottardo 28.
1: Una stampante per ogni scrivania? Chissà che costi tra toner, consumabili e gestione. Con Palo Alto semplifichi il parco stampanti con soluzioni professionali e servizi costruiti sulle tue esigenze. Centralizza le stampe, riduci i costi, migliora la sostenibilità. Palo Alto! Scopri la promozione pensata per la tua azienda. Chiamaci subito.
2: Dai più valore al tuo brand. Scegli Style Lab Design. Non il solito merchandising. Prodotti, accessori e abbigliamento dall'alto design estetico e funzionale. Pensati per rendere esclusivi i tuoi regali aziendali. Style Lab Design. Progettiamo esperienze attorno al tuo brand. Scegli la tua experience su stylelabdesign.com.
3: Ristorante Grotto Serta, mangi bene, stai pulcetta.
4: Dal 1987 la voglia di essere una famiglia per le famiglie. Al Grotto Serta di Lamone i bimbi sono da sempre i benvenuti. Da noi troverete un servizio calibrato alle loro esigenze e un rinnovato parco giochi sicuro grazie al tappeto antiurto e svariati divertimenti. Famiglie, vi aspettiamo!
5: È il momento giusto per la tua nuova BMW. Da Emil Frey, Lamone e Balerna trovi vetture nuove dimostrative in pronta consegna con un vantaggio esclusivo. Le ruote invernali originali sono in omaggio e su vetture selezionate approfitta di un vantaggio fino al 3% sul prezzo di listino. Offerta valida fino al 30 giugno. Ti aspettiamo da Emil Frey, Lamone e Balerna.
6: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino. Fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
7: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
8: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità, contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.
9: 19.59.
10: Questo appuntamento è offerto da Zurich, Agenzia Generale, Michele Panarelli, Locarno.
11: L'infotraffico.
9: Vi aggiorniamo sulla situazione del traffico sulla A2 direzione nord. La galleria della Piumogna ha problemi per via della presenza di un mezzo pesante in avaria. C'è stato un restringimento di corsie, pertanto la carreggiata è ridotta a una sola corsia. Restiamo sulla A2, questa volta però in direzione sud, tra Chiasso Centro e la frontiera di Chiasso Brogeda. C'è ancora traffico rallentato.

0: Racconti d'estate.
1: Abbiamo un altro racconto d'estate per voi che riguarda la musica nuova, la musica che è disponibile a partire da oggi. Cominciamo col parlare di Fabri Fibra, che proprio di recente ha collaborato con, fatemi vedere, con Fra Quintale, con i Pinguini Tattici Nucleari e adesso collabora con Emma. Il nuovo singolo, quando ho visto il titolo, ho detto chissà dove vorranno andare a parare, oppure che cosa ci racconteranno, ma nel comunicato stampa e loro stessi sottolineano che il titolo è un depistaggio. In realtà il titolo è antidroga, ma parla di tutt'altro. Tra l'altro è proprio bella, ben fatta questa canzone, scritta, dicono, a otto mani. Se è scritta a otto mani, fatemi fare i conti, ne abbiamo due ciascuno, due, quattro, sei, otto, quattro persone sono tra gli autori di questa canzone. È un titolo provocatorio, fuorviante, come dicono i diretti interessati. Dietro questo titolo antidroga si nasconde un pezzo che parla, provate a indovinare, d'amore. Un amore molto profondo, un amore molto sentito, ma facciamo prima ad ascoltare la canzone Emma e Fabri Fibra. Questa è Antidroga. Ma...

stiamo ascoltando tanta musica, anche la musica nuova che abbiamo ascoltato oggi era davvero molto carina. Si vede che quando non si ha intenzione di fare il tormentone dell'estate, le parole riescono meglio e la musica ancor di più. UB40.

0: invece una canzone che è stata proprio una delle prime ad uscire nel periodo pre-estivo, quasi a dire oh, ricordatevi di me, suonatemi mentre siete nei luoghi di vacanza, ed è la canzone di Francesco Gabbani. Non so se sarà la canzone dell'estate, ma è bella, Summer Funk.
1: Le unghie

0: bella canzone che ce li ha fatti conoscere, Kings of Convenience, Miss Red, poi c'è stato poco altro e poi abbiamo un po' perso le loro tracce musicali. Ho una notizia per tutti gli automobilisti, è una notizia che a quest'ora non è che faccia granché piacere, riguarda la A2 direzione nord tra Bellinzona Centro e Biasca. In questo momento ci sono problemi di traffico a causa di un incidente.
1: L'estate di Radio 3.

0: Nulla di pericoloso quello che stiamo per fare, nonostante la canzone di David Guetta insieme a Sam Martin, Dangerous per l'appunto, perché stiamo per giocare.
1: Questo appuntamento è offerto da Radio Treino. Il gioca e vinci estivo.
0: Si gioca con le nostre figurine, ripeto, tuttissime, le trovate tutte in una busta sigillata che vi arriverà direttamente a casa. Si gioca attraverso la nostra chat di WhatsApp, che lo ripeto per chi ancora non l'avesse memorizzata, allo 079 449 95 37. Vi do tre possibilità facendo una domanda rispetto a qualcosa che abbiamo ascoltato insieme, di cui abbiamo anche parlato insieme. Vi ho parlato del nuovo singolo di Emma insieme a Fabri Fibra. Fabri Fibra ha iniziato tutta questa serie di collaborazioni con artisti, e questo era il turno di Emma. Il singolo nuovo che è uscito oggi, come si intitola? Si intitola Anticalcare, in questo caso rispondete 1. Antimuffa, in questo caso rispondete 2, o antidroga, in questo caso rispondete 3.

Dai che chiacchieriamo un po', voi ed io e voi. Innanzitutto, prima di dirvi chi ha vinto la soluzione giusta, vi aggiorno sulla situazione del traffico, perché è da poco arrivato un comunicato di Via Swiss che ci informa che sulla A2 direzione nord tra Bellinzona Centro e Biasca ci sono problemi di traffico ancora per un incidente che vi abbiamo segnalato in precedenza. Ma non è tutto, perché sulla A2 direzione Monte Ceneri, anzi in entrambe le direzioni, problemi di traffico per la presenza di un veicolo in avaria, la corsia di destra è bloccata. Chiudiamo l'aggiornamento viabilità e andiamo a vedere la marea di messaggi che sono arrivati in risposta alla mia domanda. Singolo nuovo di Emma e Fabri Fibra, vi ho anche un po' raccontato la storia in Racconti d'estate, hanno scelto un titolo che è un po' un depistaggio, perché in realtà parlavano di una intensa storia d'amore, e vi ho chiesto, hanno scelto di intitolare questo nuovo singolo anticalcare, antimuffa o antidroga? Mi viene da ridere perché qualcuno ha anche risposto antimuffa e anticalcare. Potremmo aver suggerito a Fabri Fibra i titoli dei prossimi singoli, ma il titolo di questa canzone uscita oggi è proprio antidroga, e si è aggiudicato tuttissime le figurine, le nostre figurine Jody di Bedano, che le riceverà a casa. Naturalmente verranno spedite a partire da lunedì. Proseguiamo con la musica, c'è Aloe Black.

0: estate di Radio 3.
1: Ciao, sono Luisa Di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
2: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
3: Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata, in crediti di gioco gratuiti. E durante il match, hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.
4: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
0: Radio 3i. Ogni emozione, solo tua.

0: pazzesco perché parecchi di voi mi stanno dando conto di come gli animali che hanno in casa stanno tentando di fronteggiare questo grande caldo. Per esempio, una delle micie di mia zia in terrazza al fresco, zampine all'aria, coda a penzoloni, non ne può più dal gran caldo, adesso ha già cambiato posizione. Devo dire che qua il triplo salto carpiato è nulla rispetto a quello che stanno facendo. Vediamo poi quest'altra gattina che sta girando tutti gli angoli di casa con la padrona che mi scrive: ti ho fatto la mappatura della casa, perché mi fa vedere, mi manda le foto di ogni angolo dove la gattina sta cercando il refrigerio. Adesso chiedo l'aiuto da casa perché dovrebbe esserci in giro qualche tappetino fatto apposta per gli animali refrigerante. Non so se è un ricordo di antica memoria, ma me ne ha parlato qualcuno di voi. Nel caso segnalatecelo allo 079 449 95 37. Potrebbe essere un'idea per quelle persone che hanno in casa animali che sono un po' irrequieti perché non riescono a trovare refrigerio e l'angolo fresco della casa, magari quella potrebbe essere una soluzione.
1: I never met

0: Oh, come mi piace quando una canzone finisce così. Uno dice: Patti, non sei tanto a posto. Sarà l'effetto collaterale del caldo, però è una cosa carina, perché quando noi chiediamo l'aiuto da casa, l'aiuto da casa arriva sempre, perché dato che ci state raccontando attraverso la chat di WhatsApp che i vostri animali domestici soffrono parecchio il caldo, mi è tornato alla mente qualcuno che mi raccontava di questi tappetini refrigeranti, e giù che arrivano i pareri.
1: Ciao, buonasera a tutti. Io avevo preso quel tappetino refrigerante alla mia cagnolina, ma non so se perché lei non è particolarmente sofferente per il caldo, oppure se perché questi tappetini non funzionano realmente, ma lei praticamente non lo ha mai utilizzato, quindi non saprei dirvi se funziona oppure no. Ciao, buona serata.
0: Didi, grazie per averci raccontato la tua esperienza. Vediamo un po' che quanti gatti qua sono. Sono tantissimi. Ci sono, sì, mi confermano, tappetini refrigeranti, ma hanno all'interno del gel, e quindi per i gatti sono poco indicati, perché con

0: le unghiette li bucano e questo gel fuoriesce e non sia, cioè non è probabilmente ideale nel caso venga ingerito. Poi provato cuccette sfoderabili, miracolosamente una volta un tappetino rinfrescante senza gel lo ritrovassi, chiediamo l'aiuto da casa, se conoscete qualche tappetino refrigerante senza gel segnalatecelo, poi io penserò a segnalarlo a questa ascoltatrice. C'è del prodotto che con le unghie riescono a raggiungere ed è pericoloso se non usato in modo corretto, quindi qualcuno si lamenta per i 30 gradi, che ore sono? 20:52, 30 gradi, bene, allora c'è qualcuno che sta gridando piscina, piscina, piscina, munitevi di piscina. Tra le canzoni nuove che abbiamo, che sono uscite oggi, ce n'è una che non ho ascoltato interamente, ma che mi incuriosisce per via della collaborazione. Gabri Ponte, noto DJ, insieme a Jovanotti, noto cantante, hanno deciso di fare qualcosa insieme per questa fine di giugno e questo qualcosa si intitola DNA.
1: Vagabondo mi ha portato fino a qui.

caso non si fosse capito, il nuovo singolo di Jovanotti con l'apporto produttivo e musicale di Gabri Ponte parla di DNA, DNA che si attorcigliano, che è un'immagine secondo me molto carina. Io chiudo qui, si chiude Sere d'Estate, vi lascio con la musica di Radio 3, una di ieri, una di oggi. Quando ci sentiamo? Domani no, domenica no, lunedì che festa sì, a partire dalle 2 del pomeriggio. Buon weekend!

0: Questa è Radio 3, Radio 3. Telesuona. Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match, hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.
1: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
2: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
3: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
4: Uno di ieri, il nuovo che suona, il classico che emoziona.

Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Questa è Radio 3. Telesuona. Uno di oggi, uno di ieri. La colonna sonora perfetta è sempre su Radio 3.

L'estate di Radio 3i. Uno di oggi, uno di ieri. Un successo di oggi, un ricordo di ieri.